Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù,

che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza,
prega per noi. Porta del cielo,

Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi.

archi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: 36 40.
1: Coprimi con le tue ali, oddio.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti in questa magnifica manifestazione che si tiene in Basilica di Loreto, già ieri sera il concerto inaugurale e questa sera iniziamo con la rappresentazione dei cori, le performance dei cori. Sono cori che provengono da tutte le parti del mondo. E questa è una trasmissione internazionale perché sarà mandata in onda anche in tutti i paesi, sono 17 paesi del Latin America. Entonces, damos el bienvenido.

0: Директор маэстро Елена Воронеж.
1: Благодарим за выступление хор из Гатчины и директора оркестра Елену Воронеж.
0: Facciamo un bel applauso al coro April di Gatchina, Russia. Sono 39 giovanissimi e giovanissime.
1: Хор апреля из России, 39 участников, все очень молодые. Мы вас приветствуем. Спасибо за выступление.
0: Маэстро, ты куда?
1: Хор лауреата международных премий, победителя в различных фестивалях. Это их первое выступление здесь, в Италии, поэтому молодцы ребята. Мы очень
0: Bene.
1: Рады вас видеть.
0: Traduco io, ho detto si esce di qua. Però...
1: Это quello che è scritto. Che loro hanno partecipato ai vari concorsi, festival. Nazionale, perciò...
0: Bene. Sì, sì, hanno partecipato con successo a tantissimi festival, a tantissime competizioni e ne parleremo poi nei prossimi giorni. Benissimo, facciamo salire immediatamente la prossima corale che arriva da Minsk in Bielorussia. Se lo dico agli amici che sono qui in Basilica con noi, se guardate gli schermi, adesso agevoliamo, grazie al contributo di Maria Vision Italia, la clip che hanno realizzato appunto sul coro Brevis.
1: Хор Бревис из Беларуси, и мы сейчас посмотрим клип, который будет показан по телевидению Maria Vision Italia.
2: Eh sì, eccoci qua con questo coro meraviglioso che è il coro Brevis da Minsk, Bielorussia, e sono in compagnia della direttrice, il direttore Svetlana. Allora, what does mean to meet singer in this special place?
3: Это святая Мадонна, почитаемая и католиками, и православными, и поэтому нам очень приятно приехать и петь в этом святом доме.
4: We really happy because it's a holy place and we really happy sing in this place and be here.
5: Viva la Madonna del Loreto!
2: Veronica e Giulia sono due bambine che oggi hanno partecipato al concerto per le scuole e naturalmente hanno ascoltato questi magnifici cori. Un'impressione a caldo, Veronica e Giulia.
6: Beh, è stato molto bello perché ci sono stati tanti cori, tante voci, tutto un mix in pratica, tutto molto bello con l'atmosfera, tutto.
2: Ti piacerebbe che ancora potessi vederlo un altro anno e fino a 10 anni?
6: Sì, mi piacerebbe perché ci sono dei cori anche a voci miste che fanno tipo prima parla tutte le femmine, poi subito i maschi dopo, molto bello.
2: Se tu fossi il presidente di questa rassegna, cosa faresti in più?
6: A me piacerebbe far tipo fare delle prove ai bambini, imparargli le cose dei canti.
2: Faresti delle cose per cantare tu direttamente, creare dei cori che sono qui, dei cori di Loreto, piccoli, di bambini.
7: Tu pure?
6: Sì, mi piacerebbe anche tipo dall'Inghilterra, qualche parte inglesi, così.
2: Insomma, hanno delle idee veramente internazionali queste bambine. Complimenti, Veronica e
6: Giulia.
2: Grazie.
0: Bene, intanto un bel applauso perché la clip era proprio carina. Fate un applauso forte, ci sentono da Maria Vision. E io ne approfitto perché il presidente è in prima fila, il presidente della rassegna, Fausto Pirchio. Presidente, allora, riceviamo e trasmettiamo?
8: Senza dubbio, anche perché la rassegna è tradizione, quindi occorre insomma portarla avanti nel tempo, e chi meglio ascoltare dei consigli di ragazzini, bambini, quindi novità.
0: Allora facciamo che per l'edizione numero 56 ci saranno ora, diciamo c'è un'educazione verso i più giovani.
8: Sì, la Cappella Musicale nel corso dei suoi anni ha sempre cercato insomma di incrementare, portare avanti la musica sacra anche con corsi per bambini. E poi, come in tutte le cose, ci sono momenti positivi, momenti negativi, di crisi e di non crisi, però comunque sia, sempre cercato di portare avanti questo tipo di iniziative, e sarà fatto ancora di più.
0: Bene, grazie Presidente, un applauso a lei. Possiamo tradurre, perché questo è un pensiero molto carino.
1: Noi хотим поблагодарить президента этого фестиваля, 55-го фестиваля духовной музыки Фабио Пирки, который сказал, насколько важно участие молодых людей, детей в этом фестивале, которые дарят удивительные эмоции по всему миру. Благодарим вас за участие в фестивале, посвященном духовной музыке. Надеемся, что в следующей, 56-м выпуске этого фестиваля вы также вернетесь и будете участвовать.
0: Bene Daria, visto che ci occupiamo della Bielorussia, sicuramente riuscirai meglio tu, diretta dal maestro.
1: Хор из Беларуси, Бревис, директор хора Светлана Кунцевич, органист за органом сегодня Елена Семенникова. И коротко расскажу программу их выступления. Первое выступление с имени «Благословите Господа». Вторая композиция «В молитвах неусыпающей Богородицы». И затем на латинском языке название «De profundis clamavi», questo in latino già, «E o solitaris hostia e laudate dominium», «Coro brevis di Minsk».
0: «Coro brevis di Minsk», un bel applauso a voi la performance.

0: Sono 25 ragazze che vengono da Minsk in Bielorussia, il coro Brevis. Tranquillizziamo tutti voi, ma soprattutto il maestro, perché Viera dovrebbe essere qui, è tutto a posto.
1: Благодарим хор Brevis из Белоруссии, из Минска за их прекрасное выступление. Хотим сказать, что все в порядке с вашей солисткой. Ее поддержали итальянские доктора, так что спасибо большое за эти эмоции и за выступление.
0: E facciamo un bel applauso anche a Viera, che poi il problema è stato questo, l'emozione.
1: И поблагодарим солистку Веру, потому что самая большая проблема – эмоции, которые всех переполняют.
0: Bene, complimenti. Allora, intanto, mentre si danno il cambio le corali sul palco, noi ci colleghiamo con Maria Visione Italia per sapere e tastare un po' il polso dei nostri telespettatori. Prego, Daria.
1: Мы еще сейчас будем на прямой связи с Maria Visione Italia, которая соединяет нас со всем миром, чтобы узнать, как ситуация.
0: Bene, abbiamo la responsabile, la direttrice del collegamento internazionale, Sabina Braschi. Sabina, buonasera.
2: Eccoci qua. Alvin,
0: bene,
2: siamo commossi, allora... intanto ti do la nostra prima impressione qui in studio, siamo commossi, c'è una regia di 5 ragazzi stasera tra il segnale, tra i vari insomma, problemi tecnici che bisogna risolvere per una diretta internazionale, non è una cosa semplice, e siamo tutti molto commossi per l'ascolto di questi cori stupendi.
0: Bene, sono arrivati dei messaggi, abbiamo qualche testimonianza?
2: Ne sono arrivati 5, te ne leggo 2. Allora, Pina da Roma, grazie Loreto perché neppure a Roma ho ascoltato cori così celestiali. E grazie a Maria Vision per permetterci di ascoltarli e per il bene che fa. E poi Augusta da Moie. E questa è bella perché è una proposta, dice: posso fare una proposta? Perché non organizzate per il prossimo anno alcuni pullman dalle nostre parrocchie? Anticipate l'orario del concerto, per esempio alle 18, e così veniamo anche noi dalla provincia e riempiamo la magnifica Basilica di Loreto?
0: Sabina, è un'idea bellissima, ma questa sera hanno preso di mira il presidente, è evidente, perché abbiamo una serie di suggerimenti, presidente, carta, penna, blocco notes, segniamoci tutto.
2: Beh, questa è anche l'utilità di Maria Visione, di questo servizio che cerchiamo di rendere.
0: Assolutamente, faccio tradurre da Daria per i nostri amici della Russia.
1: Sabina Braschi рассказала о некоторых выступлениях и некоторых сообщениях, которые приходят в этот момент. Все благодарят со всего мира за эту возможность быть связанным с этим фестивалем и просят, ну, может быть, на следующий год организаторов, директора фестиваля, который здесь присутствует, организовать автобусы, чтобы со всех сторон Италии приходили поучаствовать и поделиться и разделить с вами эти невероятные эмоции.
0: Bene, agevoliamo la clip che avete preparato per la corale, che è già disposta. Arriva dalla Repubblica Ceca il coro accademico di Brno. Prego, Sabina.
2: Ok, io approfitto per salutare, dare la buonanotte a tutti.
0: Sì, non ci collegheremo più, rimaniamo comunque in diretta con Maria Visione. Facciamo un bel applauso con Maria Visione Italia. Facciamo un bel applauso a Sabina Braschi.
1: Sabina Braschi, direttore международного отдела.
0: Grazie Sabina, vediamo la clip.
2: In questo momento siamo in compagnia del coro Brno Academic Choir e il direttore del coro è la signora Dasha. E in compagnia c'è anche una bellissima corista dal nome Primavera. Pensate che nome meraviglioso. Chiediamo subito, e tu Primavera ci aiuti nella traduzione, a Dasha, come mai hanno deciso di partecipare a questa rassegna internazionale?
3: S Brněnským akademickým sborom jsme už v Loretu boli před 3 rokmi a velmi se nám tu páčilo, hlavně atmosféra, přijatie a vůbec prostředí nádherné tohoto města, tak jsme se rozhodli zkusit se přihlásit aj na další festival a jsme velmi rádi, že se tu zase můžeme zúčastňovat těchto akcí a společného zpívání s ostatními sbormi.
4: Con il nostro coro ci siamo stati già 3 anni fa Allora, ci siamo già presenti. Presenti e noi abbiamo provato venire di nuovo perché ci piace l'atmosfera moltissimo, poi ci piace l'ambiente di questa città, il santuario naturalmente, poi la chiesa, poi come gli italiani sono cordiali, sono davvero fantastici, la gente aperta, allora dovevamo venire di nuovo.

0: Fate un applauso, una clip che ha strappato un sorriso anche ai nostri coristi.
1: Очень симпатичный клип, который вызвал у всех улыбку.
0: Quindi, quindi in questo ambiente che è particolarmente partecipativo ascolteremo Cantate Domino, Dixit Maria, Blauslovi Duscemo Ya, Oce Nash, che è il Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. Diretto dal maestro Dasha Karashova, dalla Repubblica Ceca, Brno Academic Choir.

0: Можете сказать имена солистов?
1: David Ajay.
0: И?
2: Chi era la solista?
3: Zdislava Bočková.
4: Bene, direi di fare un applauso ai due solisti che sono stati davvero bravi perché abbiamo fatto un finale in crescendo.
0: Спасибо солистам, удивительный финал.
4: E puoi tradurre al maestro, ad Asha, che l'Ave Maria è stata particolarmente apprezzata dal pubblico perché è stata un'esibizione davvero molto molto bella.
0: Спасибо за Ave Maria, отдельные слова благодарности.
4: Bene, quindi un grande applauso lo facciamo al Brno Academy Choir da Brno, Repubblica Ceca.
0: Česká republika, akademický chor города Brno.
4: E grazie al maestro Dasha Karašova.
0: Спасибо директору хора.
4: Bene, potete guadagnare anche voi dopo la ribalta di questa sera. Noi abbiamo altri appuntamenti. Domani mattina alle 9.30 c'è il concerto delle scuole, domani pomeriggio a partire dalle 16 c'è invece il concerto del pomeriggio. Si terranno nel Palazzo Illirico, che è guardando la facciata della Basilica sulla destra. E domani sera ci saranno altre tre corali che si esibiranno. Contrariamente, per un errore di stampa è stato messo il nome di una corale, ce ne scusiamo chiaramente, quella di Plovdiv della Bulgaria, ma si esibiranno anche i coristi dalla Slovacchia e da Bratislava per la precisione, e poi i nostri italiani di Trento. Un bellissimo applauso a tutti quanti, perché siete stati davvero molto carini e attentissimi anche questa sera.
0: Спасибо всем вам за участие, за ваше внимание. Этот вечер, наш фестиваль продолжается. Завтра будет еще один вечером концерт. Концерты утренние, дневные, вечерние. Мы вас всех ждем на продолжение этого фестиваля духовной музыки.
4: Bene, un saluto a chi ci ha seguito da casa, 16 paesi nel mondo. Grazie, è stato un piacere avervi tenuto compagnia con un programma davvero di grande statura. A domani, Maria Vision Italia.
0: Maria Vision Italia, спасибо за ваше участие. Отдельное приветственное слово всем странам, которые принимали участие. Спасибо, мы ждем вас в следующих эфирах.
4: Grazie, buonanotte.
0: Спасибо.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un caro saluto di pace e bene a tutti voi che ci seguono attraverso questa trasmissione di Maria Visione. Presente Padre Domingo, parroco e guardiano di questa Basilica di San Bernardino all'Osservanza. A tutti voi benvenuti. Qui pure con noi si incontra accanto a me Padre Frate Livio. Benvenuto Padre Livio.
1: Grazie.
0: Quindi, come sai, questa è la nostra basilica, accoglie sempre da tanti anni fa, del secolo XIV, a tanti quanti che con un cuore francescano, ascoltando la voce di San Bernardino, dell'invito, no, a osservare questo il

0: il santo nome di Gesù Cristo, no? Ecco, tu sei il ministro provinciale di questa provincia alla quale appartiene la nostra Basilica. Cosa, ecco, ci puoi condividere con noi e soprattutto con quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questa trasmissione?
1: Grazie Domingo per l'invito. È un giorno importante, che ricordiamo vari eventi, varie cose in questo luogo, importante per la storia francescana, per l'osservanza francescana, per la città di Siena, un luogo che i frati minori toscani hanno custodito e che adesso, con l'aiuto dei fratelli della provincia del Messico, da cui provenite l'attuale fraternità, ci aiutate a custodire. In questo giorno, ecco, ricordiamo varie cose, ricordiamo un po' anche gli eventi legati all'annuncio e alla ricostruzione della pace, come durante la guerra questa basilica nel 1944 è stata distrutta e poi ricostruita. Ecco, ci ricordano i nostri fratelli che ci hanno preceduto che ogni ferita può essere ricostruita, e per noi oggi questa celebrazione è anche un po' ricordare, ecco, l'annuncio della pace, sempre urgente per i nostri tempi.
0: Sono d'accordo con te, perché anche il vedere, no, la testimonianza del camminare di questi nostri fratelli è un invito anche per tutti noi di accogliere questa pace che tanti di noi desideriamo. E soprattutto è molto bene sottolineare, no, che la pace si esercita proprio nelle nostre famiglie, attraverso buone relazioni, attraverso una buona comunicazione, attraverso un bellissimo ascolto che può anche motivare a una guarigione dentro delle nostre famiglie. La nostra basilica è stata una cosa molto molto colpita, come tu lo hai detto, di questo bombardamento nell'epoca del 1944. Quindi i nostri fratelli che lo hanno vissuto, tanto parrocchiani come i nostri frati, hanno saputo cosa implicano ricostruire questa pace, sanare le nostre ferite. Per questo a tutti voi, da parte nostra, con tutta questa storia che coinvolge e la quale siete anche invitati tutti voi a venire, se siete in questa zona di Siena, a visitare la nostra Basilica di San Bernardino l'Osservanza, culla dei frati francescani osservanti, culla della quale si è diffuso, ecco, come San Bernardino, il Santo Evangelo. Fratelli e sorelle, non ci resta, penso che anche tu lo pensi uguale, tu, frate Livio, non ci resta a ognuno di noi di invitare, no? a tutti quanti a promuovere la pace, a essere strumenti di pace in ogni ambiente che ci troviamo, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nelle nostre città. Veniamo tutti invitati, ecco, a esercitarla, a metterli, a diffondere, perché la pace è proprio Dio che porta il bene. A tutti voi e a te che sei, grazie, qui presenti, grazie ancora un'altra volta per tutto quello che fate, per questa bellissima accoglienza, e a voi che ci stiate seguendo un saluto di pace e bene. Che Dio vi benedica, fratelli, pace e bene.

0: Buongiorno a tutti i telespettatori della televisione Maria Vision. Con noi qua è Gianluca De Gennaro, che parlerà sull'argomento della libertà. Buongiorno Gianluca, benvenuto.
1: Buongiorno Mario, grazie per avermi accolto in questo vostro bellissimo studio televisivo della vostra televisione.
0: Ecco, possiamo già iniziare questo argomento, poi farò qualche domanda per chiarire alcune cose per i nostri telespettatori. Prego.
1: D'accordo. Allora, questo incontro che faccio con te, tu sai che non è casuale, per quanto è casuale, perché io oggi sarei dovuto essere nelle Marche, nel comune di Mondolfo, per tenere questa piccola conferenza sul tema della libertà organizzata dall'associazione Mosaichiamo. Okay? Non mi è stato possibile partire da Međugorje, perché ci troviamo a Međugorje nel vostro studio televisivo, non è stato possibile, allora mi è venuta l'idea che ho condiviso con l'organizzatrice di questo incontro di fare un video, in modo che poi questo video potesse essere usato da chiunque. E quindi ti ho telefonato, incredibilmente in mezzo a tutti i tuoi impegni hai trovato proprio un orario apposito per fare questo incontro, e questo ci tenevo a dirlo perché, e questo sarà anche un piccolo punto del tema della libertà, credere alla casualità, alle coincidenze, secondo me è un po' come abbandonare sempre una ricerca di senso sottile. Quando si dice la famosa frase "nulla accade per caso", ebbene, contiene anche una verità profonda, perché dipende dall'osservazione con cui tu affronti la vita, affronti la realtà e ti accorgi che effettivamente il caso non esiste. Ci sono delle dinamiche di senso che ci sfuggono semplicemente perché difettiamo di attenzione, di ricerca, di approfondimento. E questo è un caso eclatante, il fatto che non siamo qui per caso.
0: Certo.
1: Ecco. Dimmi pure se tu avevi delle domande da fare, perché chiaramente interloquire con te per me è un grande aiuto.
0: Bene, bene. Allora Gianluca, tu ti trovi qua a Međugorje, sei venuto tante volte a Međugorje, ormai questa è la tua seconda casa quasi. E a Međugorje, per la gente che non è mai stata in questo posto, sicuramente il discorso di Međugorje si potrebbe ricollegare con la libertà, quello che è tema di oggi. Cosa ci puoi dire sulla discorso a Međugorje, la bellezza della semplicità? Quando andiamo sulla collina delle apparizioni, lì non trovi niente dei monumenti o di qualcosa per un classico turista che viene a visitare un posto. Questa semplicità cosa parla a te?
1: Allora, grazie per questa domanda. Grazie per questa domanda. Parlo con te come anche se parlassi con tutto il pubblico che ascolta questa intervista, questo dialogo, non è
0: Sì.
1: un'intervista, è un dialogo. Allora, con questa domanda possiamo entrare dentro il tema della libertà, perché la libertà non è mai fino in fondo una scelta. Io mi trovo a Međugorje, faccio un esempio concreto, mi trovo a Međugorje, ma il mio stare a Međugorje non è stata una mia scelta. Cioè, perché io uso sempre molto l'espressione, la parola, è sempre di più una risposta a una chiamata. E quando si capisce la differenza tra ciò che io scelgo e ciò che invece qualcun altro sceglie per me, e mi mette di fronte a rispondere o non rispondere. Chi è che chiama? Come chiama? Perché chiama? Oppure la chiamata è una realtà oppure è frutto della mia fantasia, un'illusione, un inganno, un pensiero che poi non corrisponde a niente dietro? Questo per me è Međugorje. Arriverò alla semplicità, alla bellezza della semplicità, perché è proprio da questa porta che si entra, no? Allora io a un certo punto con coraggio, ho deciso di prendere sul serio questa chiamata. È una voce interiore, non è una voce che io sento con le orecchie, io non ho visioni cosmiche, come io posso vedere te, non è che ho visto delle immagini che altri non vedono. Io non ho avuto niente di questo tipo di esperienze, ma penso di poter condividere con tantissime persone l'esperienza dell'aver percepito una chiamata, cioè che a Medjugorje esista una realtà soprannaturale, trascendentale, invisibile, immateriale, no? Che agisce su di noi. E quindi noi la percepiamo a livello di cuore, e questa penso che è un'esperienza molto più comune di quello che possa sembrare. Io penso che sia un'esperienza veramente di tutti, quello che se concentrandoci dentro di noi, nel nostro cuore, entriamo in relazione con un qualcosa di indefinibile, che però è tanto forte, un sentimento profondo, con il quale a un certo punto tu devi fare i conti. Come ci fai i conti? In molte maniere, perché anche gli artisti hanno a che fare con questo tipo di chiamata, no? Nel mio caso ci ho fatto i conti con lo studio della filosofia e con la preghiera, ma soprattutto con la preghiera. Quindi la preghiera significa che tu ti metti sulla macchina, ti metti sul traghetto, decidi di venire qui a Medjugorje e inizi a fare quello che Maria, la Vergine Maria, la Regina della Pace, ci chiede di fare, di pregare. Pregate, pregate, pregate. Ecco, a un certo punto decido liberamente di credere che questa voce, questa chiamata, questa cosa impercettibile è la presenza di Maria, è la mamma che ci chiama, è la mamma che mi chiama, è lei che appare qui. È lei che si fa anche concreta attraverso i suoi messaggi, perché poi questa realtà invisibile si traduce in una realtà visibile che sono le parole dei suoi messaggi che vengono dette a delle persone che sono i veggenti, che sono persone che invece hanno il carisma, il dono, la grazia di vederla anche con gli occhi fisici. Viene tradotto, no? Questo mistero invisibile in qualcosa di visibile. E noi abbiamo i suoi messaggi. Cosa c'entra tutto questo con il tema della libertà e la bellezza della semplicità? Noi siamo liberi di credere e di non credere. Siamo totalmente liberi.

0: Ma dopo essere liberi di credere o non credere, siamo anche liberi di aderire a quello che crediamo o di non aderire a quello che crediamo. Cioè la libertà è tutto quel regno di una infinita protezione che, per chi crede, Dio dà all'uomo. È una grande protezione la libertà. È un grande segno di amore infinito la libertà. Cioè è la fiducia che Dio riversa su di noi che lo spinge a dire ti lascio completamente libero perché io mi fido completamente di te, cioè c'è una parte dell'umanità che è totalmente degna della mia fiducia ed è per questo che io ti lascio libero. Quindi la libertà di credere o non credere è un altro dono di Dio, o per chi non vuole credere certo. È un dono di questo mistero, possiamo non chiamarlo Dio, lo lasciamo in un ambito di mistero, che però di fatto c'è, perché c'è tutta una sfera della persona che non è spiegabile e quindi tu puoi accedere in quell'ambito solo attraverso questo salto del credere. Credo, fede. Non è, il ragionamento finisce, la filosofia spiega tantissime cose, poi a un certo punto finisce e l'uomo è chiamato a fare questo salto.
1: Diciamo che la fede non esclude il ragionamento, lo supera, è una cosa oltre.
0: Esatto. Dimmi.
1: Volevo chiedere questa cosa. Allora, se abbiamo partito con il discorso che cosa è libertà, adesso facciamo la cosa opposta. Che cosa è quello che tiene un uomo a schiavo?
0: Benissimo. Allora, secondo la mia esperienza, poi ognuno ha la sua esperienza, ognuno fa la sua ricerca filosofica, ognuno si fa il suo... No? Nella Grecia c'erano le scuole di pensiero, ognuno aderisce alla sua scuola di pensiero. La mia scuola di pensiero è questa. Allora, una fonte di schiavitù è l'ignoranza, un'altra fonte di schiavitù è l'egoismo, un'altra fonte di schiavitù è mettere al centro, credere che io sono assolutamente al centro della mia vita, che io sono capace di controllare tutto della mia vita. Questi sono già tre inganni, no? Tre inganni che vengono, perché li chiamo inganni? Perché sono tutti mascherati da verità, cioè sono oggi pubblicizzati come invece un surrogato della verità e della libertà. L'ignoranza come fa a essere vera? L'ignoranza significa che oggi noi pacificamente abbiamo creduto che si può vivere senza studiare, senza approfondire, senza riflettere, senza pensare, senza ritornare su quel pensiero con insistenza. Ormai è una mentalità diffusa, quella che ci fa credere che invece attraverso un buon messaggio pubblicitario che fa leva sugli istinti più bassi della persona si può acquistare un potere e quindi questo si chiama comunicazione. In realtà non si dovrebbe chiamare nemmeno comunicazione. Perché la comunicazione presuppone che c'è una persona che parla e l'altra che ascolta. Quindi questa, anche il mar, no? Non è comunicazione, è una violenta ignoranza che usa male le parole, le immagini, i suoni, eccetera.
1: E... Abbiamo parlato di, come si dice, abbiamo parlato di fede, e che fede non esclude ragione. E la domanda è, dov'è il confine tra la fede sana e fanatismo?
0: Ok, allora, nella semplicità del cuore, cioè la ragione è un'opera del pensiero, che è della nostra testa, della nostra mente. La fede si gioca tutto sul piano del cuore, cioè il cuore, la capacità del cuore è quella di credere e, e tu metti in esercizio la fede attraverso la preghiera. Secondo me il confine tra fanatismo e fede autentica è quando c'è la preghiera del cuore, non c'è una preghiera mentale, cioè quando si usa la testa per indagare i misteri della fede, inevitabilmente si arriva a ingannarsi. Perché nella fede bisogna farsi condurre, bisogna fidarsi, bisogna abbandonarsi. E questo, per esempio, lo garantisce una preghiera come il rosario. Il rosario è avverso, no? Alla mia intelligenza. Io all'inizio non potevo proprio, avevo un rigetto di questa preghiera, perché mi sembrava stupida, una ripetizione.

0: Perché? Perché ci vuole far ritornare bambini. Non vuole dirci pensate, no, ci dice affidatevi.
1: Lì ritorniamo al discorso della bellezza e della semplicità.
0: Nella bellezza della semplicità. Dopo che abbiamo messo al primo posto la fede, la semplicità, il bambino, allora possiamo anche recuperare questa intelligenza che viene messa al servizio della fede, della semplicità. Non la dobbiamo buttare, ma la dobbiamo mettere al secondo posto. Il primo posto è il cuore, il primo posto è questo miracolo della fede. Perché la Madonna appare e ripete incessantemente sempre la stessa cosa? Non mancherebbe modo a lei di utilizzare tanti argomenti, invece lei sceglie anche lei di ripetere: pregate, pregate, convertitevi, convertitevi, andate a frequentare la confessione, riconciliatevi con Dio. Fate queste cose semplici da bambini ed è questo, solo questo, che può salvare il mondo, perché il mondo se no si perde in quei tre, no? Ignoranza, superficialità, si perde. Quindi la porta grande è questo: fidarsi. È difficile fidarsi? È difficilissimo fidarsi, difficilissimo. Perché? Perché la battaglia è enorme, ma la porta stretta è proprio questa qui, è proprio questa preghiera qui, è credere che questi messaggi vengono dal cielo, vengono dal cielo. E allora se tu ascolti un messaggio come fosse, così come realmente è, il messaggio della tua mamma che ti ama, ti vuole bene, ti vuole salvare, cambia tutto, cambia tutto. Allora io farei questa cosa, no? Che spesso facciamo, aprire a caso questo libricino per leggere un messaggio, ascoltandolo così.
1: Vediamo cosa ci dice.
0: Vediamo cosa ci dice la mamma. In questo incontro, evidentemente, e questo non è fanatismo, è la fede semplice di un bambino, organizzato da lei. Ecco. Cari figli, amate, pregate, testimoniate la mia presenza a tutti coloro che sono lontani. Con la vostra testimonianza ed il vostro esempio potete avvicinare i cuori che sono lontani da Dio e dalla sua grazia. Io sono con voi e intercedo per ciascuno di voi perché con amore e coraggio testimoniate ed esortiate tutti coloro che sono lontani dal mio cuore immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io credo che sia una cosa meravigliosa. Una mamma che dice sempre grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, torniamo alla parola dell'inizio. La chiamata. La chiamata sua pervade l'universo, a mio avviso. Cioè la chiamata di Dio, la presenza di Dio. C'è il mondo che è costruito ad arte per distruggere la percezione di questa chiamata, che viene fatta attraverso la natura, viene fatta attraverso gli animali, viene fatta attraverso la parola di Dio, viene fatta attraverso l'amore, l'amicizia, le relazioni. Parla tutto di questa chiamata di Dio che ci rivuole a Lui. Qui a Medjugorje è successo un fatto straordinario, cioè c'è stata un'iniziativa di Dio fortissima che ha detto a sua madre, perché la Madonna è la madre di Dio, è come se gli avesse detto: vai lì, scegliamo delle persone che possono ricevere il nostro messaggio e diffondiamolo per tutta l'umanità. È di questo con cui è con questo che stiamo facendo i conti qui a Medjugorje.
1: Bene, Gianluca, tu Rosario hai preso proprio in mano e ci hai fatto spiegare che questa è la catena che libera.
0: Bravo, è la catena che libera. Da quei tre mali, ma in un messaggio della Madonna, ma anche a un approfondimento filosofico che io ho fatto di questo tema, c'è una lotta sovrannaturale, quindi invisibile, no? Nel mondo dell'invisibile c'è una lotta, perché il mondo invisibile è popolato di spiriti, di varie nature e genere. La porta anche lì sicura per affrontare questa battaglia è fidarsi di loro che la conducono, di Maria, di Gesù.

0: Gesù, di Dio, degli angeli, delle anime dei santi, dei defunti. E questo è un salto di fede che si fa attraverso la preghiera semplice del rosario. Non bisogna sforzarsi con la testa, ecco, questa catena che libera da cosa? Da un altro tipo di spirito che ti induce invece a fare tutto tranne questa preghiera semplice, tutto tranne questa preghiera semplice, perché per noi sembra impossibile che una preghiera semplice così possa realmente permettere alla Madonna di regnare nei nostri cuori e nei cuori dell'umanità.
1: Bene, adesso se hai una parola per concludere questo bel discorso per il nostro pubblico.
0: Sì, ritorno sul tema centrale, che è quello della libertà. La libertà, dicevo all'inizio, è da capire all'interno della chiamata. Ciascuno di noi ha una voce interiore forte da seguire. E si è liberi nella misura in cui si risponde a questa chiamata, ci si mette in moto in questa chiamata, perché si capisce che non sono io il padrone di me stesso, non sono io quello che decido e che controllo, c'è qualcun altro che mi sta aspettando, che chiede che io vada verso di lui, verso di lei. E quindi per me la libertà è tanto questo, dire di sì a questa realtà interiore nostra. Ognuno con i propri strumenti. Certo, aver avuto delle indicazioni così forti deve, secondo me, mettere il dubbio che questi strumenti così forti siano un po' speciali, al di là dell'appartenenza religiosa, di una confessione religiosa. Dietro c'è anche tanta sapienza, il rosario, l'ascolto della parola, il digiuno, la confessione, l'Eucaristia, i sacramenti, sono dei tesori che a volte devono essere riscoperti, rispiegati, e questi servono per dire di sì a questa chiamata.
1: A Medjugorje lo chiamiamo cinque sassi, questa cosa.
0: Esatto, i cinque sassi contro Golia, eh? Ecco. Davide che c'ha questa fionda con questi cinque sassi, quindi l'umanità che sembra impotente di fronte a tutto l'orribile terrore che sta succedendo nel mondo, e invece forse, anzi io direi senza forse, utilizzando forte questi cinque sassi, la vittoria è a portata di mano, alla fine dipende da noi, se rispondiamo a questa chiamata.
1: Ecco Gianluca, io ti ringrazio perché sei stato disponibile per questa bella chiacchierata, diciamo così, approfondita. Grazie di cuore.
0: Grazie, voglio ringraziare, ripeto, guardando te guardo anche tutti gli amici marchigiani di Mondolfo che sono presenti a questo incontro, e volevo dire loro che ho scelto, ecco, in maniera molto diretta e esplicita di affrontare le tematiche che mi stanno coinvolgendo nella vita personale e filosofica, perché mi sembra un segno di rispetto quello di non fare tanti giri di parole ma dire semplicemente la verità del cuore, poi ognuno nella libertà ne farà quello che vuole. Grazie quindi anche a voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè, nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione. 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Villani Michele, Pollina Carmela, Bonfiglio Vincenzo, Pavia Maria, Figliomeni Pietro e Castiglione Mariuccia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore, perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.
1: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo, o Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare i frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciato, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sinché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questo dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.

Il Vangelo di oggi ci presenta una delle parabole più conosciute di Gesù, la parabola del seminatore. E a prima vista sembrerebbe una storia sui diversi tipi di terreno, ma in realtà il protagonista è proprio il seminatore che sparge il seme con una generosità che sorprende. Perché dico con una generosità sorprendente? Perché il seminatore non fa calcoli, non seleziona il terreno, ma semplicemente semina ovunque. Quindi quel seme è proprio la parola di Dio, come ci ricorda il profeta Isaia nella prima lettura: la parola che esce dalla bocca di Dio non torna a Lui senza aver portato frutto. È una parola dunque viva, efficace, capace di trasformare la vita anche quando noi non ce ne accorgiamo. Allora il problema non è la qualità del seme, ma la disponibilità del terreno, cioè del nostro cuore. E Gesù descrive quattro situazioni che possiamo riconoscere anche nella nostra vita. Il terreno della strada rappresenta il cuore chiuso, distratto, superficiale. La parola viene ascoltata ma non entra davvero. Le tante preoccupazioni, il rumore del mondo e la mancanza di tempo per Dio impediscono al seme di mettere radici. Il terreno sassoso è il cuore entusiasta, ma incostante. Accoglie il Vangelo con gioia, ma davanti alle difficoltà della vita si scoraggia facilmente. La fede non può vivere soltanto di emozioni, ma ha bisogno di radici profonde, alimentate dalla preghiera, dai sacramenti e anche dalla perseveranza. Il terreno pieno di spine, ecco, rappresenta il cuore diviso, le preoccupazioni, la ricerca del benessere ad ogni costo, l'ansia di possedere soffocano lentamente la parola. Non è un rifiuto esplicito di Dio, ma una vita in cui Dio finisce ai margini. Non è il cuore perfetto, ma il cuore che ascolta, custodisce e mette in pratica la parola. È un cuore disponibile a lasciarsi cambiare, ed è proprio lì che il seme porta frutto, 30, 60, 100 per uno. Ecco, San Paolo nella seconda lettura, ecco, ci invita a guardare oltre le fatiche del presente. Tutta la creazione attende con speranza la piena manifestazione della gloria di Dio. Anche noi siamo chiamati a vivere questa speranza, certi che ogni gesto di bene che facciamo ogni giorno nella nostra vita, ogni atto di amore, ogni fedeltà al Vangelo non è inutile. La domanda allora che il Signore ci rivolge oggi è semplice ma nello stesso tempo decisiva. Ecco, che terreno è il mio cuore? Non basta ascoltare la parola, occorre permetterle di trasformare le nostre scelte, le nostre relazioni, anche il nostro modo di vivere. Allora chiediamo al Signore nell'Eucaristia di rendere il nostro cuore una terra buona, perché Egli continua ogni giorno e sempre a seminare con pazienza, senza mai stancarsi delle nostre fragilità. Noi ci stanchiamo,
e come il Signore non si stanca di prendere su di sé le nostre fragilità. E poi, ancora di più, se Lui bussa e noi gli apriamo il cuore, anche la nostra vita sicuramente porterà frutti abbondanti di fede, di speranza e di carità. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Credo in un solo Dio. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, e per la nostra salvezza e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi, fu Ponzio Pilato, morì e sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture e salito al cielo. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo re. Dio Padre ci vuole Suoi amici e commensali per soccorrerci e condividere con noi la Sua gioia. Riuniti nella Sua casa, a Lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: E insieme preghiamo dicendo: donaci, Signore, la Tua grazia.
0: Donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo. Donaci, Signore, la Tua grazia. Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Per noi tutti che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo. Preghiamo sempre per i nostri cari defunti e stasera in modo particolare per Villani Michele, Pollina Carmela, Bonfiglio Vincenzo, Pavia Maria, Figliomeni Pietro e Castiglione Mariuccia, perché anche a loro è stato seminato la parola di vita eterna, la possano godere fin d'ora. Preghiamo.
0: Donaci. Padre buono, Tu sei giusto e fedele, sempre ascolti le suppliche di chi Ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

0: Preghiamo, o Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Volevo ringraziare Anna, ecco, per aver animato la celebrazione insieme al coro e starà con noi per tutto il periodo estivo, quindi fino al 1° di settembre ascolteremo Anna e il coro nelle liturgie della nostra comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona serata e buona domenica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Amici telespettatori e tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e ben ritrovati. Eccoci qua, dopo la prima puntata di Una Nota per Te, oggi è la seconda puntata. Una Nota per Te ritorna in diretta qua dagli studi di Maria Vision e vi devo dire veramente che è stata una settimana molto importante per noi che abbiamo ideato questo programma. Perché? Perché abbiamo avuto tanti messaggi da parte vostra e questo ci ha fatto immensamente piacere perché siamo partiti un po' titubanti, infatti il telefono non squillava più di tanto, poi a un certo punto a fine trasmissione si è veramente scatenato di tutto e di più. Grazie veramente di cuore perché avete capito il senso di questo programma. Ma adesso, prima di andare avanti con tutta quanta la trasmissione, questa sera poi ci riserva delle sorprese bellissime, sempre parlando di musica, vorrei fare dei ringraziamenti speciali, anche perché, ripeto, questa settimana sono arrivati molti messaggi, e sono arrivati molte telefonate in merito a questa trasmissione, eccetera. Allora, io inizio subito dicendo che ringrazio immediatamente, dov'è? Allora, vediamo un po', la Paola di Perugia, poi ringrazio Dino e Gabriella di Sant'Egidio Vibrata, poi ringrazio Susanna di Osimo, Tiziana di Milano, Maria Gigliola di Osimo, Marisa di Corinaldo e Monica da Reggio Emilia. Queste sono le persone che veramente sono fatti più sentire e hanno appunto espresso i loro giudizi su questo programma. Ma facciamo un po' un riassunto di quello che è in realtà Una Nota per Te. Una Nota per Te è un programma di musica, di dediche e di richieste. È un programma dove il telespettatore, che siete voi che siete dall'altra parte del video, potete tranquillamente telefonare al numero che vedete in sovrapprensione e richiedere il brano che più vi piace. Quel brano che magari vi ricorda qualcosa di particolare, che magari vi fa pensare a qualcosa della vostra vita che veramente ha dato un segno positivo a questo. E questo brano lo potete dedicare a chi volete e anche alle persone che vi stanno un pochino non tanto simpatiche. Oltretutto è chiaro che parliamo comunque sempre di brani e di un certo stile, di uno stile religioso, di uno stile cristiano, quindi con questi brani bellissimi, tra altre cose che sono, possiamo anche lodare il Signore, invocare lo Spirito Santo e pregare Maria. Questo un po' è lo stile di questa trasmissione, quindi vi invito da subito a telefonare. Le telefonate verranno passate a me qua in studio perché saranno in diretta, quindi avrò tanti speaker con me e questa è la cosa più bella. Poi ci tengo a sottolineare un altro aspetto importante di questa trasmissione, che il direttore musicale di questo programma, nonché colui che ricerca sempre le musiche tutta la settimana e in stretto contatto ovviamente con tutta la redazione di Maria Vision, è Marco Mammoli, l'autore dell'Emanuele, che è anche la nostra sigla, e questa sera a grande richiesta, perché in tantissimi avete fatto questa richiesta, veramente in tantissimi, vi farò una sorpresa sul finale, però ve la lascio per dopo. Allora, io spero che tutti quanti voi avete passato una buona settimana, perché giustamente noi ci vediamo ogni martedì, quindi passa una settimana. Adesso ci prepariamo ad affrontare un'altra settimana, le previsioni del tempo non sono proprio bellissime, però noi cercheremo di dare il meglio.

0: io a voi, quindi facendovi passare anche una bella serata, malgrado che questa sera qualcuno ha un pochino più freddo del normale, eccetera, eccetera, facendovi ascoltare della buona, ma veramente buona musica. Io saluto anche tutte le nostre signore che sicuramente saranno dietro i fornelli preparando qualcosa da mangiare, perché è anche l'ora di cena, sono le 20.05, siamo strettamente in diretta, quindi tutto quanto quello che vedete sta succedendo dal vivo. Quindi salutiamo anche tutte le signore che stanno preparando la cena e anche coloro che si stanno mettendo a tavola per gustare quello che il buon Dio oggi offre ad ognuno sulle nostre tavole. Chiaramente ricordiamoci anche delle persone che hanno qualche difficoltà e questa sera magari li ricordiamo con dei canti particolari. Io direi che questo cappello d'ingresso va più che bene. Adesso voglio subito iniziare con la musica e avremo un inizio trasmissione un po' particolare, perché abbiamo pensato con Marco di dare un taglio un pochino francescano a questo inizio di programma, a questa nota per te di questa sera. Allora io vi ricordo due cose importanti. Una nota per te è un programma musicale, vi invito a telefonare qua a Maria Vision per fare le vostre richieste, le vostre dediche, e vi dedico con tutto quanto il cuore un brano bellissimo che si intitola in questa maniera qua: Fratello Sole e Sorella Luna, un brano che conoscete tutti, ma interpretato e pensato da chi? Da Claudio Baglioni. Buon ascolto e buona visione.
1: Cosa c'è?
2: Francesco! Francesco!

0: Bellissimo, abbiamo visto veramente un video fantastico, nonché abbiamo sentito anche una grande voce, quella di Claudio Baglioni, che ha interpretato una cosa fantastica che veramente ci ha fatto sognare. E poi comunque vedere l'immagine di Francesca è sempre una cosa bellissima. Mi hanno detto alla regia che abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera, da dove chiami?
1: Chiamo da Coridonia.
0: Coridonia. Nome e cognome. No, nome solo, basta.
1: Sono Adriano.
0: Ma Adriano, allora, questo è un mio carissimo amico, non è Adriano Adriano, è il grande Adriano. Ma come hai fatto a scoprire questa novità?
1: La passione per la musica e per Maria di Loreto che ci unisce.
0: Adriano, guarda, io sono contentissimo che mi hai
1: Grazie
0: chiamato. Prima perché vedo sempre le tue foto con delle belle situazioni che stai vivendo, ma soprattutto perché la tua telefonata per me è molto importante. Cerco di spiegare un po' chi è Adriano. Adriano è un carissimo amico che vive un'esperienza molto importante alla sua vita, però ha due cose bellissime, un cuore enorme e una fede immensa. Quindi, voglio dire, ha tutti i connotati per essere un grande uomo. Giusto, Adriano? Sei d'accordo? Spero di sì.
1: Troppa gentilezza, Massimo.
0: No, no, assolutamente. Quello che è giusto è giusto. Senti, Adriano, una cosa velocissima, perché tu sai che i tempi televisivi sono sempre molto stretti. C'hai qualcosa che vuoi dire a qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Ti lascio questi 10 secondi per
1: Ma io vorrei salutare a tutti i volontari dell'Unitalsi con la canzone di Servo per amore.
0: Ah, benissimo. Guarda Adriano, ti spiego una cosa. Noi non abbiamo in programmazione questo brano, però ti prometto che adesso lo scrivo subito. La prossima settimana iniziamo con Servo per Amore, dedicato da Adriano di Coridonia, che conoscono tutti quanti, io compreso, a tutti quanti i volontari dell'Unitalsi. Adriano, grazie di cuore.
1: Ciao,
0: Grazie.
1: grazie a
0: Un
1: voi,
0: abbraccio,
1: complimenti.
0: Adriano, veramente di cuore. A prestissimo. Ah, queste sono quelle cose belle che ti capitano quando fai un programma come è una nota per te. Quindi salutiamo Adriano. Ecco, questo mi ha fatto nascere una spiegazione maggiore, perché le richieste che voi fate in diretta verranno programmate la prossima settimana. Questo perché? Perché il nostro palinsesto deve essere un attimo programmato in questa maniera, altrimenti poi rischiamo che dall'altra parte del vetro, insomma, mi fanno qualche attentato particolare. Allora, voi fate le vostre richieste, noi le mettiamo subito in lista e la prossima settimana iniziamo con le vostre richieste. Allora, io voglio salutare adesso Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi, perché io sono molto legato all'Unitalsi, anche perché comunque non è che voglio sponsorizzare nessuno, però faccio parte anch'io di questa famiglia di volontari, quindi mi sento un po' il cuore con loro. E li voglio veramente salutare tutti, uno per uno, tutte quante le parti d'Italia dove si trovano. Un abbraccio fortissimo ad Adriano che ha telefonato, con un brano sempre stile francescano, però con un ritmo decisamente diverso. Voi sapete che tanti anni fa una compagnia teatrale inventò una novità assoluta, un musical sulla vita di San Francesco. Fu un successo a 360 gradi perché comunque tutti hanno visto questo musical, in tante compagnie hanno provato a rifarlo e ci sono più o meno riusciti. Ma noi questa sera vi passiamo l'originale, Laudato Si', per Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi. Buon ascolto!

0: Eccoci qua, allora siamo di nuovo in studio. Io vi chiedo perdono se ogni tanto quando ritorniamo in studio mi vedete che ho gli occhi che guardano un po' qui e un po' là, ma è semplicemente perché parlo sempre con i ragazzi della regia che stanno dall'altra parte del vetro e ogni tanto non mi accorgo che mi rimettono un po' in diretta, ma del resto io la mia esperienza vengo da un mondo radiofonico che è completamente diverso dal mondo della TV, mi sto abituando, prometto che da qui a qualche anno diventerò anche esperto, quindi guarderò sempre nelle telecamere che abbiamo qua in studio. Comunque dicevo che stavo adesso proprio analizzando questo video che abbiamo visto, che era veramente bello, era la piazza di Assisi nella rappresentazione originale di questo musical e il Laudato Si è veramente l'emblema di questo musical, che era bellissimo, l'interpretazione dei vari artisti che sono susseguiti, che abbiamo visto. Ma soprattutto perché io penso che è stata un'opera proprio bella che ha creato Francesco d'Assisi, e dando questa roda al Signore nella maniera più naturale possibile. Ed è bello vedere proprio questa sua spontaneità, questa sua cristallina fede che proprio è piena di gioia, eccetera, eccetera. Allora, adesso noi dovremmo avere in diretta il mio grande direttore musicale. Pronto, Marco?
1: Ci sei? No, non sono grande se non nella pancia.
0: Senti Marco, allora, adesso ho fatto questa cosa, cioè abbiamo fatto il collegamento con te, anche perché prima del tuo collegamento è andato un pezzo della tua Umbria, perché abbiamo avuto un brano che era stato ripreso ad Assisi, quindi per fare un po' i tuoi onori di casa.
1: San Francesco indubbiamente è il santo dei santi, no?
0: Esatto.
1: E che dire, insomma, non c'è da aggiungere niente, insomma, su San Francesco.
0: Voglio dire, e poi, parliamoci chiari, Marco, nella terra umbra di San Francesco sono nati tutti quanti grossi personaggi anche della cristianità. San Francesco, Marco Mammoli, insomma, sono tanti.
1: Ascolta, non stiamo a mettere insieme troppe cose che non vanno bene insieme. No.
0: Senti Marco,
1: il sacro dove deve stare, io.
0: parliamo di cose serie. Ora, io so che questa settimana tu hai lavorato molto per questo programma, perché cerco di spiegare un po' questa cosa, poi il resto lo farai tu. In pratica Marco sta facendo una grossa ricerca di artisti emergenti, giovani, che possono portare il nome di Cristo in tutto il mondo. Sono ragazzi che fanno musica anche un pochino più azzardata, musica con dei ritmi e delle sonorità un attimo diverse rispetto a quelle che abbiamo ascoltato per tanto tempo. E Marco sta facendo proprio questa ricerca e il resto lo dice lui. Vai Marco.
1: Sì Massimo, che dire, è stata un'occasione ed è un'occasione veramente per incontrare e per conoscere delle persone, dei poeti, diciamo dei innamorati di Cristo, perché la sorpresa è veramente... è sempre dietro l'angolo, perché più guardo, mi guardo intorno, più cerco e più trovo delle realtà bellissime che ci lasciano veramente a bocca aperta. E per dire, questa sera sicuramente ne avremo due sorprese bellissime, perché sono, diciamo, un gruppo e un ragazzo, Giuseppe, che è bravissimo, un vero poeta, e due sorprese, dicevo, bellissime, dove veramente sono persone che sono nascoste dietro l'angolo, che nessuno conosce, ma sicuramente hanno tantissimo, ma tantissimo da raccontare. Sono canzoni che gli nascono dal cuore, e è bene che questo dono che loro ci fanno attraverso la musica, noi dobbiamo ascoltarlo, non possiamo non ascoltare brani di questa bellezza e di questa intensità.
0: Sicuramente. Senti Marco, io mi sento di prendere un'iniziativa, poi tanto penso che la produzione non me ne verrà meno. Ecco, diciamo, facciamo un annuncio adesso proprio qua in diretta, che se ci sono all'ascolto dei giovani che stanno facendo della musica, certamente cristiana, ma anche comunque una musica dove si parla di speranza, di amore, di gioia, di vita, ecco, magari si mettesse in contatto con noi, con Maria Vision, che mettiamo in contatto con Marco Mammoli per fare e vedere di trovare delle belle novità. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Dai, perché potrebbe nascere... Vai Marco,
1: sì,
0: vai.
1: Sono convinto, proprio guardandomi intorno, anche per questo programma che stiamo facendo, che ci sono veramente delle realtà nascoste straordinarie.
0: Esatto.
1: E quindi dobbiamo dare orecchio, ascoltare, dare possibilità, perché no, di far ascoltare anche i ragazzi o poeti o innamorati di Cristo che ci sono in giro per l'Italia, sicuramente.
0: Senti Marco, tu sai che adesso noi abbiamo in programmazione questi due brani in una sequenza mixata. Allora, io vorrei che tu ci parlassi del primo gruppo e poi dopo torneremo in studio di nuovo con te e parleremo del secondo gruppo, anche perché questa sera abbiamo promesso anche ai nostri telespettatori una sorpresa bellissima che farai tu, però ce la lasciamo alla fine. Allora, parlaci del gruppo che andiamo ad ascoltare, i Beloved.
1: Sì, i Beloved, io ho incontrato la loro cantante che si chiama Sara, è tra l'altro una ragazza con una voce straordinaria, e abbiamo avuto modo di, diciamo, di confrontarci sull'esperienza, insomma, dell'incontro di Cristo. Insomma, abbiamo parlato anche questa settimana quando mi ha presentato il brano, abbiamo ascoltato il brano, e devo dire che ho trovato un brano di una grandissima intensità. È molto bello, un brano molto molto bello. Questi ragazzi sono uniti in primis dalla loro fede, quindi hanno deciso di condividere attraverso la fede, cioè di condividere attraverso la musica la loro fede, il loro percorso. E ho scoperto che questi ragazzi, tra l'altro, hanno dei brani molto molto belli, e questa sera andremo ad ascoltare uno. Questi ragazzi, allora, sono di Perugia, sono qui, ecco. Tra l'altro sono qui di Perugia, sono qui vicino. È una di queste realtà che sicuramente dovremmo ascoltare e valorizzare.
0: Perfetto. Allora, guarda Marco, facciamo in questa maniera qua. Io te ti lascio adesso il microfono, tu rimani in diretta con noi perché poi torneremo in studio insieme, e ti lascio la possibilità di presentare questo gruppo. A te Marco la presentazione, vai, sentiamo come sei come speaker, vai.
1: No, io non sono tanto bravo come speaker. No, questa sera vi lascio ad ascoltare questa band di Perugia, tra l'altro, i Beloved, che ha questo brano molto molto bello. Il brano si intitola Solo in te. È stato scritto e musicato dalla cantante Sara Piccioni, e nasce, come dice lei e dicono loro del gruppo, nascono dall'amore per la contemplazione di Gesù e Eucaristia. Quindi andiamo ad ascoltare Solo in te.
0: Perfetto, andiamo con i Beloved.

0: sognatore, se ci permettete, vorrei iniziare. Un infinito sognatore, giusto? Che risponde al nome di Giuseppe Bruno. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Giuseppe.
2: Vai, procedi pure, vai, procedi ora.

0: Penso che abbiamo visto qualcosa di veramente eccezionale. Marco, ci sei?
1: Ci sono qui.
0: Senti Marco, a me ti do la verità, ho visto adesso il video di Giuseppe Bruno, un nome che è un po' che mi è rimasto subito impresso, però, ma veramente questo ragazzo si è inventato una cosa stupenda.
1: Giuseppe Bruno, che in arte si chiama Hate, io ho avuto occasione di conoscerlo e ci siamo anche incontrati tra l'altro ad Assisi. Io vi posso garantire che è un ragazzo che è pura poesia.
0: Ah,
1: cioè, è un ragazzo veramente che va con il cuore, non sta seguendo strade particolari, ascolta il cuore e fa quello che dice il cuore. Lui si presenta come mercante di emozioni. Il suo obiettivo, lui racconta anche nelle sue canzoni, ma anche se voi visiterete il suo sito, lui racconta questa voglia di donare felicità, mercante di emozioni, vuole donare emozioni, regalare un sorriso. Questo è il suo obiettivo, questo è il suo DNA.
0: Fantastico.
1: È un ragazzo che nel cuore evidentemente ha incontrato l'amore per eccelso e quindi lo sta cantando, lo sta raccontando attraverso le sue canzoni che sono pura poesia.
0: Guarda Marco, tu sai che adesso per una scaletta che abbiamo ci dobbiamo interrompere e lasciare. Io diciamo, faccio un riassunto, abbiamo ascoltato i Belove con un brano bellissimo dal titolo appunto Solo in te e ti dico la verità è stata una cosa bella, io l'ho ascoltato, ho visto il video che già avevo visto anche prima durante la settimana. Abbiamo ascoltato anche Giuseppe Bruno, Io lotto ed è stato un video veramente particolare. Senti Marco, ci sentiamo più tardi che ti chiamo perché dobbiamo fare insieme a te questa sorpresa che abbiamo promesso. A dopo.
1: Va benissimo, a dopo Massimo.
0: Grazie. Ecco, questo è un po' lo spirito del nostro programma, quello di dare voce a tanta gente che vorrebbe veramente parlare di Gesù Cristo in una maniera nuova e diversa. Adesso io so che abbiamo anche una telefonata che tra un po' me la passeranno qua in studio e nel frattempo vi dico che appunto la selezione di brani che stiamo facendo è molto importante perché vogliamo dar voce a tanti giovani che sappiamo che fanno musica sacra. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ancora non abbiamo una telefonata, mi stanno dicendo che ancora non abbiamo una telefonata. Quindi dicevo che è molto importante questa ricerca musicale che noi stiamo facendo perché parlare di Cristo oggi, ci sono tanti modi, però parlarne attraverso la musica, perché Dio ci ha dato la musica, è un aspetto molto importante. E questo è quello che noi vogliamo fare con questo programma che si chiama Una Nota per Te. Quindi io vi invito sempre a telefonare, perché se voi telefonate diventate con me speaker, quindi facciamo questo lavoro insieme che è fondamentale, perché poi dopo un po' io non posso sempre parlare e dopo un po' rischio anche un po' di stancare. Quindi è molto bello che parliamo insieme. E io aspetto con ansia le vostre telefonate, intanto passiamo sempre alla musica. Vediamo se dalla regia riescono a passarmi una telefonata, che so che ci hanno cercato prima. Ci siamo, ancora qualche minutino. Vedete che ogni tanto io guardo da quella parte, perché questa è una deformazione professionale, bisogna che guardo sempre qualcuno. Sto guardando la telecamera, che è bellissima, però insomma, parlare anche con qualcuno fa sempre piacere. Pronto? Ci siamo?
2: Pronto?
0: Pronto, buonasera!
2: Pronto?
0: Sì?
2: Sono sempre io.
0: Paola da Perugia.
2: Sono Gabriella.
0: Ah, Gabriella, oddio. Oh, Gabri.
2: Gabriella e Dino, veramente. Tu lo
0: Gabriella
2: sai,
0: e Dino. Senti, io non mi posso mettere in ginocchio perché tu sai che in TV non si possono fare queste cose, però fai conto
2: perché?
0: Che sono in ginocchio davanti a voi.
2: No, mai, no, no, nella maniera più assoluta. Siamo noi che ti ringraziamo, ci stai dando delle emozioni uniche.
0: Ah,
2: uniche,
0: allora,
2: bellissime, bellissime.
0: Ringraziamo a Dio che riesce a fare questo con noi.
2: È veramente, sì, è veramente un grande miracolo quello che sta accadendo. Arrivano delle note e delle emozioni particolari qui a casa.
0: Bello.
2: E ti posso assicurare che state facendo un gran bel lavoro,
0: guarda,
2: dal fondo del cuore, ci tenevamo a dirtelo e noi siamo con te e sempre con te.
0: Oh Gabri, guarda, grazie veramente di cuore, perché questo mi fa sentire questa comunione che ci abbiamo insieme. Ma sai, la cosa bella è che a me mi fa piacere, quando anche prima Marco parlava, no, di trovare dei nuovi personaggi, dei nuovi giovani, no? Noi abbiamo sempre questa lamentela nei confronti dei giovani, quando invece in realtà ci sono delle persone che sono veramente importanti.
2: No, sono meravigliosi, veramente.
0: Ecco.
2: siamo riusciti a coinvolgere anche Virginia, anche nostra figlia, perché poi sono generi e sono soprattutto emozioni che ti coinvolgono, non ti lasciano indifferente. Siamo emozionati, abbiamo visto quei due e siamo rimasti emozionati, a più profondo del cuore.
0: Guarda Gabri, io ti ringrazio molto, saluto a Dino, perché ecco, e voi dovete sapere, come amici telespettatori, che io ho tanti amici in giro sparsi per l'Italia e mi fa piacere che ogni tanto ci rispolveriamo le nostre amicizie, sì, che sono sempre fresche.
2: Siamo noi onorati, l'abbiamo

0: questo, di avere conosciuto te, Lucia, e
1: grazie.
0: La vostra spiritualità, la più profonda
1: grazie.
0: Del cuore. E
1: grazie.
0: Poi abbiamo sempre anche noi delle proposte da farvi per questi nuovi giovani, oddio giovani. Abbiamo
1: sì.
0: qualche quarantenne
1: guarda,
0: che penso farà comunque una gran bella figura, perché abbiamo delle persone, conosciamo un paio di persone che hanno scritto delle bellissime canzoni.
1: Bene.
0: E appena possiamo vi daremo veramente un saggio della loro spiritualità, ma soprattutto della loro umiltà.
1: Grazie. Gabri, guarda, io mi prendo questo impegno, come lo prendo anche a nome di Marco, anche se lui
0: mia,
1: già mi ha dato l'ok. Lo faremo mettere in contatto questi nostri
0: sì,
1: amici con Marco
0: sì,
1: e
0: sì,
1: da
0: sì.
1: fare in modo di vedere qualcosa.
0: Sarà
1: Gabri.
0: Meraviglioso, sono sicurissima che sarà veramente un momento magico, magico nel, veramente nel nome del Signore. Grazie.
1: Gabri, grazie a te, un
0: grazie
1: abbraccio
0: a te,
1: forte su Dadino.
0: Ci sentiamo martedì prossimo.
1: Ci sentiamo martedì prossimo. Senti, poi vi dedico il brano che andrà, perché è un brano meraviglioso.
0: Sì, va benissimo, ok.
1: Un abbraccio okay. a voi,
0: per
1: le figlie, a tutti.
0: Il brano scegliete quello che volete voi,
1: sì.
0: tanto sono tutti belli.
1: Guarda.
0: Ed è per voi, per tutti, per i sacerdoti. Ho lasciato anche delle intenzioni per l'adorazione per dopo.
1: Perfetto, grazie Gabri, grazie di cuore.
0: Un bacio, un abbraccio, martedì prossimo, ciao.
1: Grazie Gabri a te.
0: Ciao,
1: grazie. Vi chiedo scusa che ogni tanto qualche colpo di tosse mi ha causato un po' da questo freddo che ho preso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, allora, ecco, mi dicono che c'è una telefonata. Vi spiego un po' come funziona qua. In pratica arrivano le telefonate, la regia le sente prima e poi me le passa a me. E poi piano piano c'è una vocina che mi dice sempre, c'è una telefonata per te. Allora io la passo subito, invece c'è sempre qualche minutino ancora. Sentiamo un po' la prossima telefonata, da dove vieni. E soprattutto sentiamo anche l'impressione di questo nuovo programma che si sta muovendo un po' qua da Maria Vision. Programma di musica, di dediche, di richieste, un programma in cui possiamo parlare di Gesù in un modo diverso, in un modo musicale, in un modo gioioso. Sentiamo un po' se è pronta la telefonata. Pronto? Ancora qualche secondino. Questo è anche il bello della diretta, perché ogni tanto rimaniamo un pochino così spaesati, ma siete sempre in buonissime mani. Poi dobbiamo anche richiamare il nostro amico Marco Mammoli, perché deve fare una sorpresa per tutti quanti voi che questa sera ci tengo in modo particolare. Allora, vediamo se siamo pronti. Pronto?
2: Vai.
1: Pronto?
2: Sei Marco?
1: Sono Marco, non sono Marco, sono Massimo.
2: Ciao Massimo, io chiamo da Pioltello, Milano.
1: Ah, bellissimo Milano. Dimmi, come ti chiami innanzitutto, scusami? Come ti chiami?
2: Massimiliano da Seggiano di Pioltello.
1: Massimiliano, buonasera, benvenuto, come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, io ti posso dire una cosa, mia mamma è di Loreto, veniamo tutti gli anni a Loreto.
1: Bellissimo, bellissimo. Senti Massimiliano, cosa ne pensi di questo programmino che sta partendo da Maria Vision?
2: Bello, bello, bello, bello.
1: Ti piace questo messaggio musicale che diamo?
2: Sì, sì, è bello, perché io lo ascolto, mia madre, siccome che la guarda sempre, perché lei è un'affezionata di Loreto, perché ti ho detto che mia mamma è di Loreto, veniamo tutti
1: sì.
2: gli anni a farci le vacanze lì.
1: Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Senti Massimo, Massimiliano, cosa fai tu nella vita?
2: Io bene, adesso sono disoccupato perché lavoravo in una tipografia, però la mia tipografia ha chiuso.
1: Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito.
2: Però adesso, però durante l'estate faccio il volontariato in parrocchia da Padre Vincenzo.
1: Quindi salutiamo anche Padre Vincenzo.
2: Sì, Padre Vincenzo Mattia, che è la parrocchia del San Camillo.
1: Allora, salutiamo tutti gli amici della parrocchia di San Camillo di Milano, che parroco è Padre Vincenzo, ok Massimiliano?
2: Sì.
1: Sei d'accordo? Senti, io ti ringrazio che tu ci hai chiamato, ti abbraccio forte.
2: Perché mia mamma è di Loreto.
1: Ah, fantastico, allora salutiamo anche... Come si chiama tua mamma, Massimiliano?
2: Con la mamma?
1: Sì, sì, grazie.
2: Vieni, ti voglio parlare, dai. Dai, vieni.
1: Vieni, no, mamma.
2: Che già ha letto.
1: Ah, allora guarda, senti. La saluto direttamente da qua. Come si chiama tua mamma?
2: Mamma Maria.
1: Allora, ah, vabbè, un nome fantastico.
2: Sì.
1: Mamma Maria, ti salutiamo, un abbraccio.
2: Mamma Babbo l'ha conosciuta a Loreto tanti anni fa ed è di Loreto.
1: Ah, ho capito. Ok, Massimiliano, senti, noi ti lasciamo adesso e ti dedichiamo il prossimo brano, a te e alla mamma, ok?
2: Va bene, ciao, ciao, buonanotte.
1: Grazie, ciao, un abbraccio, ciao. Oh, queste sono le cose belle che capitano quando fai un programma di questo genere. Io adesso veramente saluto Massimiliano, saluto la sua mamma Maria, saluto tutti quanti gli amici di Milano e adesso chiedo anche alla regia di fare di nuovo il collegamento con Marco, perché dobbiamo presentare una cosa fantastica con lui. Dicevo, questa è la bellezza e la purezza di questo programma, quindi io vi invito un po' a fare quello che stanno facendo i nostri amici. Qualcuno certo ci conosce, perché comunque noi non siamo extraterrestri, siamo semplici persone che vogliono, ecco, fare questo gesto di cortesia e dare gioia a chi veramente è un pochino, un po' giù, un po' stanco, eccetera. Massimiliano ha toccato un argomento molto importante, la disoccupazione. Ecco, io mi unisco a tutte quelle persone che hanno questa difficoltà, ma mi unisco veramente con il cuore, non solamente con le parole. Anzi, mi prendo un impegno che durante l'adorazione eucaristica che andrà dopo questo programma pregheremo esplicitamente per loro. Adesso io sto aspettando Marco, perché siamo arrivati a un momento molto importante della trasmissione, perché ci stiamo avvicinando anche un po' verso la chiusura, e questo mi dispiace molto, perché comunque aspetto sempre con ansia questo martedì per stare un po' così in allegria con i nostri amici. Sentiamo un po' se Marco è ritornato tra noi. Marco, ci sei? Marco? Eccolo qua, mi sa che c'è quasi, sento qualcosa che si muove da sotto. Pronto Marco? Non è ancora pronto. Comunque dicevo che questa sera Marco Mammoli ci farà una grossa sorpresa in molti amici. E... sì, pronto Marco, ci sei?
3: Sì, mi senti Massimo?
1: Sì, ti sento. Senti Marco, allora, riprendendo un po' il discorso, nel frattempo abbiamo avuto due telefonate, una telefonata da Milano che sì, ha ringraziato te, che hanno detto che sei veramente fantastico, sei un bellissimo uomo, è rimasto affascinato.
3: Sei forte Massimo, sei forte. No, no,
1: ma hanno detto questa cosa, io te la rigiro subito.
3: No. Fortuna che ti guardo in diretta Massimo, quindi tante cose non le puoi dire, che ti controllo, vai.
1: Senti Marco, no, a parte gli scherzi, torniamo un po' al nostro vissuto. Veramente ci ha chiamato una signora, Gabriella, che vorrà conoscere presto te. Io posso dire una cosa, che Marco Mammoli sarà a Loreto l'8 dicembre per un grosso spettacolo che sta organizzando Maria Vision. Anzi, vi invito anche a venire a prendere i biglietti per questo spettacolo. E Marco sarà presente lì, quindi se poi qualcuno vuole incontrarlo fisicamente, lo può incontrare lì, chiaramente saremo insieme, parlerete con lui, io so solamente a fare la sua guardia del corpo. Senti Marco, abbiamo...
3: Massimo, allora diciamo ai spettatori che Massimo veramente è lui il divo della situazione, perché io gli faccio praticamente il portaborse, diciamo allora adesso.
1: Senti Marco, no, abbiamo veramente poco tempo, dobbiamo fare due cose importanti. Riallacciandoci un po' al discorso di prima, abbiamo parlato poco di Giuseppe. Giuseppe è di Milano, mi dicevi?
3: Giuseppe di Milano, sì.
1: Giuseppe di Milano, ed è un cantante rap.
3: Sì, lui si diretta su questo stile, particolarmente in questo stile, ma diciamo che io ho ascoltato anche altre canzoni di Giuseppe. Giuseppe ha veramente dei capolavori.
1: Ecco. Sai, a me mi ha colpito molto il suo video, perché il video di Giuseppe parla molto chiaro di quello che è la vita, cioè la fatica, lo sforzo e la battaglia che si fa contro sappiamo chi. E Giuseppe sul suo testo parla questa lotta che lui fa interiormente, no?
3: Sì, sì. E beh, poi credo che sia un po' anche il percorso di ogni persona che si converte, che inizia un percorso in salita, perché con le sofferenze, nelle cadute, nelle rialzate, no? Però certo, è bello vedere, per esempio, adesso stiamo parlando di Giuseppe, è bello vedere come Giuseppe racconta questo percorso, che è un percorso comunque di fede in qualche modo, come lo racconta con il suo stile, che è uno stile bellissimo, dove dentro ci mette tutta la sua poesia. Tra l'altro devo dire anche che Giuseppe produce anche i video che voi avete visto, li crea lui direttamente, quindi è un artista a 360 gradi, non solo a livello musicale, ma anche a livello proprio video, come avete visto.
1: Bene, allora guarda, noi programmeremo poi le prossime settimane ancora questi brani, perché comunque è importante farli ascoltare. Senti Marco, adesso parliamo un attimino di te, perché questa è la sorpresa, viene fuori adesso. Allora, oggi ho visto sulla rete che hai messo in circolazione l'ultimo tuo lavoro, che è Misericordia.
3: Sì, questa mattina sono riuscito a caricare diciamo il video ufficiale di L'Ecco Perché Canto di Verona, che è stato l'esordio ufficiale di questo nuovo brano che è Misericordia, che nasce dalla lettura della Divina Misericordia. Cioè, io parlo in questo momento, parlo di me, del mio percorso, no? E la Divina Misericordia e il diario di Santa Faustina è stata una bomba spirituale dentro, che dopo 2 anni, fra virgolette, ha scatenato dei suoni e ha scatenato questa canzone, fra virgolette, che ho praticamente ufficializzato la settimana scorsa.
1: Ok, Marco, adesso ti blocco solamente perché non voglio che vai avanti sui racconti, perché poi io ho un'altra sorpresa per i telespettatori, che sulla tua presenza qui in studio ormai tra non molto, e tante cose le vuoi lasciare un pochino in sospese, perché se tu mi racconti tutto poi dobbiamo ricominciare da capo. È vero che la storia di Marco Mammoli è talmente bella e affascinante che veramente io ogni volta che parlo con Marco rischiamo sempre che stiamo ore al telefono. Infatti ci hanno tolto il telefono, avevamo il telefono sotto controllo, l'hanno tolto perché sono stancati a sentire noi che parliamo sempre.
3: Siamo molto pericolosi, la famosa frase, quando diciamo ci stiamo un minuto al volo, prima di un quarto d'ora non si chiude mai.
1: È il minuto che ci frega. Senti Marco, però adesso dobbiamo fare una cosa veramente in poco tempo, perché io questa sera ho promesso ai telespettatori un tuo regalo, e anche perché è stata una cosa molto richiesta. Allora, voi sapete che Marco Mammoli nel 2000, correggimi se sbaglio Marco, ha scritto, per una casualità lui dice, ma io penso che sia proprio perché lui è un uomo di profonda fede e anche un grande artista, ha scritto un brano che sembrava, lui dice sempre, un brano che ha 4 accordi, ma in realtà a parte i 4 accordi è una profondità meravigliosa, ha fatto questo brano che è diventato l'inno mondiale della GMG del 2000, a Roma, giusto Marco?
3: Sì, è l'Emmanuel, l'inno della 15ª GMG di Roma 2000.
1: Sì. Ok, è stato tradotto in quante lingue, Marco, questo brano?
3: Ma ho perso il conto, credo 7-8 lingue sicuramente. L'ultima in portoghese è stata tradotta per la GMG di Rio de Janeiro, quindi l'ultima sicuramente è stata questa, ma in tutte le lingue, polacco, l'olandese, naturalmente inglese, spagnolo, ne ho sentite in 1000 salse veramente, in croato.
1: Diciamo che tutti in tutto il mondo hanno cantato l'Emmanuel, quindi un brano che, come dice Marco, perché è una persona molto umile, ha 4 accordi, in realtà con 4 accordi ha smosso il mondo. Senti Marco, allora facciamo una cosa che io ci tengo in modo particolare. Questa sera chiudiamo il programma con una chicchetta. Chiudiamo il programma con il video nuovo che tu hai fatto ad Assisi lo scorso anno, alla presenza di Papa Francesco, dove hai riproposto questa versione dell'Emmanuel, giusto?
3: Sì, questa versione che adesso andrete ad ascoltare è una versione che ho riarrangiato insieme a Michele Rossati e ad altri, in occasione proprio dell'arrivo del nostro Papa Francesco, quando è venuto ad Assisi a Santa Maria degli Angeli.
1: Allora Marco, guarda,
3: abbiamo accolto con questo brano, sì.
1: Io ti do meno di 5 secondi per salutare i telespettatori e dare l'appuntamento la prossima settimana. Poi, se mi dai l'onore, io voglio salutare presentando il tuo brano.
3: Sì, ma sicuramente no. Allora, faccio un calorosissimo applauso a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono, perché sento già il loro affetto, sono persone straordinarie, ho sentito delle cose molto belle in questa settimana, e quindi io vi abbraccio e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre numerosi, perché attraverso la musica noi parleremo di Cristo.
1: Grazie Marco.
3: Grazie Massimo, un saluto a tutti voi.
1: Un saluto a tutti quanti voi, grazie Marco. Ciao Mario, stiamo tornando in studio, Mario mi facendo tutti quanti i gesti. Mario, guardo la telecamera, non ti preoccupare. Cosa mi ha portato? Allora, Patrizia, vuoi la canzone Il fratello sole e sorella luna? Devo dire, se vuoi, che andrà in onda la prossima settimana. Ah, va bene. No, va bene, facciamo questa cosa. La prossima settimana manderemo questo brano di nuovo perché è stato molto apprezzato. Ora, veramente, siamo giunti al termine di questo programma, perché il video di Marco dura 9 minuti, ma chiederò alla regia di rubare qualche secondo al programma dopo, perché è importante. Allora, io vi ringrazio della vostra attenzione, mi scuso se c'è stato qualche piccolo problemino, che ogni tanto guardo qui, guardo là, mi perdonate, lo so che mi perdonate, perché mi perdonate, la prossima settimana farò ancora meglio, però vi voglio lasciare con un abbraccio, una canzone fantastica di Marco Mammoli, appunto L'Emmanuel, che dedico a tutti coloro che mi hanno telefonato questa sera, a tutti coloro che sono dall'altra parte del video, che stanno guardando Maria Vision. E con questo brano ringrazio anche Mario, che questa sera pure mi ha sopportato in maniera esagerata, ma senza Mario sarei veramente un po' bloccato, e ringrazio tutti quanti voi. L'appuntamento è a martedì prossimo. Un abbraccio, buona settimana. L'Emanuele di Marco Mammoli. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Il Signore ti dia la pace. Bentrovato caro fratello e cara sorella a questa puntata della Bibbia in casa, dove insieme meditiamo il Vangelo della domenica successiva in modo interattivo, con il vostro aiuto, con la vostra collaborazione, con le vostre condivisioni di quello che è il Vangelo e sta facendo nella vostra vita e nella vita di tutti noi. Benvenuti e il saluto anche dei miei fratelli.
1: Signore vi dia la pace, ben ritrovati cari fratelli.
2: Ben ritrovati cari, il Signore vi dia pace.
0: Ci affidiamo alla Vergine Maria, che è una guida sicurissima nel cammino in Gesù, perché in lei la parola si è fatta carne da quanto il suo ascolto era perfetto, quanto lei è stata in grado di fare il silenzio facendo spazio alla parola, fino a diventare madre del Verbo di Dio. Diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ebbene, noi siamo arrivati alla quinta domenica di Quaresima, quindi l'ultima settimana prima della grande Settimana Santa, dove vivremo la grande solennità del Triduo Pasquale per vivere da risorti per il bene e la salvezza del mondo. Allora, questa domenica ci presenta un episodio fondamentale per conoscere chi è Gesù, la sua gloria, la gloria del Padre che si manifesta in Gesù, cioè la vera identità di Dio Padre nel Figlio Gesù. Famoso episodio della così chiamata risurrezione di Lazzaro. E noi abbiamo preparato anche una domanda, io e Fra Pio, che vi proponiamo, e adesso ce la ricorderà Davide e che ci dirà anche come partecipare a questa domanda.
1: Carissimi fratelli e sorelle, per partecipare e rispondere alla domanda che Fra Pio e Fra Carlo ci hanno proposto per oggi, potete usare WhatsApp al 333-494-1532 oppure tramite la nostra pagina Facebook di Maria Visione, nella quale siamo in diretta. E ora passiamo alla domanda che ci hanno proposto, ovvero: ascoltando la parola di Gesù, da che cosa siamo liberati e dove ci porta? È tratta dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 11, dai versetti 1 al versetto 45.
0: E adesso mettiamoci in ascolto di questo Vangelo. Noi adesso ascolteremo la forma breve di questo brano così importante del Vangelo secondo Giovanni. Fra Pio.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Le rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Le rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
0: Con il Vangelo di questa domenica, noi arriviamo nel Vangelo di Giovanni, all'apice della manifestazione, della rivelazione di Gesù. Abbiamo accompagnato nelle ultime domeniche, sempre del Vangelo secondo Giovanni, non vi ricordate, prima l'episodio della Samaritana, poi della domenica scorsa del cieco nato e adesso della risurrezione di Lazzaro. In ciascuno di queste c'è stata una manifestazione in più rispetto all'identità di Gesù con la Samaritana. Lei dirà, ma anche il cieco nato, che lui è un profeta. E Gesù si manifesta come l'acqua viva. E non solo lui è l'acqua viva, è molto bello quello che accade in noi quando ci abbeveriamo da quest'acqua viva. Gesù ha detto che noi diventiamo una sorgente che zampilla per la vita eterna. Pensate che immagine fortissima, bellissima. In un altro passo Gesù dirà che è lo Spirito Santo, questa sorgente che in quell'altro passo dirà dentro le tempie durante la festa delle capanne, un fiume di acque vive sgorgherà del suo interiore, dal dentro, no? Dal cuore della persona. Con il cieco nato Gesù si rivela la luce del mondo, è colui che ci dà la vera vista, il vero sguardo, la vera visione della vita, dell'amore di Dio, del prossimo, e rende quello cieco nato oramai un testimone audace, coraggioso. Verrà cacciato via dai giudei, dal tempio, ma lui non si scoraggia e poi proclamerà la sua fede in Gesù, il Signore, e si prostrerà davanti a Gesù. Diventa un credente che ha adesso la luce, è illuminato. E nel Vangelo di oggi, invece, Gesù fa un passo ancora in più. Non è solo l'acqua viva, la luce del mondo, ma proclama: io sono la risurrezione e la vita. Allora veramente siamo arrivati all'apice della rivelazione di Gesù. Lui non è solo un buon esempio da seguire o qualcuno che ci infonde un po' di incoraggiamento, di forza, di animo per andare avanti. È di più. Lui è il vincitore della morte. È il vincitore e la sconfitta del male, del peccato. Lui è la stessa nostra vita. Allora questa rivelazione veramente che cosa opera in noi? La nostra vittoria su tutti i condizionamenti negativi che ci stanno incatenando nei nostri sepolcri. E abbiamo sentito il dialogo con Marta e Maria, che credono, non credono, quasi accusano Gesù della morte del fratello. È bello vedere questo Gesù che ama Lazzaro, ama le sue sorelle, Marta e Maria, ama quella famiglia, quello nucleo, che più che essere una famiglia è un simbolo di una comunità, perché vedete non c'è i genitori non ci sono, non ci sono i fratelli, ma è simbolo di una comunità dei discepoli di Gesù, che deve sapersi sempre amati. Però era successo che la morte era entrata. Abbiamo sentito anche il dialogo con Marta, che per due volte dirà: io so, perché è la sorella che si fida molto dal suo ragionamento, dal suo pensiero, dalla sua conoscenza. Lei crede di sapere a sufficienza. Il fratello Lazzaro viene descritto come malato. Marta come colei che crede di sapere, e Maria come colei che fatica a reagire. Quindi possiamo dire che uno è malato, l'altro si affida, è presa dalla conoscenza, e l'altra invece dal sentimento, dall'emotività. Hanno tutti bisogno di Gesù che porta vita e risurrezione. Ma chiama l'attenzione, poi appunto Gesù dirà a lei: tuo fratello risorgerà. E lei dice: io so che risorgerà alla fine dei tempi, nella risurrezione dei morti. E Gesù lì proclama a grandi rivelazioni: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, attenzione, chi crede in me, chi ascolta la mia parola, e questa è la nostra domanda, no? Ascoltando la parola, che cosa accade, di che cosa siamo liberati e dove ci porta questa parola di Gesù? Allora, anche se muori, vivrà. Chi crede in me non morirà in eterno. E poi Gesù direttamente gli chiede: credi questo? Chi si ricorda qual è la risposta di Marta? Marta non dice: sì, io credo che tu sei la risurrezione e la vita, ma dice: io credo che tu sei il Messia che deve venire nel mondo. Gesù non ha chiesto questo. E tant'è vero che quando Gesù, davanti al sepolcro di Lazzaro, chiederà di rotolare la pietra, Marta interverrà dicendo: Signore, forse è meglio non farlo, perché è da 4 giorni che è lì, manda già cattivo odore, cioè è morta ogni speranza per Marta. E Gesù si rivolge di nuovo a lei dicendo: ma io non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Quindi la risposta di Marta rivelava una fede ancora embrionaria, ancora in crescita, come d'altronde è la fede di tutti noi. Ma oggi deve arrivare questa parola potente di Gesù, che dice che è la resurrezione e la vita, e che non ci sono i limiti al suo potere di farci, di ridarci la vita vera, la vita divina, che noi chiamiamo, e lui stesso, vita eterna, vita divina. E anche questo chiama l'attenzione, il fatto di che non è Gesù che va a togliere la pietra, ma lui chiede alla comunità, ai fratelli, di farlo, cioè di collaborare, di partecipare alla sua azione. Lui dà gloria al Padre perché lo ascolta, e poi qui arriva il grande momento, la parola potente di Gesù: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro, ascoltando questa parola così imponente, potente, di vita, di risurrezione, viene fuori. Curioso che l'Evangelista dice: il morto uscì. Non chiama per nome, non dice Lazzaro uscì. E dice il morto uscì. Il morto che cammina. Questo sta a parlare anche della gradualità del nostro processo di risurrezione. Ancora è tutto legato, ancora viene chiamato morto. La sua vera vita verrà fuori solo con il comando di Gesù di slacciarlo, slegarlo e farlo camminare. E anche qui non sarà Gesù di persona, ma con le mani dei suoi discepoli che lo faranno. E lì finalmente Lazzaro, con la partecipazione della comunità, la parola potente di Gesù, che va non soltanto ascoltata da Lazzaro, ma dai fratelli di Lazzaro, che in questo caso non sono solo Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, ma tutti coloro che erano con Gesù in quel momento, che lo seguivano. E poi il contrasto è questo, che noi abbiamo letto, ma in seguito a questo Vangelo, proprio perché è accaduto questo, 2 reazioni sono venute fuori. Tanti credettero in Gesù e altri invece hanno deciso di ucciderlo. Proprio nel momento in cui Gesù dà la vita, i giudei pianificano di togliergli la vita. È questo il dramma della nostra esistenza, ma la vita prevale, trionfa l'amore di Dio, perché Gesù dona la vita, non gli viene tolta, no? Allora, carissimi, noi ascolteremo fra poco una canzone scelta da nostro caro Fra Pio, che ci dirà anche il perché della scelta, ma rimaniamo con questa parola viva, potente, che deve arrivare davvero nei nostri cuori. Perché il mondo ha bisogno di cristiani che abbiano dentro la vita eterna. Solo così possiamo agire con audacia, con il slancio, perché siamo pregni di questo germe di eternità. Di eternità. Non possiamo vivere come se i legami di questo mondo che perisce, che passa, avessero su di noi l'ultima parola. Noi siamo il popolo che si lascia abitare da una parola di eternità, di una parola di vita. Come mi viene in mente il nostro caro beato Carlo Acutis, che più volte parlava di cielo. Non siamo fatti per il finito, ma per l'infinito. Da sempre siamo attesi in cielo. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, cioè dobbiamo puntare di più sul cielo, dove i nostri occhi stanno guardando. Che parola ci abita? Che da che cosa ci sta liberando questa parola potente di Gesù? E dove ci sta portando? Ma adesso, prima di ascoltare le vostre risposte, ascoltiamo Fra Pio.
3: Allora, siccome parla sulla potenza di questa parola che è Gesù stesso, allora direi di portare, di far riconoscere anche già questo brano del canto che è il titolo Tutto è possibile, perché nella forza di quella parola quello che immaginiamo, pensiamo impossibile diventa tutto possibile. E davvero ci porta quella fede che Dio è Dio dell'impossibile e fa tutto possibile. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo

0: Grazie Fra Pio, una canzone stupenda questa che ci rincuora veramente perché non parla di un'idea, di una possibilità, ma di quello che i nostri occhi hanno già visto. Abbiamo visto l'amore vincere e penso che tutti noi possiamo testimoniare questo, il momento della propria vita, anche solo il fatto che siamo vivi e che siamo qui adesso, no? E che stiamo meditando la parola, anche se ci sono ancora tante cose da cui liberarsi, da cui andare, però tutti noi siamo un segno, una conferma di che l'amore sta vincendo dentro di noi. E quante prove di questa vittoria. E per sperimentarne ancora di più, basta lasciare che questa parola di Gesù veramente raggiunga il nostro spirito, il nostro cuore. Apriamoci sempre di più a quello che Gesù ti sta dicendo proprio ora. E adesso vogliamo ascoltare anche voi. Davide.
1: Sì, ricordo per chi si fosse messo solo adesso in ascolto la domanda che Fra Pio e Fra Carlo ci hanno proposto per oggi, che è tratta dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 11, dai versetti 1 al 45, della seguente. Ascoltando la parola di Gesù, da che cosa siamo liberati e dove ci porta? E potete interagire con noi al nostro numero WhatsApp al 333 494 1532 oppure tramite la nostra pagina Facebook dalla quale ci state seguendo in diretta. E ora passiamo alle vostre risposte, salutando la nostra sorella Orietta che ci ha scritto da Roma. Spesso ci libera dai sensi di colpa che ci creiamo noi stessi e che ci portano anche a peccare senza pensare che Dio ci ama immensamente come siamo. La parola di Dio ci porta nel nostro intimo, il più profondo, ci scava dentro per noi, per poi portarci lassù, sul Tabor. Un saluto anche ad Antonietta che ci scrive da Bari. La parola di Gesù mi libera dalle paure, mi rincuora, mi porta a Lui, mio rifugio. Un saluto a Pina che ci scrive da Marsala. Ascoltando la santa parola di Gesù siamo liberati dal male e dal maligno e ci porta sempre più alla vita eterna, ma soprattutto dobbiamo metterla in pratica. Ci ha scritto poi Concetta da Gargano. Siamo liberati dalle tenebre, che la parola di Dio doni luce e ci porti salvezza. Un saluto anche ad Assunta che ci scrive da Napoli. Dio mi ha liberata, ho messo in Lui il mio proposito di cambiare da come ero, arrabbiata, pigra, ed ora che cerco di essere più attiva per gli altri e più dolce. Mi vedo trasformata, ma devo ancora liberarmi da molte cose. Poi un saluto a Wanda che ci scrive da Napoli. Ascoltando la parola di Gesù siamo liberati dal male, ci porta a stare sempre più accanto a Lui che dà serenità e protezione. Ci ha scritto poi da sempre da Napoli la nostra cara sorella Flora dicendoci: ascoltando la parola di Dio siamo liberati dai brutti pensieri e ci porta a vedere la luce in ogni momento della giornata. Segue Lucia da Arzano. Credo che la parola ci liberi dai nostri limiti e a volte sono insormontabili. Sono tantissimi, ci sono quelli che lasciano ferite profonde come la perdita di una persona cara. Non riuscendo a superarlo si rischia di cadere in un baratro e ci sentiamo persi, ci sentiamo abbandonati. Vuoi perché il dolore è forte da non farti accettare la mancanza fisica? E quindi subentrano domande tipo: ho fatto fino in fondo la volontà di Dio? E ci sono tanti no. E ci si resta attaccati ai limiti invece di ascoltare la parola che è misericordia e ti dà tante risposte d'amore, ma il dolore è forte e non si ascolta. E ciò che sto vivendo io per la perdita della mia mamma, la persona che in assoluto ti ama più di tutti e di tutto. Un caro saluto a Vincenza che ci scrive da Trapani e ci dice: ascoltando la parola di Gesù ci porta alla vita eterna. Segue Luigina da Rieti. Buongiorno, ascoltando la parola di Gesù siamo liberati dai nostri dubbi, le nostre ansie, le nostre frenesie. Ci porta ad ascoltare i nostri cuori, a vivere la parola di Gesù nella nostra vita, donandoci in Lui totale abbandono. Un saluto anche a Loredana che ci scrive da Siena. Ascoltando la parola di Gesù siamo liberati dai nostri dubbi, le nostre ansie, le nostre frenesie. Chiudiamo la prima tornata di risposte salutando la nostra cara Emanuela che ci scrive da Fermo e ci dice: liberati mica tanto, ci facciamo tante costrizioni, dobbiamo essere intelligenti e capire come gestire i suoi insegnamenti, perché a volte ci creiamo sofferenze inutili ed inopportune. Esempio banali, non c'è amore più grande che... E noi viviamo per far felici gli altri, soffrendo noi, invece di amare l'altro come te stesso, come non di più. Un po' di sano amor proprio ci vuole. La parola fra Carlos.
0: Grazie Davide, grazie a ciascuno di voi per le risposte così importanti, precise, il cuore che si apre, no? La condivisione che viene fuori. Avete detto delle cose veramente importanti, bellissime, e possiamo fare un elenco stupendo di quello che, da cui il Signore ci libera quando ascoltiamo la Sua parola, il senso di colpa, perché è una cosa purtroppo che può essere anche molto comune tra di noi, e ci libera dalle paure, e dal male e dal maligno, dalle tenebre, dai brutti pensieri, dai nostri limiti, del dubbio, dell'ansia e delle frenesie. Veramente è una parola liberante. E poi a cosa ci porta? La salvezza, a Gesù stesso, al amare il prossimo, a dedicarsi all'altro, e ad avere una luce in ogni momento della giornata, bellissimo. E poi quello che Manuela commentava sull'importanza di leggere e interpretare con intelligenza l'insegnamento di Gesù, infatti è molto importante, perché quando la parola ti dice di amare il prossimo come noi stessi, non è tanto una misura comparativa, no? Come mi amo io, devo amare anche il prossimo. È una cosa un po' più profonda. Amare il prossimo come se fosse io stesso. Possiamo dire così per capire un po' meglio l'importanza di questa parola. Cioè vedere che noi siamo un'unità a tal punto di che quello che faccio all'altro in qualche modo sto facendo a me. E devo in questo modo prendere l'altro come parte di me, parte importante di me. Da qui andrebbe fuori, cacceremmo via tutti i movimenti di invidia, ad esempio, no? Perché un invidioso vede quello che l'altro ha e poi si paragona con se stesso dicendo lui ha e io non ho, non ce l'ho. Allora invece di dire no, quello che lui ha è anche mio in qualche modo, è anche per me. E quello che io ho è anche per gli altri, è per il bene degli altri, del prossimo. Allora, questo è quello che la parola sta dicendo, perché altrimenti non riusciamo ad amare con saggezza. Anche se soffriamo per il prossimo, come Gesù ha fatto, no? Sacrificio, come hanno fatto i nostri genitori, ma è una sofferenza che non ci schiaccia, è una sofferenza benedetta. Perché la mia sofferenza sta portando il bene all'altro, non mi sta distruggendo. Allora, se invece sto sentendo questo, no? Come Loredana diceva, Emanuela diceva, sento l'anima oppressa, schiacciata,

0: vuol dire che è ancora un amore che ha bisogno di crescere guardando come Gesù ci ha amati. Bene, carissimi, grazie davvero. E noi adesso torniamo da Fra Pio, che ci regala un'altra canzone che ci aiuta a meditare ancora di più, approfondire i messaggi di questo Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Pio.
1: A questo punto, pensando questa domanda, ascoltando la parola di Gesù, da che cosa siamo liberati e dove ci porta? Allora, per questo passo mi sembra che abbiamo tanto bisogno soltanto una cosa, cioè la grazia. Per cui porto questo brano con il titolo Mi basta la tua grazia. Questo è il brano del canto del rinnovamento dello Spirito Santo. Quando sono debole, allora sono forte perché tu sei

0: Grazie Frappio, che bello restare nella grazia di Dio, Lui che è la nostra fortezza, la nostra salute, la nostra ricchezza, nella nostra povertà, nella nostra malattia, nella nostra debolezza, è Lui la forza. È così, questo Gesù che ci ha rivelato chi è la risurrezione e la vita. Solo Dio può risuscitare dai morti. E quindi noi arriviamo all'apice, come dicevamo, di questa rivelazione di Gesù, e quanto è bello rimanere in questa grazia, in questa parola potente di salvezza. E vogliamo adesso torniamo a voi, alle vostre risposte, per sapere come sta avvenendo anche nella vostra vita questo ascolto, i frutti di questo ascolto della parola di Dio. Davide.
1: Sì, rinnoviamo la domanda che ci avete proposto fra Carlos, tu e fra Pio, ovvero ascoltando la parola di Gesù, da che cosa siamo liberati e dove ci porta? Ci ha scritto la nostra sorella Rossella da Roma. Il Cristo ci ama così come siamo sulla sua parola, non va contro se stesso, è un Dio fedele. Donaci le tue grazie, Signore, pace e giustizia a tutti nella tua gloria. Un saluto a Michela che ci scrive da Corciano. La parola di Gesù è via, verità e vita, dell'amore, della pienezza, della gioia. La parola è viva, efficace, opera in noi. Se la cogliamo ci libera dal potere del demonio, dalla schiavitù del peccato, dal nostro essere incentrati su noi stessi, dal nostro egoismo, ci fa sperimentare la gioia di essere figli e quindi di alzare lo sguardo verso Dio che è nostro Padre da cui viene ogni vero bene. La parola di Gesù è luce, lampada per i nostri passi, ci fa camminare nel mondo come pellegrini, non attaccati alle cose di questo mondo, ma con la certezza che solo l'amore edifica, costruisce, dona pace al nostro cuore seminando il bene. Siamo veramente felici perché chi si sente amato per primo di un amore eterno ed infinito non può riversare sui fratelli che questo meraviglioso dono. Tutto è grazia, ogni giorno, ogni istante, spesso per amare è dono dell'amore dell'Eterno Padre. La gioia dell'amore è amare senza misura, con gratitudine, perché l'amore del Signore è stato riversato gratuitamente nei nostri cuori. Essere santi è la missione della nostra vita, come Gesù è il Santo dei Santi. Noi siamo creature fragili, piccole, ma tanto amate, e se Cristo vive in noi con la grazia dei sacramenti e della preghiera, faremo le stesse cose che ha fatto Lui secondo la volontà di Dio Padre. Un saluto anche a Francesca che ci scrive da Piraino. Ascoltando la parola di Gesù siamo liberati dalla morte. Gesù ci porta al banchetto del suo regno, dove vivremo in eterno. Gesù è la vera e sola sorgente della vita eterna. Ascoltare Lui è vita beata. Grazie Gesù, vivere con te è felicità. Ti amo, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e così sia. Poi c'è scritto Elvia, la nostra amica Elvia da Genova, dicendoci che liberati dall'autosufficienza, ci libera dall'autosufficienza e ci porta diritti al suo cuore. Un saluto anche a Giuseppina che ci ha scritto da Perugia. Facendo la volontà del Padre è venuto qui e ci ha riscattati con la sua morte, liberandoci dal peccato e dal male che ne consegue, la dannazione eterna. Il suo perdono ci libera dal male e ci conduce verso il bene. Il suo è stato un grande gesto di amore. Sta a noi seguire il suo esempio se vogliamo la vera pace, il vero amore che ci portano sulla via del bene. Un saluto a Graziella che ci ha scritto da Agrigento dicendoci: anche noi come i giudei crocifiggiamo Gesù. Quando la sua parola diventa scomoda nella nostra vita e ci sentiamo a nostro agio vivere nella nostra ipocrisia e falsitudine e ci rifiutiamo di accettare la verità che ci rende liberi. Un saluto anche ad Antonella che ci ha scritto da Macerata dicendoci che siamo liberati dal male e ci porta tra le sue braccia. Ci ha scritto inoltre Giulia dicendoci: la parola di Gesù libera dal mondo e dalle sue falsità, perché e ci porta a Gesù, perché la parola di Gesù è verità e cambia, illumina la persona e entra nell'anima. E poi chiudiamo la seconda ed ultima tornata di risposte salutando la cara Francesca che ci ha scritto dall'Eco dicendoci: ascoltando la sua parola dovremo liberarci dall'ipocrisia e portarci all'amore.
0: Grazie Davide, grazie a ciascuno di voi, che belle risposte che avete aggiunto, anche delle liberazioni un po' con un termine più moderni come l'autosufficienza e la falsità di questo mondo e l'ipocrisia, no? Cioè, noi siamo circondati anche di parole, ma a dire il vero, usando il termine di un teologo, di controparole, controparola. La parola di vita e di salvezza è quella di Dio, ma ci sono tante parole che veramente sono l'opposto della parola di Cristo, no? Cristo che ci dice di perdere la vita, di donarla per ritrovarla, e siamo bombardati tutti i giorni di una parola che dice pensa a te, al tuo bene, a stare bene tu, e questo che è la cosa più importante, lascia stare gli altri intanto. E quindi parole che ci mettono dentro il regno dell'egoismo, che non ci sarebbe nemmeno bisogno di essere incoraggiata a questo, ma purtroppo il nostro mondo ci sta veramente incatenando in questo inganno. Perché quando siamo richiusi noi stessi sperimentiamo la morte, e aprendoci all'altro, aprendoci alla parola, aprendoci al Signore, che ritroviamo la vera vita, quella che ci sconvolge anche, non ci stupisce, perché ci dà quello che noi da soli non saremo mai in grado di raggiungere. Allora l'apertura del cuore alla parola potente di Cristo che ci dice oggi col nostro nome, non più col nome di Lazzaro, vieni fuori da te stesso, vieni fuori dalle tue paure, vieni fuori dai tuoi sepolcri, vieni alla vita. Ma abbiamo bisogno dei fratelli che ci portano via la pietra e che ci slacciano dei nostri tanti legami. Insieme manifestiamo Cristo risorto. Adesso chiudiamo in bellezza con l'ultima canzone di questa nostra puntata che Padre Pio ci regala, e poi noi riceveremo la benedizione. Con tanta gratitudine, davvero, perché siamo diventati oramai una bella famiglia qui in Maria Vision, e noi vi ringraziamo di questa interattività. Fra Pio.
2: Alla fine di questo incontro, ecco, porto questo brano, quello che ha scritto San Francesco, che è il titolo Dolce Sentire, perché vorrei che noi arriviamo a questo, all'ascolto della parola di Dio, per cui possiamo nascere nell'amore e vivere nell'amore e diventare l'amore dovunque siamo, ecco, lode sempre ovunque. Dando un amore per essere amore, per essere amato.

0: E con questo canto così sempre bello e significativo, noi vogliamo ricevere la benedizione di Dio Onnipotente che ci ama, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Pace e bene al nostro prossimo incontro.
1: Pace e bene.
2: Alla prossima.
3: Alla prossima, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente

li viviamo giornalmente e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio Figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Amen.
1: Allora, benvenuti a tutti. Sapete che abbiamo un programma fitto fitto, senza pause. Perciò direi di cominciare subito. Siamo anche in diretta streaming, perciò invito tutti nuovamente a tenere un pochino sotto controllo i nostri tempi di intervento, in modo di fare questa bella prima sessione del convegno, questa mattinata, molto importante e nel modo più, diciamo, fluido possibile per tutti noi. Prima di iniziare e dare inizio ai lavori, ai contenuti tecnici che andremo a vedere insieme, io passo immediatamente la parola al priore del convento, padre Pier Giorgio, e poi al presidente del comitato Amici di Giovanni Maria alla Luce di Gio, Francesco Mascellani. Prego, padre Pier Giorgio.
0: In realtà l'ex priore, perché sono scaduta da un mese, ma non è ancora arrivato il nuovo priore. E quindi un caro saluto anche a nome di tutta la nostra comunità del santuario, a tutti voi qui convenuti per questo seminario di studio sulla santità dei bambini, e un vivo ringraziamento a tutti coloro che con le loro competenze specifiche, teologi, postulatori di cause di santi, sacerdoti, religiosi, giornalisti, persone illustri, ho visto, di fama nazionale e internazionale anche, hanno accolto il nostro invito e ci aiuteranno con le loro relazioni ad approfondire l'argomento. Un grazie particolare ai due coordinatori, la dottoressa Francesca Giordano e il dottor Enrico Solinas, e alla nostra infaticabile segretaria Stefania Venturino, che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento. Grazie anche a padre Pierluigi Canobbio, che ha sostenuto e portato avanti questa causa fin dall'inizio. E infine grazie al padre rettore del seminario, padre Marco Cabula, che ha concesso l'utilizzo di questo bel auditorium, e ai suoi seminaristi che lo hanno preparato. Infine anche il nostro padre provinciale, che si trova in Africa e si scusa per la sua assenza, ha mandato una mail che dice: sono dispiaciuto di non poter partecipare perché mi trovo nelle nostre missioni in Centrafrica, proprio a seguito del capitolo che c'è stato, per cui ci sono tutte le i superiori e le case da rifare. Saluto tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori. Però da parte mia vorrei semplicemente aggiungere due parole per sottolineare l'aspetto per me provvidenziale di questo seminario, la ragione per cui il nostro santuario non solo lo ha accolto come è consuetudine fare con tante altre iniziative, ma lo ha desiderato e voluto. Sostanzialmente sono tre i motivi. Il primo: l'argomento è nella linea del carisma e del messaggio che con la nostra devozione Gesù Bambino intendiamo trasmettere. Potremmo dire Gesù Bambino è il bambino santo per eccellenza, che nella sua fragilità, nel suo essere indifeso, ci insegna la via per crescere verso la santità, per maturare, e cioè l'abbandono fiducioso e non rassegnato nelle mani del Padre, come un bimbo, dice la Scrittura, in braccio alla mamma. È così che si diventa maturi nella fede. Il secondo motivo è la coincidenza con il tema proposto dalla nostra cappella, inaugurata soltanto un anno fa, dedicata alla Vergine Maria, madre dei bimbi nati in cielo e dell'infanzia sofferente, di cui tra l'altro i bambini morti in concetto di santità ne sono un esempio, perché quasi sempre sono morti perché avevano qualche malattia. Il terzo motivo viene dall'esperienza mia anche personale e di diversi educatori, e anche posso parlare delle mie sorelle, ne ho 5, di cui 3 insegnanti, 2 maestre d'asilo, si diceva una volta, che si rivolgono a noi per trovare il conforto, o meglio la conferma della loro scoperta, cioè come ogni bambino, secondo loro, dai 3 agli 8 anni circa, uso un paradosso, sia santo per natura, o comunque porti in sé una predisposizione connaturale alla dimensione del sacro e del mistero. Non fa fatica al bambino di quell'età a viverli come realtà vere e concrete. Ed è proprio in forza di questa predisposizione che noi frati invitiamo i genitori, educatori, cristiani in genere, noi compresi, a non aver timore di favorire, di coltivare in loro, anche con l'istruzione, certo, questo forte legame con Dio che portano nel cuore, per arrivare a comprendere sempre più, insieme a noi adulti però, che prima di una morale da assolvere viene la vita di Dio da viversi. Il nostro comportamento, ossia la morale, andrà poi di conseguenza. Niente, vi auguro dal profondo del cuore un proficuo e santo lavoro. Grazie.
1: Siamo noi che ringraziamo padre Pier Giorgio Ladone, perché veramente è anche molto grazie alla sua tenacia, alla sua intenzionalità di portare avanti intanto diciamo così, il comitato Giovanni Maria Rainaldi qui nella sede del santuario, e poi anche proprio più in generale di promuovere questo tema della santità dei bambini. Ecco, grazie molto all'apertura del suo cuore e alla sua motivazione che anche oggi siamo arrivati fin qui. E adesso lascio la parola all'ingegner Francesco Mascellani, appunto presidente, come vi dicevo, del comitato Gli amici di Gio.
2: Grazie Francesco. Gentili intervenuti, illustri relatori e relatrici, buongiorno a tutti e benvenuti al seminario di studio La santità dei bambini, segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Iniziativa ideata e organizzata dal Comitato Amici di Giovanni Maria alla Luce di Gio e patrocinata dal Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, che ci ospita in questa sala.
0: Più avanti il microfono. C'è il foglio, no?
2: Il comitato, di cui sono presidente pro tempore, è stato costituito 2 anni fa da un gruppo formato da religiosi e da laici, con lo scopo di diffondere la conoscenza della breve 7 anni, ma cristianamente intensa vita del piccolo Giovanni Maria Rainaldi, da tutti chiamato familiarmente Gio, e per la promozione della sua causa di beatificazione e canonizzazione. I relatori, nei loro vari interventi, ci daranno conferma di come, nel tempo, alcuni bambini, tra i quali crediamo anche il nostro Gio, abbiano sviluppato e trasmesso al prossimo uno straordinario amore per Gesù e per Maria, divenendo così esempio mirabile di vita cristiana. Sono quindi particolarmente onorato e felice di aprire oggi i lavori del seminario qui, in questo luminoso santuario, dove si raccoglie e si irradia un'intensa devozione a Gesù Bambino di Praga. E desidero rivolgere innanzitutto un ringraziamento speciale e veramente non formale al priore del santuario, padre Pier Giorgio, senza il cui convinto sostegno e accompagnamento spirituale non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. Ed estendo la gratitudine a tutti i padri carmelitani del convento, le cui quotidiane preghiere ed opere forniscono ai fedeli e ai pellegrini una preziosa testimonianza di devozione e di fede. Senza dimenticare i padri che curano il seminario minore dei Carmelitani, che educano i tanti ragazzi. Ringrazio sentitamente anche tutti i numerosi relatori e relatrici che hanno aderito all'invito con un entusiasmo non scontato e invero inaspettato, mettendo a disposizione il loro contributo di conoscenza sui temi proposti da questo seminario, il cui scopo è quello di favorire il confronto sugli stessi, un primo passo per una riflessione che auspichiamo feconda. Estendo poi il ringraziamento alla segreteria scientifica organizzativa del seminario, che curerà anche la pubblicazione di un volume per i tipi della vela con la raccolta degli atti, che contiamo di diffondere prontamente e rapidamente, compatibilmente naturalmente con i tempi tecnici editoriali. Ringrazio da ultimo, ma non certo ultimi in ordine di importanza, anche tutti i numerosi benefattori ed amici che, credendo nell'iniziativa, hanno contribuito e reso possibile il varo della stessa, unitamente al lavoro di equipe tra comitato, postulazione, santuario e famiglia di Giovanni Maria. Auguro quindi a tutti una buona partecipazione ai lavori del seminario, che sono sicuro, in relazione a questo importante tema teologico e pastorale, che è quello della santità dei bambini. I bambini sono fragili e indifesi, e noi li educhiamo perché loro guardano a noi per crescere. Però il Vangelo ci ha insegnato che anche noi adulti dobbiamo guardare a loro, perché osservando loro e capendo i loro comportamenti troviamo la via, la chiave per il regno dei cieli, che sarà un problema anche complessissimo teologico, ma secondo me, da non esperto nella materia, è anche veramente semplice, se la vediamo negli occhi dei bambini. Quindi auguro a tutti una buona partecipazione a questo tema, che sarà ricco di spunti da meditare, confrontare e ulteriormente sviluppare. Invito pertanto la coordinatrice

0: invece degli eventi odierni la dottoressa Francesca Giordano a introdurre i vari relatori e interventi. Preciso, come nota di servizio, che non è previsto un dibattito, non sono proprio per i tempi strettissimi che abbiamo, che non è previsto in questo evento, in questo incontro, una fase di dibattito o seminario alla fine dei vari interventi. Grazie.
1: Grazie anche all'ingegner Francesco Mascellani. Adesso noi ci prepariamo a sentire le prime tre relazioni magistrali di questo incontro. E, diciamo che prima, ecco, dei collegamenti sono tre relazioni da remoto che faremo e prima di cominciare questi collegamenti interessantissimi che stiamo veramente aspettando con tanto interesse. Noi volevamo soltanto fare tre piccole premesse per questo convegno, ecco, per voi che siete qui, ma soprattutto per chi si collega in questo momento, per chi fruirà della trasmissione televisiva più avanti. E le premesse consistono sostanzialmente in tre sottolineature che ci aiutano un po' a entrare in questo fuoco di oggi e domani. Allora, la prima premessa riguarda il perimetro del tema di questo seminario, il titolo. Partiamo da lì, la santità dei bambini. Partiamo proprio da questi due termini, in modo da concordare e attenerci, diciamo, a un dominio semantico univoco, condiviso tra di noi. Anzitutto il termine bambini. Oggi parleremo dei bambini sostanzialmente al di sotto degli 11 anni, quindi non dei santi adolescenti e non dei santi giovani, ma proprio di questa fascia di età, dei più piccoli. Poi il termine santità, l'altro termine del titolo, santità dei bambini. Il termine santità. Ecco, pur non ignorando che ci sono nella Chiesa tre vie oggi di canonizzazione, no? Quella per martirio, quella per l'offerta della vita a favore per salvare un'altra persona e quella per virtù, quindi sono tre vie alla santità, alla canonizzazione. In questa giornata e mezzo di lavori abbiamo scelto, ecco, è stata una scelta perché il tema sennò sarebbe stato vastissimo, abbiamo scelto di approfondire esclusivamente questa terza via, la canonizzazione per dei bambini per virtù, quindi non per martirio, per virtù. Per i quali cioè si sia ritenuta possibile, processualmente ammissibile o verificabile l'esistenza delle virtù esercitate in grado eroico a seconda della loro età. Su questo punto il dibattito infatti è aperto, lo dobbiamo sapere, più ancora che in via teorica, come vedremo, sul piano concreto, essendo a tutt'oggi non sempre facile introdurre questo tipo di cause per vari motivi che nel corso del seminario avremo modo di accennare meglio, ma che sostanzialmente si rifanno all'individuazione dell'età della ragione. I 7 anni, quelli che comunemente ricordiamo come 7 anni, e i possibili condizionamenti ambientali e familiari del bambino. Argomenti tutti comprensibili, ma che si dimostrano, a dire il vero, assai fragili non appena ci avviciniamo, come cominceremo a fare tra pochissimo, alle storie di questi bambini, di questi piccoli campioni della fede, della speranza e della carità, eroi del perdono e della sopportazione, del sacrificio, nonché piccoli adoratori, piccoli mistici, piccoli sapienti, piccoli profeti, piccoli evangelizzatori. Ecco, lo vedremo proprio nelle relazioni che seguiranno, ognuno cercherà un po' di esplodere uno di questi aspetti. Piccoli tutti di Dio e di Maria. Premessa numero due. La seconda premessa riguarda il posizionamento e le finalità del seminario. Guardiamo per un momento adesso al sottotitolo. Abbiamo visto il titolo, la santità dei bambini, andiamo al sottotitolo, segno per la Chiesa e per l'umanità. Dunque, sulla santità dei bambini per virtù, questo seminario propone un posizionamento favorevole, in sintonia con tre

0: e precise indicazioni della Chiesa in questa direzione. In primis la vocazione universale alla santità, posta dalla Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. In secondo luogo, l'apertura introdotta da San Giovanni Paolo II, che con la riforma del processo di canonizzazione operata attraverso la Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister dell'83, ha stabilito che anche i bambini possono essere dichiarati santi se hanno praticato le virtù in modo eroico, come dicevamo, secondo la loro età. Infine, il processo di canonizzazione per vita e virtù di Francesco e Giacinta Marto, i due pastorelli di Fatima, morti rispettivamente a 10 e 9 anni, dichiarati prima venerabili nell'89 e poi beati nel 2000, entrambe le tappe condotte da San Giovanni Paolo II, e finalmente santi nel 2017 sotto il pontificato di Papa Francesco in occasione del centenario delle apparizioni. Come dice il nostro sottotitolo, la santità dei bambini quindi non solo è possibile, ma certamente preziosa e forse finanche necessaria per la Chiesa e per l'umanità di oggi. E come tale è da comprendere, da valorizzare, da sostenere. Terza premessa. Terza e ultima premessa riguarda l'atteggiamento interiore con il quale vogliamo avvicinarci a questo tema. E qui vale la parola del Vangelo che abbiamo scelto come accompagnamento e faro di questi giorni per orientare i nostri lavori. Anche questa la trovate nel programma. Chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo a loro. Dal Vangelo di Matteo. Vorremmo lasciarci guidare da questo gesto di Gesù, che intanto li chiama a sé i bambini, chiamato a sé un bambino, ossia li chiama all'intimità con lui, all'unione con lui. E poi, dopo averli chiamati a sé, che fa? Li pone in mezzo a noi, gli dà un posto nel suo popolo, nella comunità ecclesiale. E non è un posto qualsiasi, ma un posto centrale. Pertanto, più che parlare noi dei bambini e della loro santità possibile, desidereremmo metterci alla loro scuola. Gesù ce li offre come maestri da ascoltare oggi, come esempi da imitare, come segni a cui guardare. Si tratta di farci noi piccoli. Non abbiamo dubbi che loro entreranno e sono entrati nel regno dei cieli. Piuttosto il contrario, a qualche perplessità Gesù ce la apre, nel senso quando ci dice: se non ritornerete come loro, voi non entrerete nel regno dei cieli. Quindi la loro santità è in qualche modo già un fatto. Ecco, siamo noi che possiamo imparare qualcosa da loro. C'è quindi un ribaltamento che ci spinge, evangelico, che ci spinge ad avvicinarci a questo sacro suolo della santità dei bambini. Terra santa è veramente il caso di dire, togliendoci i sandali delle nostre conoscenze e dei nostri saperi, per metterci un po' in atteggiamento di discenti che devono imparare dai bambini, apprendendo da loro qualcosa di nuovo rispetto a quanto ciascuno personalmente può aver consolidato. E la lezione della piccolezza dei bambini è anche, credo, una lezione importantissima per questo momento storico che tutto il mondo sta vivendo. Ecco, quando l'ipertrofia dell'io, dei popoli, delle nazioni, no? E comincia a essere distruttiva, comincia a essere pericolosa per tutta l'umanità, la lezione dei bambini, come diceva il Vangelo di oggi, quelle due monetine buttate nel tesoro di Dio, queste vite tutte spese per la gloria di Dio e per l'amore ai fratelli, ci insegnano veramente quella che è l'unica via d'uscita, quella della piccolezza, non soltanto anagrafica, perché per dare, per assicurare un futuro all'umanità, un futuro di amore, di pace e di unità, secondo la volontà di Dio. E adesso la parola immediatamente a padre Letel, carmelitano, teologo della Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum. Prego per il collegamento.
1: Grazie. Bravissimo, bravissimo.
0: Benvenuto, padre François-Marie.
1: Grazie. Vi ringrazio tanto di avermi invitato a questo bellissimo convegno. Vi chiedo scuse di non essere fisicamente presente. Dunque parlerò esattamente 30 minuti con il cronometro in mano. Per contemplare la santa infanzia di Gesù e la santità dei bambini, useremo il prisma della teologia dei santi, cioè la complementarità dei padri della Chiesa, dei santi dottori del Medioevo e dei mistici con Sant'Ireneo di Lione, San Tommaso d'Aquino e Santa Teresa di Lisieux. Sento ancora questi microfoni che disturbano. Dunque, prima luce, Sant'Ireneo di Lione, cioè l'infanzia di tutti gli uomini ricapitolata nell'infanzia di Gesù. Sant'Ireneo, vissuto nel secondo secolo, è il primo grande teologo della Chiesa, secondo le parole di Papa Benedetto XVI, recentemente dichiarato dottore della Chiesa da Papa Francesco. Secondo San Paolo, il disegno del Padre è di ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo e quelle della terra. Questo tema della ricapitolazione in Cristo è il centro di tutta la teologia di Ireneo, la chiave della sua sintesi. Dio Padre, che ha creato tutte le cose visibili e invisibili per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, che sono come le sue due mani, le ha poi riprese in modo nuovo e meraviglioso nelle stesse mani, quando lo stesso Figlio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Infatti, secondo le parole di Ireneo, il Figlio del Padre, quando si è incarnato e fatto uomo, ha ricapitolato in se stesso la lunga storia degli uomini, procurandoci in compendio la salvezza. Così tutta la breve vita terrestre di Gesù, dall'incarnazione alla risurrezione, è la ricapitolazione e il riassunto di tutta la lunga storia dell'umanità e della storia di ogni persona umana nella sua crescita, partendo dall'inizio nel grembo materno, nella piccola infanzia, in tutte le tappe della vita, fino alla morte, la sepoltura e la risurrezione. Creati nello stato d'infanzia, tutti gli uomini sono oggetto della tenerezza materna di Dio. E vedo un bellissimo testo di Ireneo. Essendo venuti all'esistenza da poco, sono infanti, ed essendo infanti, non sono abituati e esercitati al comportamento perfetto. Infatti, come la madre può certo dare all'infante un nutrimento perfetto, ma questo non è ancora in grado di ricevere un nutrimento superiore alla sua età. Così anche Dio poteva dare all'uomo la perfezione fin dal principio, ma l'uomo non sarebbe stato capace di riceverla perché era infante. Per questo anche il nostro Signore è venuto a noi negli ultimi tempi per ricapitolare in se stesso tutte le cose, non come poteva lui, ma come noi potevamo vederlo. Egli infatti poteva venire a noi nella sua gloria inesprimibile. Ma noi non potevamo ancora portare la grandezza della sua gloria. Per questo, come ad infanti, egli, che è il pane perfetto del Padre, ci dette se stesso come latte. Questa era la sua venuta come uomo, affinché nutriti, per così dire, dalla mammella della sua carne e abituati attraverso questo allattamento a mangiare e bere il Verbo di Dio, potessimo custodire in noi il pane dell'immortalità, che è lo Spirito del Padre. Così, fin da principio, Dio poteva dare la perfezione all'uomo, ma quello, essendo nato da poco, non era in grado di riceverla, e se l'avesse ricevuta, di contenerla, e se l'avesse contenuta, di custodirla. Per questo, il Verbo di Dio, che era perfetto, si fece infante con l'uomo, non per se stesso, ma per l'infanzia dell'uomo, e fu compreso così come l'uomo era capace di comprenderlo. Fine del testo di Ireneo. Nel libro di Isaia, Dio esprime così il suo amore verso l'uomo, come l'amore di una madre per il suo bambino piccolo, frutto del suo grembo, nutrito al suo seno e consolato sulle ginocchia. Il Padre, che è fonte di ogni paternità e di ogni maternità, ci ha dato il suo figlio per mezzo di una madre umana, diventato uomo nel suo grembo virginale. La paternità di Dio non è maschile e non si dovrebbe mai rappresentare il padre come un uomo. Contiene in modo eminente la mascolinità e la femminilità. Si può parlare della paternità materna di Dio. Abbiamo lo stesso clima in Teresa di Lisieux, affermando che Dio è più tenero di una madre. Così il figlio di Dio ha ricapitolato tutte le tappe della vita, cominciando dalla piccola infanzia. Secondo Ireneo, infatti, il genere umano passa attraverso cinque età. La prima infante, infans, poi fanciullo, parvulus, poi ragazzo, puer, quindi giovane, juvenis, poi adulto, senior. In questo modo Gesù ha santificato tutti gli uomini in tutte le età della vita fino alla morte, aprendo con la sua risurrezione le porte della vita eterna. Cito ancora un testo di Ireneo. Egli non rifiutava né oltrepassava la natura umana, né aboliva in se stesso la legge del genere umano, ma santificava ogni età per la somiglianza che ciascuna aveva con lui. Egli è venuto a salvare tutti per mezzo di se stesso, intendo tutti coloro che rinascono in Dio, infanti, fanciulli, ragazzi, giovani e adulti, infantes et parvulos et pueros et juvenes et seniores. E per questo è passato attraverso ogni età, si è fatto infante per gli infanti, per santificare gli infanti, fanciullo tra i fanciulli, per santificare coloro che avevano questa stessa età, divenendo contemporaneamente per loro esempio di pietà, di giustizia e di sottomissione, giovane tra i giovani, per divenire esempio per i giovani e consacrarli al Signore. Così si è fatto adulto tra gli adulti per essere un maestro perfetto in tutto, non solo in rapporto all'esposizione della verità, ma anche in rapporto all'età, per santificare anche gli adulti, divenendo esempio anche per loro. Giunse fino alla morte per essere il primogenito dei morti, essendo egli il preminente in tutte le cose, il principe della vita, il primo di tutti e colui che precede. Fine del testo. La prima tappa è la piccola infanzia, infants, quella del bambino neonato che non parla. Così Ireneo contempla il piccolo bambino Gesù, infants, al momento della presentazione al Tempio, nelle braccia del vecchio Simeone, in un testo pieno di tenerezza, facendo anche riferimento ai racconti della Visitazione, del Natale e della strage degli innocenti. Cito questo ultimo e bellissimo testo di Ireneo. Simeone, il quale aveva ricevuto dallo Spirito Santo il responso che non avrebbe visto la morte prima di vedere Cristo, prendendo con le sue mani Gesù, il primogenito della Vergine, benedisse e Dio e disse: Ora lascia andare il tuo servo, o Signore, secondo la tua parola nella pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Confessando che l'infante che portava in mano Gesù nato da Maria era Cristo stesso, il Figlio di Dio, luce degli uomini e gloria dello stesso Israele, pace e refrigerio di coloro che si sono addormentati. Dunque era Cristo stesso, colui che Simeone portava in braccio quando benediceva l'Altissimo. Colui che videro i pastori, i quali, dopo averlo visto, glorificavano Dio. Colui che Giovanni, quando era ancora nel ventre della madre sua, ed egli era nel seno di Maria, riconoscendolo come Signore, salutava esultando. Colui che i magi videro e adorarono, e dopo aver presentato i doni che abbiamo detto essersi prostrati davanti al Re Eterno, si allontanarono per un'altra via. Perciò egli prendeva i fanciulli che erano della casa di Davide e che avevano avuto la buona sorte di nascere in quel tempo, per mandarli avanti nel suo regno. Essendo infante, egli stesso preparava come martiri gli infanti che furono uccisi secondo la testimonianza delle scritture, per Cristo che è nato in Betlemme di Giudea, nella città di Davide. Questo splendido testo è molto ricco di contenuti,

della sua età, uccisi da Erode a suo posto. Gesù bambino li manda avanti nel suo regno come i primi martiri. E questa espressione, mandare avanti, è l'espressione tecnica del martirio in Ireneo. Così in Ireneo troviamo una splendida teologia dell'infanzia di Gesù e di tutti gli uomini in lui, in relazione con la paternità di Dio e la maternità di Maria, nella Chiesa che lo Spirito Santo fa sempre ringiovanire. Seconda luce, San Tommaso d'Aquino. Gesù bambino al primo istante dell'incarnazione nel seno di Maria. Nella terza parte della Somma Teologica, all'inizio della sezione riguardante la vita di Gesù, Acta et Passa Christi, San Tommaso dà un posto importante ai misteri dell'infanzia di Gesù come i misteri della sua entrata, ingressus, nel mondo. Il dottore angelico concentra particolarmente la sua attenzione sull'avvenimento della concezione virginale mediante la quale si realizza l'incarnazione del Figlio di Dio. Perciò egli considera successivamente la madre che l'ha concepito, poi la concezione stessa e infine la perfezione del bambino concepito. Egli contempla la persona del Verbo incarnato nel primo istante della sua concezione nel seno di Maria, come primo istante dell'incarnazione, quando la santa umanità di Gesù, corpo e anima, comincia ad esistere immediatamente unita alla persona divina del Verbo. Conseguenza dell'incarnazione è la perfezione di Gesù bambino in questo primo istante. Pienezza di grazia, uso della libertà, merito e visione beatifica. Queste quattro affermazioni sono inseparabili. Grazie alla visione beatifica, visione di Dio faccia a faccia, l'anima di Gesù è già cosciente, capace di esercitare la sua libertà in un primissimo atto d'amore che già merita la nostra salvezza. Si tratta qui di un'affermazione fondamentale che sarà sviluppata e approfondita dai mistici della scuola francese, Bérulle, San Giovanni Eudes e San Luigi Maria di Montfort. Alla luce dell'excevenio della lettera agli ebrei, quando entra nel mondo, cioè nel primo istante dell'incarnazione, il figlio fatto uomo dice al padre, nella sua anima umana, ecco, io vengo per fare la tua volontà. È il primo atto libero della volontà umana, della sua volontà umana, che dà inizio al mistero della redenzione che si compirà nella passione, morte e risurrezione. L'affermazione della pienezza della grazia e della visione beatifica in questo primo istante dell'incarnazione ha un'altra conseguenza molto importante in rapporto a noi, in rapporto a tutti gli uomini che Gesù viene a salvare. Gesù è già capo del corpo mistico, vede la sua passione e risurrezione, vede la sua Chiesa. Vede e ama personalmente ogni essere umano. È già lo sposo che porta la sua sposa nel suo cuore, il tema delle romanze di San Giovanni della Croce. Quando la Chiesa avrà ricevuto da lui il dono del suo spirito, potrà risalire fino a quel primo istante dell'incarnazione, entrando in intima comunione con questo mistero di Gesù vivente e regnante in Maria. La passione di Gesù è la più grande opera del suo amore per noi, che lo rivela pienamente, ma non è un aumento di questo amore. Gesù non ci ama di meno nella sua infanzia che nella sua passione. Con il suo concetto di merito, San Tommaso mette in luce la comunione privilegiata tra la Chiesa pellegrinante e tutta la vita terrena di Gesù, dal primo istante dell'incarnazione all'ultimo istante della sua morte sulla croce, ciò che viene verificato, sperimentato dai mistici. E proprio passiamo alla voce di una mistica, Santa Teresa di Lisieux, dunque terza e ultima luce, Teresa di Lisieux, Gesù bambino nel mistero del Natale. La carmelitana, che si chiama Teresa di Gesù bambino del Santo Volto, ha vissuto una profondissima comunione con i misteri dell'incarnazione e della redenzione. Il suo forte cristocentrismo

l'anthropocentrisme est la synthèse della dottrina di San Giovanni della Croce e della scuola francese. Il Carmelo di Lisieux era Berulliano, con un primato assoluto del nome di Gesù, due volte più presente che il nome di Dio nei suoi scritti. Nella storia di un'anima e nei suoi altri scritti, Teresa ci offre una splendida teologia dell'infanzia vissuta in continua comunione con Gesù. Fin dall'inizio, tutta la sua vita è stato un continuo sì. All'età di 4 anni è stata profondamente ferita dalla morte della mamma. Una ferita che si riapre in modo drammatico all'età di 10 anni con l'entrata al Carmelo della sorella Paolina, scelta da lei come seconda mamma. È una grave malattia psicologica di cui è guarita dall'esperienza del sorriso materno di Maria. Un anno dopo questa grazia mariana, Teresa vive intensamente la sua prima comunione già nella dimensione dell'amore sponsale di Gesù, come il primo bacio di Gesù alla sua anima, nella reciprocità del dono totale di sé. A Gesù che si dà amorosamente a Teresa, lei risponde: «Ti amo e mi do a te per sempre». Tuttavia, ella rimane ancora una bambina fragile, ipersensibile, sperimentando poi la malattia degli scrupoli. È completamente guarita con sua grazia di Natale, all'età di 14 anni, quando, secondo le sue parole, esce dall'infanzia e inizia una corsa da gigante. Questa grazia è vissuta dopo la comunione alla messa di mezzanotte. Leggo questo bellissimo testo. «Non so come io mi culassi al dolce pensiero di entrare al Carmelo, visto che ero ancora nelle fasce dell'infanzia. Bisognò che il buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi crescere in un momento, e questo miracolo lo fece nel giorno indimenticabile di Natale, in quella notte luminosa che rischiara le delizie della Santissima Trinità. Gesù, il dolce piccolo bambino di un'ora, cambiò la notte della mia anima in torrenti di luce. In quella notte nella quale egli si fece debole e sofferente per mio amore, egli mi rese forte e coraggiosa. Mi rivestì delle sue armi ed da questa notte benedetta non fui vinta in nessun combattimento. Anzi, camminai di vittoria in vittoria e cominciai, per così dire, una corsa da gigante. Fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia, in una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente». Dunque Teresa sperimenta personalmente l'ammirabile scambio dell'incarnazione tra la grandezza della divinità e la piccolezza dell'umanità, tra la forza divina e la debolezza umana. Gesù la fa uscire dalle fasce dell'infanzia, cioè dalla sua ipersensibilità infantile, quando nato da Maria e avvolto da lei nelle fasce. Profondamente teologico, il racconto di Teresa ha come tessuto letterario il Vangelo del Natale. È l'esperienza della verità dell'incarnazione nell'intima comunione con la persona di Gesù, Verbo incarnato. Poi nel suo testo, Teresa passa immediatamente dal Natale alla croce ed è il racconto della salvezza del criminale Pranzini, chiamato da lei il mio primo figlio. La comunione di Teresa con Gesù segue la successione dei misteri dell'incarnazione e della redenzione ed è allo stesso tempo la sua crescita personale come fine dell'infanzia e inizio dell'età adulta. Non c'è l'adolescenza in Teresa, come in Santa Giovanna d'Arco. Passa direttamente dall'infanzia all'età adulta. Infatti a 14 anni è già una donna, sposa e madre, per la fecondità virginale del sangue di Gesù. Prima di entrare al Carmelo, Teresa vive già la sua vocazione di sposa di Gesù e madre delle anime. A partire da questa fondazione,

0: Fondamentale grazia di Natale, ci sono molti testi di Teresa sullo stesso mistero di Gesù Bambino nelle sue poesie e nelle sue operette teatrali, pie ricreazioni. Nel Bambino neonato, Teresa contempla sempre la persona del Verbo che non ha perso la sua divinità quando ha preso la nostra fragile umanità. Così dice a Maria: Quando vedo l'Eterno avvolto di fasce, quando del Verbo divino sento il debole grido, Oh madre mia cara, non invidio più gli angeli, perché il loro potente Signore è il mio fratello amato. Quanto ti amo, Maria, tu che nelle nostre sponde hai fatto sbocciare questo divino fiore. Allo stesso modo, parlando a Gesù Bambino, Teresa scrive: Con la tua piccola mano che carezzava Maria, tu sostenevi il mondo e davi a lui la vita, e tu pensavi a me. Con la sua dottrina della visione beatifica presente nell'anima di Gesù fin dal primo momento istante dell'incarnazione, San Tommaso ci ha offerto il migliore fondamento teologico di questa certezza di essere stata sempre conosciuta e amata personalmente da Gesù. Teresa, e finisco con l'ultimo testo. Teresa sviluppa in modo splendido questa dottrina nel commento del suo quadro sul sogno di Gesù Bambino. E si può mettere anche l'immagine. E leggo il testo. Giocando con i fiori che la sua diletta sposa gli ha dato nel presepe, Gesù pensa a quello che farà per ringraziarla. Lassù, nei giardini celesti, gli angeli, servitori del bambino divino, intrecciano già le corone che il suo cuore ha riservato per la sua diletta. Intanto è arrivata la notte. La luna manda il suo raggio argentato e il dolce bambino Gesù si addormenta. La sua piccola mano non lascia i fiori che l'hanno rallegrato durante la giornata e il suo cuore continua a pensare alla felicità della sua diletta sposa. All'improvviso, e intravede in lontananza degli oggetti che non hanno alcuna somiglianza con i fiori primaverili, una croce, una lancia, una corona di spine. Ma tuttavia il bambino divino non trema. Ecco ciò che sceglie per mostrare alla sua sposa quanto l'ama. Ma non è ancora abbastanza. Il suo volto infantile è così bello, lo vede sfigurato, sanguinante, irriconoscibile. Gesù sa bene che la sua sposa lo riconoscerà sempre, che sarà al suo fianco mentre tutti l'abbandoneranno. Così il bambino divino sorride a quella immagine insanguinata. Sorride inoltre al calice colmo del vino che fa germinare i vergini. Sa che nella sua Eucaristia gli ingrati lo abbandoneranno, ma Gesù pensa all'amore della sposa, alle sue delicatezze. Vede i fiori delle sue virtù che profumano il santuario e Gesù Bambino continua a sonnecchiare dolcemente. Aspetta che le ombre declinino, che la notte della vita sia sostituita dal giorno radioso dell'eternità. Sarà allora che Gesù renderà alla sua diletta sposa i fiori che lei gli ha donati, consolandolo sulla terra. Sarà allora che volgerà verso di lei il suo volto divino, tutto raggiante di gloria, e che farà gustare eternamente alla sua sposa la dolcezza ineffabile del suo bacio divino. Questo testo è una vera sintesi teologica che integra la dottrina di San Tommaso e della scuola francese nella simbolica sponsale di San Giovanni della Croce. Gesù Bambino è già lo sposo che vede e ama la sua sposa, cioè la Chiesa e ogni persona che accoglie il suo amore, attraverso i misteri della Passione e dell'Eucaristia. Infine, il testamento spirituale di Teresa è la sua ultima lettera a un futuro sacerdote, il seminarista Maurice Bellière, suo primo fratello spirituale. Penso avete anche l'immagine, dunque. Un'immagine dipinta da lei che rappresenta Gesù Bambino nell'ostia consacrata tra le mani del sacerdote. Con queste semplici parole, Non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo. Lo amo perché è soltanto amore e misericordia. Una bella sintesi. Conclusione. In comunione con l'infanzia di Gesù, la santità dei bambini è una parte bellissima della santità della Chiesa in cielo e in terra. Come tanti esempi saranno considerati nelle prossime conferenze, mi limito a una brevissima conclusione. Al primo posto si trovano i santi innocenti, i primi e i più piccoli martiri che Gesù bambino ha mandato nel suo regno dei cieli. Non sono soli, ma rappresentano la folla immensa dei bambini più piccoli, morti quando erano incoscienti, neonati o ancora nel grembo materno. Con la recente beatificazione degli sposi Giuseppe e Vittoria Ulma e dei loro 7 figli martiri, Papa Francesco ci ha dato una nuova luce, estendendo questa beatificazione al 7° figlio, che era ancora nel grembo della madre, senza volto, senza nome, senza battesimo. Non si sa neanche se era maschio o femmina, avete anche l'immagine che ho mandato. È una luce splendida che avvolge tutti i bambini morti prima della nascita, a causa dell'aborto naturale o provocato. Tutti sono ricapitolati in Gesù Bambino e si può sperare che sono tutti in cielo dopo che Benedetto XVI ha superato la classica dottrina del limbo. Prima della morte, Dio può dare a ciascuno la vita della grazia normalmente data nel battesimo. Poi ci sono i santi bambini non martiri, di cui la Chiesa ha riconosciuto recentemente l'eroicità delle virtù, come i santi veggenti di Fatima, Francesco e Giacinta, morti a 10 e 9 anni, la venerabile Antonietta Meo, Neonolina, morta a 6 anni. Mostrano in modo esemplare come i bambini più piccoli sono già capaci di vera santità. Grazie ai decreti di San Pio X, tutti avevano già fatto la prima comunione, Neonolina a 5 anni. Erano bambini innamorati di Gesù e della Madonna. Molto significativa è anche la figura di Santa Maria Goretti, morta a 11 anni, martire della purezza e del perdono che rappresenta anche tutta l'infanzia martire. Infine, altri santi che hanno avuto una vita più lunga ci rivelano come il loro cammino di santità era già iniziato nella piccola infanzia, con l'esempio luminoso di Santa Teresa di Lisieux. Vi ringrazio.
1: Siamo noi che ringraziamo di vero cuore Padre François-Marie Letel, ricordo, come ho detto, teologo della Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum, teologo insigne, è un grandissimo onore per noi averlo potuto avere presente, sebbene in collegamento, nel nostro primo piccolo seminario su questo tema. Padre François è veramente uno dei massimi esperti della spiritualità di Santa Teresa del Bambin Gesù ed è stato il primo a occuparsi in particolare proprio della santità dei bambini. Oggi avete sentito la sua relazione, verteva in particolare proprio sulla santa infanzia di Gesù. Io ero strabiliata mentre parlava perché ci ha preso per mano e ci ha fatto praticamente attraversare secoli di sapienza della Chiesa, partendo da Ireneo, quindi padri della Chiesa, passando per San Tommaso fino a diciamo un'età più contemporanea come quella di Teresina di Lisieux. Mi devo autolimitare perché le sollecitazioni che ci ha dato Padre Letel sono tantissime, tutte di una grandissima profondità. Sono proprio sempre più contenta di questo fatto che abbiamo previsto gli atti di prossima uscita per le edizioni della Velar e che presto
0: Grazie.
1: saranno a nostra
0: Esco.
1: disposizione.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Ecco,
0: Bene.
1: La salutiamo allora, padre François Marie.
0: Sì, se possibile.
1: Va bene, senz'altro. Si può scollegare. Sì. Ecco, mi autolimito soltanto ad un passaggio, quando parlava appunto dell'uscire dall'infanzia ed entrare nell'età adulta di Teresina, perché abbiamo detto fino adesso questa cosa del rovesciamento, ritornare bambini, ecco, è bello questo, no? Che vedere come veramente i bambini ci insegnano a essere maturi nella fede, no? Cioè i piccoli a un certo punto... la grazia, con l'aiuto della grazia, davvero aderendo alla volontà di Dio, aderendo alla, corrispondendo a questa chiamata alla santità che il Signore fa loro, diventano grandi. I piccoli sanno diventare grandi immediatamente, come per Teresina, cioè decentrati. Ecco, come dire, ripetono improvvisamente. Nel caso di Teresina è chiaro questo, no? Che dall'io passa proprio a Dio, ripetono improvvisamente Dio, Dio, Dio. Ecco, mentre tanti di noi che siamo grandi facciamo fatica a crescere nella fede, a diventare maturi nella fede, restiamo infantili, restiamo egocentrati, continuiamo a ripetere mio, mio, mio, no? Quindi questo è, credo, proprio una prima grande lezione che questo seminario ci offre, perché noi che pensiamo di occuparci della santità dei bambini, invece sono sempre loro che si stanno occupando della nostra santificazione, no? E quindi ci chiedono qualche passo da fare nella via di Dio. E allora adesso, ecco, dopo aver sentito questa bellissima relazione in cui quasi viene da dire, no? Abbiamo messo certo il fondamento teologico di tutte le altre considerazioni che faremo oggi, perché è sulla roccia del bambino Gesù santo che noi possiamo parlare dei santi bambini. Ecco, senza questo non sarebbe stato possibile, senza questo ingresso, come ha detto padre François Marie, di Gesù, del verbo di Dio nel mondo e nella nostra umanità, non potremmo parlare oggi della santità dei bambini. Ma questo ingresso c'è stato, ecco, e per l'incarnazione la frase del Levitico, siate santi perché io sono santo, diventa quasi rivolta da Gesù bambino, potremmo dire, parafrasando, ai bambini. Gesù bambino, il verbo incarnato, può dire ai bambini, siate santi perché io bambino sono santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia odierna ci aiuta a riflettere sulla parola di Dio. Essa non cade a vuoto, è efficace. A somiglianza della pioggia e della neve, realizza qualcosa in chi la riceve. È come un seme sparso in abbondanza, disponibile per tutti. La differenza la fa il terreno. Occorrono certe condizioni di disponibilità, attenzione, sensibilità, perché quel seme fruttifichi e cresca orgoglioso. Alla luce della parola di Dio, anche la sofferenza può avere un senso ed essere meritoria, in ordine alla gloria futura che il Signore riserva. Accogliamo e affidiamo alla protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e i fedeli presenti. Salutiamo anche tutti i fedeli devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Insieme preghiamo affinché, liberando il terreno del nostro cuore dai sassi e dalle spine, siamo capaci di accogliere la parola e trasformarla in testimonianza di amore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, il Signore che ci ha convocati in assemblea per vivere il nostro incontro con Gesù, metterci in ascolto della sua parola, accogliere il suo corpo, ci chiama alla conversione, perché solo cuore sgombro dal nostro peccato, dalle nostri legami insani, possano essere terreno buono per che accoglie Dio con tutto il suo amore che porta, perché la sua parola non è altro che trasmettere l'amore di Dio alla vita di ognuno di noi. E allora chiediamo perdono per tutte le volte che nostro cuore era un terreno duro, senza umidità, soffocato spesso dalle categorie del mondo, dalle abitudini, che non accoglieva il dono della parola che Gesù offre a tutti noi. Per tutti i peccati contro Dio, contro il prossimo, chiediamo il perdono per essere, ecco, aperti ad accogliere ciò che Dio oggi vorrà donarci attraverso questa liturgia. Cristo, che è ladrone pentito, hai promesso il paradiso. Kyrie eleison. Cristo, che nella donna peccatrice hai donato la tua misericordia. Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per ottenere i frutti di giustizia e di pace. Per il

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricormi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con le parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono, un'altra cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Lì si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con le parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con le parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Caro Don Taras, cari pellegrini giunti alla Santa Grotta di San Michele Arcangelo, e voi che partecipate a questa celebrazione attraverso la diretta streaming, il Vangelo di questa domenica ci conduce nel cuore del mistero della parola di Dio. Gesù racconta una parabola semplice tratta dalla vita dei campi, ma vi racchiude il segreto del regno. È una delle poche parabole che egli stesso interpreta, quasi a dirci che da essa dipende il nostro modo di ascoltare tutto il Vangelo. Il primo protagonista non è il terreno, ma il seminatore. È Cristo. Egli esce continuamente a seminare. Non trattiene il seme, non lo distribuisce col calcolo, non si lascia scoraggiare dall'aridità del terreno. La sua è la generosità di Dio, il cui amore precede sempre la nostra risposta. San Agostino osserva che Cristo è insieme il seminatore, il seme e il frutto. È Lui che annuncia la parola. È Lui la parola eterna del Padre. Ed è Lui il raccolto che matura nella vita dei santi. Il seme cade ovunque. Questa è la speranza del Vangelo. Dio non esclude nessuno. Nessuna vita è così lontana da non poter essere raggiunta dalla sua grazia. Anche quando l'uomo si allontana, Dio continua a seminare con pazienza, attendendo il tempo della conversione. Ma il frutto dipende dalla libertà dell'uomo. Per questo Gesù descrive i diversi terreni. La strada è il cuore indurito dall'abitudine, incapace di lasciarsi sorprendere da Dio. Il terreno sassoso rappresenta una fede che si entusiasma facilmente, ma non mette radici profonde. Il seme che cade tra le spine sono tutto ciò che soffoca lentamente la vita dello spirito. Le preoccupazioni, la ricerca di sé, l'illusione che le cose del mondo possono colmare il desiderio infinito del cuore umano. Infine vi è la terra buona, il cuore umile, paziente e perseverante, che custodisce la parola e la lascia maturare nel tempo. Origene affermava che ogni volta che ascoltiamo le Scritture, Cristo bussa alla porta del nostro cuore. La domanda decisiva allora non è se Dio continui a parlare, ma se noi siamo ancora capaci di ascoltare. Ogni Eucaristia è una nuova semina. Ogni confessione, ogni atto di carità, ogni pellegrinaggio è un terreno che il Signore continua a lavorare. Cari pellegrini, nessuno giunge qui per caso. Ognuno porta nella grotta di San Michele la propria storia. Gioie e ferite, speranze e fatiche, domande e silenzi, ma tutti ricevono oggi la stessa seme, la stessa semina, lo stesso seme, la stessa parola, lo stesso lievito che desidera svilupparsi nel nostro cuore per realizzare una conversione. San Gregorio Magno scriveva che la parola di Dio cresce insieme con chi la legge. Più il cuore si apre, più la parola rivela la sua ricchezza. Non cambia il Vangelo, cambiamo noi. Anche le parole di Gesù sulle parabole diventano ancora più comprensibili. A chi ha sarà dato. Non si tratta di un privilegio, ma della dinamica dell'amore. Chi accoglie la grazia riceve una grazia ancora più grande, chi invece chiude il cuore finisce a perdere perfino la capacità di riconoscere i doni di Dio. La fede si verifica nella vita quotidiana, soprattutto quando siamo chiamati a perdonare, a perseverare nella prova, a sperare contro ogni speranza. E allora che appare quale terreno siamo diventati. In questo santuario dedicato al principe delle milizie celesti chiediamo a San Michele Arcangelo di custodire il nostro cuore. La sua battaglia contro il drago, descritta nell'Apocalisse, continua ancora oggi nel cuore di ogni uomo. Il combattimento spirituale non si svolge anzitutto fuori di noi, ma dentro di noi, là dove la parola di Dio è chiamata a mettere radici. E noi ci chiediamo come noi prepariamo questo terreno. Questa parola potrà crescere dentro di noi, potrà portare il frutto di una vita cristiana che ci porta la gioia e la felicità, che attraverso di noi porterà questa gioia e pace e felicità agli altri. Domandiamo all'Arcangelo di difendere il seme della grazia da tutto ciò che vorrebbe soffocarlo, perché il nostro cuore diventi quella terra buona che porta frutti il 100, il 60, il 30 per uno. Vorrei concludere con una semplice preghiera. Signore, spesso il mio cuore, e nel mio cuore convivono la strada, i sassi e le spine, ma tu non cessare di seminare. Con la tua misericordia dissoda la terra della mia anima. Per intercessione di San Michele Arcangelo, rendila umile, libera e feconda, perché la tua parola porti in me frutti di santità per la vita eterna. Amen.

0: rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Chiediamo insieme, guidaci Signore con la Tua parola.
0: Guidaci Signore con la Tua parola.
1: Per la Chiesa seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Guida, Signore, con la Tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, li si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola. Padre buono, Tu semini la Tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità perché porti frutto secondo la Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Padre Pio da Petrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo, o Signore, che ci nutri con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Alcuni avvisi. Giovedì 16 luglio 2026, nella festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, la comunità del Santuario di San Michele Arcangelo vivrà un momento di particolare grazia e di profonda riconoscenza al Signore. Alle ore 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Domenico D'Ambrosio, Arcivescovo Emerito di Lecce, durante la quale renderemo grazie a Dio per il giubileo d'oro di professione religiosa di Fra Stanislao e Padre Ladislao, rettore della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, e di altri due sacerdoti della Congregazione di San Michele Arcangelo. 50 anni di fedeltà sono un dono della grazia di Dio e una preziosa testimonianza d'amore a Cristo e alla sua Chiesa. In questa lieta ricorrenza desideriamo ringraziare il Signore per il bene che Egli ha compiuto e continua a compiere attraverso il loro ministero nel nostro santuario, nella Congregazione di San Michele Arcangelo e al servizio della Chiesa Universale. Invitiamo con gioia tutti i fedeli, i pellegrini, gli amici del santuario e quanti desiderano condividere questo momento di festa. La vostra presenza sarà il segno dell'affetto della comunità cristiana e un incoraggiamento per tutti coloro che il Signore continua a chiamare a seguirlo nella vita consacrata. Affidiamo questa solenne celebrazione alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e alla potente protezione di San Michele Arcangelo, perché il Signore continua a suscitare nella sua Chiesa sante vocazioni e conceda ai suoi servi il dono della perseveranza, della gioia e della pace. Vi aspettiamo numerosi.
0: Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio, cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Prendiamo grazie.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signore, vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dalla Porziuncola. Siamo a pochi passi dalla Cappella del Transito, dove Francesco, 800 anni fa, ha cantato la morte, chiamandola addirittura sorella.

Ma perché Francesco può chiamare così la morte? Questa occasione ci permette di poter riflettere sulla morte cristiana. Infatti, nella società contemporanea, il pensiero della morte vediamo come spesso viene rimosso, non solo perché ci ricorda che siamo creature limitate, ma anche perché lascia scoperte quelle false sicurezze che ci fanno sentire padroni del nostro tempo e della nostra vita. Francesco d'Assisi invece accoglie Sorella Morte cantando perché ha capito che essa non è la fine di tutto, ma il fine che ci permette di entrare nella comunione piena con Dio. Alla fine dei suoi giorni, Francesco contempla la sua vita e scopre la presenza e l'azione del Signore dappertutto. Ecco perché nel suo testamento ripete spesso lo stesso ritornello: il Signore dette a me, frate Francesco, il Signore mi dette tale fede nelle chiese, e dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Così per noi celebrare gli 800 anni della Pasqua di Francesco di Assisi è un invito a contemplare la nostra storia personale e comunitaria con uno sguardo di fede che sappia accogliere la presenza e l'azione divina in tutto, anche nelle situazioni più difficili e drammatiche che abbiamo vissuto, che dobbiamo vivere nel tempo presente. Vicino al suo santo transito, Francesco diceva ai suoi fratelli: cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto poco e con nessun profitto. Non credeva di avere conquistato il traguardo e, perseverando instancabile nel proposito di un santo rinnovamento, sperava sempre di poter ricominciare. La Pasqua di Francesco, così, ci ricorda che ogni giorno è un'opportunità per rinnovare la nostra risposta alla

chiamata del Signore che ci invia al mondo intero come fratelli e sorelle, per rendergli testimonianza con le parole e le opere in modo da attirare tutto l'amore di Dio. Celebrare il transito del poverello

diceva Papa Francesco. Ma che cos'è veramente la morte? E perché Francesco la chiama sorella? La morte, lo sappiamo tutti, è una delle esperienze più profonde e misteriose dell'esistenza umana. Nessuno può evitarla e nessuno può viverla al posto di un altro. Di fronte alla morte sorgono domande fondamentali: che senso ha la vita? Che cosa accade dopo la morte? La morte è poi la fine di tutto? La fede cristiana, in verità, non elimina il dolore della separazione e della perdita, ma illumina il mistero della morte con la luce della Pasqua di Gesù. Per il credente la morte non è certamente l'ultima parola. L'ultima parola appartiene sempre a Dio, che ha risuscitato Gesù dei morti e promette la vita eterna a tutti coloro che credono in Lui.

Sacra Scrittura troviamo che Dio ha creato l'uomo per la vita e per la comunione con Lui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica in questo è molto chiaro. La morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esente se non avesse peccato, è l'ultimo nemico dell'uomo a dover essere vinto. La morte dunque non appartiene certamente al progetto originario di Dio. Essa entra nel mondo come conseguenza del peccato. Non è una punizione arbitraria inflitta da Dio, ma il segno della frattura che il peccato ha provocato tra l'uomo e la sorgente della vita. Tuttavia Dio non abbandona l'umanità alla morte. Fin dall'inizio della storia della salvezza, Egli prepara la vittoria definitiva sulla morte attraverso suo Figlio. Cristo dunque ha trasformato la morte, assumendola nel suo corpo in prima persona. Il centro della fede cristiana è proprio la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio ha condiviso in tutto la nostra condizione umana, eccetto il peccato, ha conosciuto la sofferenza, l'agonia e poi la morte. Entrando liberamente nella morte, l'ha trasformata dall'interno. Per il cristiano dunque la morte ha un significato positivo. Dirà addirittura San Paolo: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Gesù non ha eliminato la morte biologica, ma ne ha cambiato il suo significato profondo. Prima di Cristo la morte appariva come una porta chiusa. Dopo Cristo diventa un passaggio verso la pienezza della vera vita, come affermava San Giovanni Paolo II. Con la sua morte e risurrezione, Cristo ha aperto all'uomo la prospettiva della vita eterna. La croce e il sepolcro vuoto sono la risposta cristiana alla paura della morte che ogni uomo vive. Attraverso il battesimo, il cristiano è già unito alla morte e alla risurrezione di Cristo. La vita cristiana, così, è un continuo cammino pasquale, che significa morire al peccato per vivere.

vivere della vita nuova dei figli di Dio. Catechismo così dice: grazie a Cristo la morte cristiana ha un significato positivo. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Per questo motivo la Chiesa invita il credente a prepararsi alla morte, non con angoscia, ma con vigilanza e speranza. Nella tradizione cristiana è sempre stata considerata una grazia chiedere al Signore la perseveranza finale e una buona morte, cioè la grazia di incontrare Dio nella fede e nell'abbandono fiducioso proprio nel momento supremo della vita, che è la morte. Come vivere cristianamente allora il pensiero della morte? La tradizione spirituale della Chiesa invita a ricordare la morte non per vivere nella paura, ma per vivere bene il presente. Papa Francesco, nel suo magistero, ha ricordato frequentemente che la consapevolezza della nostra fragilità aiuta a dare valore a ciò che conta davvero nella vita: l'amore, il perdono, la comunione con Dio, il servizio ai fratelli. Pensare alla morte cristianamente significa allora vivere ogni giorno come un dono, riconciliarsi con Dio e con gli altri, coltivare la speranza della vita eterna, affrontare la sofferenza con fiducia, accompagnare con carità chi è nel tempo della malattia e del morire, pregare per i defunti.

Dalla vita di San Francesco capiamo allora che la morte, proprio illuminata dalla fede cristiana, non è il precipitare nel nulla, ma è il passaggio verso l'incontro definitivo con Dio. Per questo la liturgia dei defunti proclama: ai tuoi fedeli, Signore, la vita non viene tolta, ma trasformata. Questa frase riassume l'intera speranza cristiana. In Cristo la morte è stata vinta. Ciò che appare come una fine diventa un passaggio. Il credente vive dunque nell'attesa fiduciosa del giorno in cui potrà contemplare il volto di Dio e partecipare così alla gioia eterna della sua risurrezione. Tutta la scrittura dunque affronta fin dall'inizio il problema della morte. La morte degli esseri viventi è considerata come una tappa necessaria, perfino naturale, ma per l'uomo rimane un enigma. Perché si muore? Piuttosto, l'esperienza della morte non era stata prevista da Dio nel suo piano originario. Nel progetto di Dio non era prevista la morte, così come non era previsto nemmeno il peccato. Si vede chiaramente nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dove si dice: la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Anche il libro della Sapienza, capitolo 2, sembra muoversi proprio su questa linea. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Non occorre fare altre citazioni per poter affermare che la morte dell'essere umano è un corpo estraneo nelle leggi del cosmo. La morte, cioè, non appartiene all'uomo. L'uomo la sperimenta come nemica. Sulle orme di San Paolo, così, la Chiesa cristiana ha sempre insegnato che l'immensa miseria che opprime gli uomini e la loro inclinazione al male e alla morte non si possono comprendere senza il loro legame con la colpa di Adamo, prescindendo dal fatto che egli ci ha trasmesso un peccato dal quale tutti nasciamo contaminati e che è la morte dell'anima. Per questa certezza di fede, la Chiesa amministra il battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che non hanno commesso peccati personali. In faccia alla morte, l'enigma della condizione umana diventa sommo. Per un verso la morte corporale è una cosa naturale, ma per la fede essa in realtà è il salario del peccato. E per coloro che muoiono nella grazia di Cristo è una partecipazione alla morte del Signore per poter partecipare anche alla sua risurrezione. La morte, certo, è il termine della vita terrena. Le nostre vite sono misurate dal tempo, nel corso del quale noi cambiamo, invecchiamo, e come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale della vita. Questo aspetto della morte comporta un'urgenza per le nostre vite. Infatti, il fare memoria della nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo soltanto un tempo limitato per realizzare la nostra esistenza. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che ritorni la polvere alla terra, come ci racconta il Coelet. La morte, dunque, è conseguenza del peccato. Interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo proprio perché l'uomo ha peccato. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni del Dio Creatore, ed essa entrò nel mondo proprio perché l'uomo ha detto no all'amore di Dio. La morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, è pertanto l'ultimo nemico dell'uomo a dover essere vinto, e questo può avvenire solo attraverso Gesù. Ecco allora il grande segreto che Francesco insegna col suo morire: la morte è trasformata da Gesù Cristo. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha subito la morte propria della condizione umana, ma malgrado la sua angoscia di fronte ad essa, egli la assunse in un atto di totale libera sottomissione alla volontà del Padre suo, per amore. L'obbedienza di Gesù ha così trasformato la maledizione della morte in una benedizione. Grazie a Cristo, la morte cristiana ha così un significato positivo. Per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno, dirà Paolo.
Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Qui sta la novità essenziale della morte cristiana. Mediante il battesimo, il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo, per vivere di una vita nuova. Se noi moriamo nella grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo morire con Cristo e compie così la nostra incorporazione a Lui nel suo atto di redenzione. Per me è meglio morire per Lui, per Gesù Cristo, che essere re fino ai confini della terra, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. Nella morte così Dio chiama a sé l'uomo. Per questo il cristiano può provare nei riguardi della morte un desiderio simile a quello di San Paolo, il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere finalmente con Cristo. E può trasformare la propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre, sull'esempio di Gesù. Il mio amore è crocifisso, un'acqua viva mormora dentro di me, mi dice: vieni al Padre, dirà Sant'Ignazio di Antiochia. Voglio vedere Dio, ma per vederlo bisogna morire, sottolineava Santa Teresa del Signore. Per me voglio vedere Dio, ma per vederlo bisogna morire, sottolineava Santa Teresa di Gesù Bambino. Così la visione cristiana della morte è espressa in modo impareggiabile proprio nella liturgia.

Della Chiesa. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non viene tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo, dice il messale romano nel prefazio dei defunti. Allora capiamo perché Francesco può morire felice. La morte è la fine di un pellegrinaggio terreno per l'uomo. È la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Quando è finito l'ultimo corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene, perché noi siamo fatti per l'eternità. E la Chiesa ci incoraggia sempre, perché l'ultima parola non sarà mai della morte. Lodato sì, mi Signore, cantava Francesco, verso la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Poi a quelli però che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, che la morte seconda non li farà male. Così per il cristiano, che unisce la propria morte a quella di Gesù, la morte è semplicemente un andare verso di Lui per entrare nella vita eterna. Ecco perché allora Francesco, per noi, è colui il quale ci insegna come si muore. Si muore cantando, perché colui che ci aspetta è il nostro sposo. Colui che ci aspetta è il nostro Dio. Beati coloro che muoiono nel Signore. Chi muore così non sarà colpito mai dalla seconda morte, dalla dannazione. Perché? Perché ci sarà sicuramente il Signore, oltre quella porta, ad accoglierci. Auguro dunque a tutti voi di poter riflettere sulla serietà della vita, ma anche sulla serietà del morire cristiano, ma di aprirvi sempre di più alla speranza che viene annunciata da Gesù. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà per sempre. Che il Signore vi dia la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera, fratelli e sorelle di Maria Vision, bentrovati, bentornati in questa diretta internazionale che Maria Vision ha organizzato per tutti voi. Si tratta di un concerto, di una manifestazione direi, di importanza appunto internazionale, perché sono presenti a Loreto i cori più importanti del mondo, soprattutto sono intervenuti i cori dell'est d'Europa. Anche se questa sera abbiamo la meraviglia di ascoltare anche un coro italiano che proviene da Trento. Buenos días, buenas noches a todos los hermanos y hermanas de Sudamérica. Soy Sabina, Sabina de Loreto de María Visión y os agradezco muchísimo si en este momento os escucháis en esta directa internacional que propone los coros más importantes del mundo aquí en Loreto, reunidos en Loreto para cantar las laudes a Dios y a la Virgen María. Bueno, esta noche vamos a escuchar tres coros. Ya ayer por la noche hemos escuchado otros tres coros muy, muy buenos, que eran los coros, os lo digo, de Rusia, el coro Abril, y de Minsk, el coro Brevis, y Brno, de la República Checa, el coro Academic Choir. Bueno, esta noche vamos a escuchar otros tres. Y el primer coro de esta noche es un coro italiano que viene de Trento, es el coro da Camera Bonporti. Y después el coro Bratislava de la Eslovaquia, coro Apollo. Y por último el coro Plovdiv de Bulgaria, el coro Gaudeamus. Bene, per i fratelli e le sorelle che ci stanno ascoltando dall'Italia, questo è un concerto appunto che propone tre cori. Il primo proviene da Trento, il secondo l'avete sentito, è un coro slovacco, si chiama il coro Apollo e proviene da Bratislava. Il terzo è un coro bulgaro di Plovdiv, è il coro Gaudeamus. Por lo que concierne esta manifestación, vamos a hablar de quien la quiere. Es 55 años ya que esta manifestación tiene lugar aquí en Loreto. Y es una manifestación de una importancia internacional porque cuando empezó llegaban aquí como 24, 25 coros de todo el mundo. Y había muchos financiamientos que permitían claramente este tipo de manifestación con todos esos coros. Ahora no es así, tenemos solo seis coros, pero son los más importantes y sobre todo los que ha seleccionado una dirección artística que es aquí de Loreto y es en la persona del maestro Giuliano Viabile. Il direttore artistico di questa manifestazione che si tiene qui a Loreto da quasi 55 anni è il maestro Giuliano Viabile, che è anche il direttore della Cappella della Santa Casa di Loreto e che ha inaugurato questa manifestazione con il concerto che si è tenuto mercoledì sera con il Requiem di Mozart. Un concerto bellissimo che ha avuto il consenso, gli applausi di un pubblico folto presente in Basilica, ma anche un pubblico presente attraverso la nostra televisione. Il concerto inaugurale che ya estuvo el miércoles por la noche fue por la capilla de la Santa Casa, el coro oficial de la Santa Casa de Loreto y la orquesta también. El Requiem de Mozart estuvo el concierto de la Capilla de la Santa Casa con la dirección del maestro Giuliano Viabile, que es también, digamos, el director artístico de toda la manifestación. Oggi, questa sera, oltre naturalmente ad ascoltare i cori nel programma che adesso vi leggerò, ci sarà anche l'intervento di qualche personalità e anche delle clip che Maria Vision propone proprio sui cori che si esibiscono. sono delle clip che facciamo durante la giornata. Perché? Perché i cori non cantano solo nella notte, quindi in basilica a quest'ora, ma cantano anche durante la giornata nel teatro comunale, in questo momento anche al Palazzo Illirico, perché sono dei concerti dedicati alle scolaresche e nel pomeriggio al pubblico, dei concerti aperti naturalmente gratuitamente, dove chiunque vuole può ascoltare con dei programmi diversi la bellezza celestiale di questi cori. En español os digo que los coros no van a cantar solo durante la noche, sino también en la mañana con los conciertos que están dedicados exclusivamente y especialmente por los alumnos, o sea, por las escuelas. Y por la tarde abierto a todo el público que quiere escuchar un programa y un repertorio diferente de aquel de la noche, que es sobre todo un programa por Dios, programa por la Basílica, programa litúrgico. Naturalmente, durante la manifestación de esta noche vamos a escuchar no solo los coros, sino también algunas clips que María Visión organiza para todos vosotros, o sea, para conocer mejor la gente de estos coros, de dónde proviene, por qué subieron aquí, qué prefieren cantar, cuál es la tradición de su país, o también la memoria que llevan a su país de la experiencia que hicieron aquí en Loreto. Hay muchos coros que regresan a Loreto porque ya vinieron el año pasado o hace 2 o 3 años, y cada vez es siempre una experiencia nueva, una oportunidad de conocer mayormente la maravilla que es el santuario de Loreto y la maravilla de cantar también. Yo quiero en este momento rezar con vosotros o con todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan del Sudamérica. Es una preguera de Santa Teresa d'Ávila que nos dice que el amor canta. Y cuando se ama, cuando se ama a Dios, cuando se quiere con todo el corazón, se quiere cantar. Eso va a pasar también aquí en Loreto todas las mañanas o con esos coros que dentro la Santa Casa llevan su voz, su maravilla, su armonía dentro la Santa Casa para cantar a la Virgen y a Dios con un canto celestial. Parece que estamos verdaderamente en el paraíso, porque es un canto a capilla sin un instrumento, solo las voces que armonizadas parecen que son los angelitos dentro la Santa Casa. Y son momentos verdaderamente de mucha conmoción. Santa Teresa d'Ávila nos dice que el amor canta. Cuando una persona ama está contenta y se le nota en todo su ser, especialmente en su mirada, pero también en su porte y en actos externos, y sobre todo se le ve alegre. Y ya sabemos que la alegría se manifiesta en el canto. El amor canta. David cantaba salmos y tocaba el arpa. Muchos santos y santos han querido cantar lodes al Señor, entre otros San Francisco, que ha compuesto el hermoso cántico del hermano Sol y de la hermana Luna. Y eso para decir que, como decía Santo Agostino, el canto es como rezar 2 veces. Y eso va a pasar cada noche y cada día en estos días de Festival de los Coros Internacionales que han llegado aquí en Loreto. Va a pasar con mucha, mucha, mucha pasión. Pasión por Dios unida a la pasión por el canto. Santa Teresa d'Ávila, dicevo, cari fratelli e sorelle italiani, dice che l'amore canta. Quando una persona ama è contenta e si nota in tutto il suo essere, specialmente nel suo sguardo e anche nel suo portamento, in tutti i suoi atti esteriori, soprattutto si vede la sua allegria. Già sappiamo che l'allegria si manifesta nel canto. L'amore canta. Davide cantava salmi e suonava l'arpa. Molti santi e santi hanno voluto cantare lodi al Signore e fra questi soprattutto vogliamo ricordare San Francesco che ha composto il magnifico cantico del fratello Sole e della sorella Luna. Sono parole di Santa Teresa d'Avila che abbiamo voluto leggere proprio per immergerci anche spiritualmente nella bellezza di quello che tra qualche minuto avverrà in Basilica, e cioè la bellezza di cantare e cantare per nostro Signore e quindi pregare per Lui. La manifestazione ha avuto origine 55 anni fa proprio da questo desiderio. E il desiderio è la manifestazione di una lode cantata. Sotto questo aspetto voglio leggere qualche brano di Sant'Agostino, che in questo è stato mirabile, perché lui ha detto cantata al Signore sempre, un canto nuovo, perché la sua lode deve risuonare nell'adunanza dei santi. E diceva anche, e lo sottolineiamo, non c'è nessuno che non ami, ma bisogna vedere cosa ama. Dunque, non veniamo ammoniti a non amare, ma a scegliere l'oggetto del nostro amore. Ma che cosa scegliamo se prima non veniamo scelti? Perché non siamo in grado d'amare se prima non siamo amati. Bellissimo questo cantico proprio di Sant'Agostino. Lo decimos también en español, es un cántico de Sant'Agostino que decía cantáis al Señor un canto nuevo, porque su lode tiene que ser cantada en toda la adunancia de los santos en el paraíso. No hay nadie que no ama, hay que ver qué cosa ama. De todas formas, nosotros tenemos que amar, y amar significa primero elegir el objeto de nuestro amor. Pero, ¿cosa podemos elegir si antes no somos elegidos por el amor de Dios? Entonces hay que ver la primera cosa de la fe. Ser elegidos por el amor de Dios, entonces amar porque tenemos el amor de Dios dentro nosotros y ahora podemos cantar este amor. Y allora, prima dobbiamo avere la consapevolezza di essere stati scelti dall'amore di Dio, poi amare di conseguenza perché dentro di noi siamo pieni di questo amore. E allora cantare, come diceva Santa Teresa d'Avila, quello che bisogna esprimere con tutta la nostra forza, la nostra passione, perché chi ama canta, canta perché deve esprimere la lode del suo grande amore. Ecco come è questo percorso spirituale, se vogliamo, che stiamo facendo. Serve un po' ad immergerci ancora di più nell'esecuzione di questa sera, di questi cori. Este curso spirituale che stiamo facendo juntos, hablando di Sant'Agostino e Santa Teresa d'Avila, nos sirve per immergirnos verdaderamente en los cantos de esta noche che nos van a proponer los coros, che ahora os dico. Bueno, esta noche vamos a escuchar como primero coro, el coro de Trento, es el coro de cámara Bonporti, y van a cantar Ecce Sacerdos de Feroci, il Kyrie de la Misa in La di Lotti, il Christus Factus Est de Asola, l'Annus Dei de Lotti, il Go to Hunt de Errington, il Panis Angelicus de Donati. El segundo coro que vamos a escuchar esta noche es el coro de Plovdiv. Coro Apollo de Bratislava. Van a cantar l'Ave Maria de Kalinas, Luxo Aurunque de Huaytigre, Salve Regina de Hasurdofa, Osvlabuchete Pana de Krska, Il Pater Noster de Kedrov, Milot Mira Tebe Poem de Strumsky, L'Olifader de Dinev, Il Sovet Prevecini de Cesnokov, Il Cherubin Song No. 6 de Feiner, Il Gospodi Uslishi de Popov. Eso es el coro Apollo de Bratislava, Eslovaquia. El tercero coro que vamos a escuchar esta noche es el coro de Bulgaria, el coro Gaudeamus. Van a cantar il Milost Mira Tebe Poem. El autor es el Nikola F. Strumsky solista. L'Olifader de Petar Dinev. Il Sovet Provocini de Papel Cevesnokov, Il Cherubi Song No. 6 de Feiner e Il Gospodi de Popov. Bueno, vamos a decir también cuál es el programa de mañana por la noche. Mañana por la noche todos los coros son reunidos, son los seis reunidos, van a cantar en un concierto que es el concierto de gala. Y van a cantar como dos cantos más o menos cada uno. El primer coro será Gacina, el segundo Brno, después Trento, Bratislava, Minsk, Plovdiv. Y el momento, creo, más importante, si queremos, es el domingo a las 11 de la mañana, después de una manifestación en la Plaza Mayor de Loreto. Todos los coros reunidos van a cantar a la misa que está celebrada por el obispo de Loreto, Monseñor Giovanni Tonucci, y van a cantar Lecce Sacerdos Magnus, que es una misa por coro a cuatro voces, y con tromba, flauto, archi. Y van a cantar también el De Adamo Volpi, L'Oremus Pro Pontifice. Organista será Mauro Buscarini, egli es el director de toda la misa, el maestro Giuliano Viabile. Eso es el programa de mañana, el concierto de gala, y pasado mañana la misa con todos los coros reunidos, casi 300 voces que van a cantar la misa a nuestro Señor. Será un momento verdaderamente muy, muy conmovente y nosotros lo esperamos. Vi dico il programma di domani e dopodomani. Domani sera ci sarà un concerto di gala dove ascolteremo tutti i cori e naturalmente sarà tutto dedicato alla Vergine Maria. E dopodomani invece la messa, dopo una manifestazione che si terrà in piazza, è una sorta di raduno, di sfilata dei cori partecipanti che vanno dal corso principale di Loreto verso la Basilica. E anche parteciperà la banda musicale Città di Loreto con il direttore che è Stefano Crucianelli. Subito dopo, una volta che i cori si riuniscono in Basilica, avremo la Santa Messa alle ore 11, celebrata da Monsignor Giovanni Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio e prelato di Loreto. le esecuzioni saranno collettive, per cui tutti i cori riuniti, tutti e sei, canteranno la messa, che è la messa Ecce Sacerdos Magnus, o per coro quattro voci con arca, trombi e flauto, di Giuliano Viabile, e poi l'Oremus pro Pontifice di Adamo Volpi. All'organo ci sarà Mauro Buscarini e il direttore sarà Giuliano Viabile. Domani mattina, invece, sabato, ci sarà un'altra bella manifestazione che viene chiamata I Cori in Festa. È una manifestazione che si tiene a Piazza della Madonna ed è una cosa tipica, tradizionale di questa, diciamo, di questo festival, di questa kermesse. E devo dire che vale la pena, perché tutti i cori saranno vestiti folcloristicamente. Io credo che adesso sta per iniziare proprio la diretta dalla Basilica, per cui lascio la linea ad Alvin Crescini, presentatore di questa manifestazione.
1: Finale il concerto di domani sera, saggerete allora altre tre personalità di grande statura, e per personalità intendo appunto il gruppo, i musicisti e i coristi che si sono dati tanto da fare in questi giorni per preparare appunto le loro canzoni che eseguiranno questa sera. Faccio disporre subito la prima corale, che è la nostra corale italiana, quella di Trento, e nel frattempo mi collego con Maria Vision Italia, dove dovrebbe esserci la direttrice del collegamento, Sabina Braschi. Sabina, buonasera.
0: Buonasera. Buonasera Alvin, buonasera Daria, buonasera a tutto il pubblico presente, buonasera alle autorità civili e religiose. Bentrovati.
1: Grazie Sabina. Allora, anche questa sera Maria Vision Italia seguirà la 55esima edizione della rassegna Virgo Lauretana e la distribuirà, la diffonderà in tutto il mondo, 16 paesi internazionali come ieri sera?
0: Sì, te lo confermo. Ti confermo anche che la diretta è italiana e in quei paesi c'è una differita di qualche ora, quindi 2 ore circa, alle 23.30 orario italiano, mentre in Sud America saranno le 16.30.
1: Benissimo, siamo collegati con quali paesi? Possiamo dirlo come abbiamo fatto ieri?
0: Come nota, li ripeto: Messico, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.
1: Molto bene, come possono allora i telespettatori, sia quelli italiani che chiaramente anche quelli che ci stanno seguendo dai paesi che hai appena citato, interagire con noi?
0: Possono chiamare allo 0039 071 7501 707. Possono scrivere, e dall'estero lo hanno fatto in tanti, poi ti darò qualche chicca strada facendo, ad info@mariavisionitalia.it.
1: Molto bene, allora io lascio parte del palco alla corale italiana che mi può raggiungere. Nel frattempo, come ieri, so che avete realizzato una clip per ogni corale.
0: Sì.
1: Ti invito a trasmettere, così la possiamo vedere anche qui dalla Basilica della Santa Casa di Loreto, la clip che avete preparato per la corale di Trento.
0: Senz'altro Albin, a te buon proseguimento, buon lavoro, e ci aggiorniamo dopo.
1: Grazie, a dopo.
0: Sono in compagnia di Federica ed Enrico, che sono due dei direttori di questo magnifico coro che proviene da Trento, del coro da camera del Conservatorio di Trento. È un piacere ascoltarli perché sono un coro maschile, quindi una vocalità ovviamente baritonale e tenorile, ma credo che devo chiedere più ai maestri di cosa si tratta, da dove provenite e come mai siete qui a Loreto.
2: Il nostro è un coro realmente multietnico, perché abbiamo gente da ovunque in Italia e oltre. I direttori per questa occasione saremo io, Federico, ma Juan dalla Colombia e Schenka dalla Cina. Federico da Roma, io dalla Sardegna, quindi abbiamo una realtà realmente poco trentina, e anche all'interno del coro c'è gente da tutta Italia e oltre. Quindi è una bella,
0: riunite,
2: una bella fetta di mondo.
0: Che bello, bellissimo. Enrico, la scelta, Federico, la scelta di venire a Loreto, la scelta di essere in questo posto, che è il posto dove c'è la Santa Casa di Loreto, credo che sia emozionante.
3: Assolutamente sì, siamo infatti felicissimi e abbiamo accolto con piacere questo invito. E ciò che appunto ci accomuna tutti quanti è di far parte del Conservatorio di Trento. Noi studiamo direzione e c'è un gruppo del coro da camera del Conservatorio e siamo felicissimi di far parte di questa manifestazione.
0: Avete una primizia, una chicca da proporci, ho saputo?
2: Ma giusto due note.
0: Vai, ascoltiamo.
4: Prima vero,
1: il coro da camera del Conservatorio è formato da cantanti e direttori di coro, allievi del Conservatorio di Trento. Vi lascio questo generoso applauso. E quella che vedete è parte, perché è la sezione maschile, diretta in questa occasione dagli allievi del triennio e biennio di direzione del coro del Conservatorio. Come avete sentito, sono Enrico, ed ho anche i cognomi, Enrico Correggia, Federico Incitti, Shenka Luo e Juan David Zuleta Marulanda, con la speranza di averlo pronunciato bene. Eseguiranno Ecce Sacerdos, Kyrie, Christus Factus Est, Agnus Dei, Go to the End e Panis Angelicus, tra l'altro in un'interpretazione molto personale del maestro Lorenzo Donati. A voi con un bel applauso il coro da camera Bonporti del Conservatorio di Trento.

0: Bene, diretto da Maestro Shenkaluo, questa sera avete ascoltato il coro da gara Bonporti del Conservatorio di Trento, la sezione maschile. Tra l'altro sono protagonisti di un piccolo miracolo, e concedeteci questa parola pur essendo in un contesto che di miracolo se ne intende. Perché hanno stilato un programma in brevissimo tempo, hanno dovuto sostituire appunto poco tempo prima dell'inizio della 55esima edizione della rassegna Virgo Lauretana la Corale del Costa Rica. Il successo di una rassegna spesso e volentieri risiede proprio nella capacità di scelta delle corali che ne fanno parte, e la scelta spetta al direttore artistico, che è qui presente anche questa sera. Vorrei un bel applauso al maestro Giuliano Viabile, che è con noi e che appunto è direttore artistico della rassegna Virgo Lauretana. Buonasera, buonasera direttore. Seconda corale, andiamo a vedere la clip che hanno preparato.
1: Coro Apollo di Bratislava, sono in compagnia del direttore che è Milan e la nostra magnifica traduttrice che si chiama Marianna. Bene, chiediamo subito a Milan la tradizione musicale sacra del vostro paese in Slovacchia.
2: My ako spevacký zbor spievame veľa sakrálnej tvorby, pretože sakrálna tvorba je veľmi dôležitá aj pri výchove spevackého zboru, čo sa týka kvality. Čo sa týka spievania sakrálnej hudby na Slovensku, tradícia je veľmi dlhá aj veľká, pretože vychádzame z kresťanských koreňov, kde sakrálna hudba sa spieva v každom zbore a samozrejme aj v chrámoch.
3: Allora, noi nel nostro coro cantiamo tante composizioni sacre, perché è molto importante anche nello sviluppo della qualità del

0: coro. E poi per quanto riguarda la tradizione slovacca della musica sacra, ogni coro in Slovacchia praticamente canta questi brani perché Slovacchia ha le radici cristiane, allora si trovano dappertutto.
1: Cosa significa confrontarsi con tanti cantanti, con tanti cori diversi?
0: Čo to pre nás znamená sa takto stretnúť s inými zbormi a akože počúvať sa na zem tak?
2: Vždycky je pre nás veľká príležitosť, keď spievame spolu a stretávame sa s ostatnými zbormi, pretože vytvárame jedno spoločenstvo, kde sa spieva, kde sa spoločne počúvame jeden druhého a kde sa vzájomne obohacujeme o kultúru zborového spievania, čo v podstate vytvárame jednu veľkú spevackú rodinu.
0: Per noi è un'occasione buona, è molto importante incontrare altri cori perché facciamo così una comunità dei cantanti, una famiglia musicale dove si possiamo scambiare queste nostre musiche, la cultura.
1: E Loreto è un'opportunità.
0: Čiže pre nás takou príležitosťou hovoriť to.
2: Je veľmi veľko, my sme tu už 6-krát, veľmi sa nám to páči a vždycky, keď je Korín Festa, tak sa skutočne vytvára jedna atmosféra, ktorá je zaujímavá práve preto, lebo každý národ prináša svoju vlastnú kultúru, ale pri Korín Feste tie kultúry vzájomne splývajú a skutočne je to veľkým obohatením pre nás.
0: Sicuramente che è un'occasione grande perché noi ci siamo già la sesta volta che stiamo a Loreto, soprattutto al Corinfesta è molto interessante perché ci sono tantissime culture varie, però quelle si mischiano in una famiglia comune, in un gruppo. Però il momento più importante del tutto nostro incontrarsi è la messa quando si canta tutti insieme in basilica.
1: E allora un viva Loreto?
0: Sì,
3: viva Loreto!
4: Viva Loreto!
5: Oramai esperti della rassegna virgola loretana, per la sesta volta con noi, eseguiranno Ave Maria, Lux Aurumque, Salve Regina, O Slavuite Pana e Pater Noster, diretto dal maestro Milan Kolena, il coro Apollo di Bratislava.

straordinari come sempre, di grande statura, anche quest'anno performance bellissima del coro Apollo da Bratislava, Slovacchia, il prolungato applauso la dice lunga. Bene, tra l'altro possiamo far salire come al solito la corale.

0: Con il silenzio, lo dico agli amici che ci seguono in televisione, ho sottolineato questo applauso molto sentito appunto per il coro Apollo da Bratislava nella Slovacchia. Volevo chiamare Cristina Castellani, Adriano Mariani, Roberto Stefanelli, Maurizio Pangrazzi, Giuseppe Gimilaro, non qui, li chiamo così, Alberto Talevi, Ivo Marzi, Libero Antonangeli, Lamberto Anconetani e Jessica Pesaresi. Non l'abbiamo mai fatto, ma questi sono i nomi dei collaboratori volontari. Senza di loro la rassegna non sarebbe quello che è. Credo che un applauso sia davvero doveroso. Sono i nostri collaboratori che anche quest'anno si sono prodigati affinché questa rassegna appunto si svolga in maniera eccellente, così come sta succedendo. Allora, mi collego adesso con Maria Vision Italia, dove c'è come sempre la precisissima Sabina Braschi, direttore del collegamento. Sabina, buonasera.
1: Eccoci.
0: Allora, ci leggi qualche messaggio, se qualche messaggio è arrivato?
1: Sì, già rido perché ce n'è qualcuno veramente simpatico, Alvin.
0: Bene,
1: allora,
0: leggiamo,
1: intanto sappiamo. Juan da Ciudad del Messico, e dice che, te lo leggo in italiano direttamente, cari sorelle e fratelli italiani, che bella manifestazione. Voi italiani siete meravigliosi, questo è un paese veramente forte, è pieno di gente bella. E che bello che Maria Vision è arrivata fino a lì e che adesso possiamo vedervi e quindi voi vedere noi, e allora essere uniti nei fatti ma anche nello spirito e in comunione di preghiera. Che Dio benedica tutta l'Italia.
0: Bene, se ci vorrà venire a trovare, noi siamo qua.
1: Poi c'è
0: secondo.
1: Concita dall'Ecuador, lei dice semplicemente: mi piacerebbe tanto venire in Italia col mio coro, cosa devo fare? Datemi tutti i recapiti, questi magari poi li passerò alla presidenza domani, nei prossimi giorni. E questo è simpaticissimo, guarda, Enrico da Ancona. Allora dice: grazie infinite per questa musica, questo innanzitutto, ma volete sapere una cosa? Mio figlio di 2 anni, che in genere non ci lascia dormire, ieri sera è stato fermo, incantato, davanti alla televisione senza muoversi. Posso avere una copia del DVD anche a pagamento?
0: Pensiero gentilissimo che stendiamo immediatamente al direttore artistico e vedremo quello che si può fare. Ero un po' preoccupato perché pensavo: mio figlio non dorme mai, 2 anni, appena acceso la televisione e vi ha visto, si è addormentato, invece è andata meglio. Via.
1: No, infatti.
0: Bene, allora, noi abbiamo pronta la corale della Bulgaria, ringraziando come sempre tutti gli operatori, lo staff e chiaramente te, Sabina, di Maria Vision Italia. Il sito è mariavisionitalia.it. Voi proseguite senz'altro con la diretta televisiva di questa sera. Noi chiaramente ci sentiremo domani per il grande concerto di gala, quindi il finale della nostra manifestazione per quello che riguarda le serate con le corali, e volevo sapere se possiamo agevolare appunto la clip della Bulgaria.
1: Va bene, una buona notte a tutti e a domani.
0: Grazie anche a te.

Allora, il repertorio di questo coro, così traduciamo rapidamente quello che hanno detto, si occupa di musica ortodossa, opere cantate e oratori, ma sono felicissimi di essere qui in questa Holy House, quindi un'esperienza unica che sperano di vivere e di trasformare insieme a voi in una grande esperienza anche di canto. Eseguiranno questa sera Milos Mira Tebe Poem, Holy Father, Sovet Prevechny, Cherunib Song numero 6 e Gospodi Uslishi. Sono dirette dal maestro Vesela Geleva. Coro arriva dalla Bulgaria, un bel applauso per la corale Gaudeamus da Plovdiv.

Esibizione di straordinaria qualità, allora quella la dico per intero Academic Mixed Chamber Choir Gaudeamus da Plovdiv, Bulgaria. Facciamo un ultimo applauso a loro, così uniamo anche l'applauso per il coro da Camera Bonporti da Trento e Apollo da Bratislava, Slovacchia. Bene, qualche novità domani. Domani mattina a partire dalle 9.30 c'è Cor in Festa, che è questa suggestiva festa che si tiene qui, si terrà qui in Piazza della Madonna, con tutti i cori che canteranno insieme e anche tutti gli avventori che vorranno venirci a trovare per degustare anche prodotti tipici locali portati dalle corali, e un angolo riservato invece al prodotto marchigiano che è completamente gratuito da assaggiare. Nel pomeriggio una delle novità della 55esima edizione di questa rassegna è il concerto dei cori che sarà itinerante negli istituti religiosi e nelle case di riposo, e alle 21 chiaramente domani sera vi aspettiamo con il gran concerto di gala insieme a tutte e sei le corali che partecipano quest'anno alla 55esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra virgola uretana. Saluto insieme al pubblico presente qui alla Santa Casa di Loreto, la Basilica, tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta nazionale e internazionale in 16 paesi in giro per il mondo che hanno seguito questa serata. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani con un caloroso applauso da Loreto. Buonanotte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fabriano. Anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto.
0: E salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

Il Vangelo di Marco si apre con queste parole di Gesù: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. La parola conversione ritorna spesso durante la Quaresima, ma direi che ritorna spessissimo durante tutta la vita della Chiesa. La conversione è una costante della vita cristiana. E quando si parla di conversione potremmo intenderla in due modi. Il primo modo è quello di un ritorno a Dio, ma poi c'è un secondo significato che il Nuovo Testamento pone proprio all'inizio, ed sono le parole di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo, cioè convertirsi e credere al Vangelo e affidarsi a Gesù. Ed è proprio in questa luce che assume un significato quanto mai importante il tema della confessione. La confessione è un abbraccio a Gesù, è un lasciarsi abbracciare dalla misericordia di Dio, è un aprire il cuore alla straordinaria bontà di un Dio che ci ama e che perdona i nostri peccati ancor prima di domandarli. Se c'è un messaggio che nel nostro tempo è molto importante veicolare, è proprio quello della misericordia. Non per nulla Papa Francesco ha voluto, nel suo estro, nella sua fantasia, vorrei dire anche in questo suo modo spontaneo di sorprenderci costantemente, ha voluto proporre l'anno, un anno straordinario, un anno santo straordinario, l'anno della Divina Misericordia, che comincerà l'8 di dicembre di questo anno 2015 e si chiuderà il 20 novembre, festa di Cristo Re del 2016. Un anno in cui ovviamente al centro di tutto ci sarà il sacramento della riconciliazione. Non solo il sacramento della riconciliazione, ma sicuramente sarà un modo per focalizzare questo grande sacramento, spesso ridotto a qualcosa di meccanico e qualche volta di formale. Invece il sacramento della confessione è qualcosa che ci avvicina profondamente all'amore di Dio. Parliamo un po' della confessione. Oggi ci si confessa poco, vero? E spesso ci si confessa anche male, nel senso cioè che si ritiene che la confessione sia un elenco di peccati, vai dal sacerdote, gli dici quei soliti peccati e poi ricevi un'assoluzione, quattro preghiere, una piccola penitenza da dire e vai. Questo è un po' lo sviluppo, diciamo, ordinario della confessione, soprattutto quando la si fa molto in fretta, soprattutto quando la si fa in alcune circostanze particolari. Ma la confessione è qualcosa di più importante, è qualcosa anche di più intimo, di più profondo, di più commovente. Per capire meglio il mistero della confessione bisogna rifarsi a qualche pagina del Vangelo. Quella classica, la conosciamo tutti, è la parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso. Quando uno legge quella pagina e rilegge, rivede piuttosto, perché poi San Luca è un pittore, scrive, mentre scrive ti fa vedere la scena, coglie gli stati d'animo e colpisce i sentimenti profondi con il suo modo di esprimersi. Quando tu immagini questo padre e questo figlio degenere, quando vedi il dolore del padre perché questo figlio degenere, che ha tutto in casa di suo padre, decide di andarsene via, non ne vuole più sapere e se ne va. Dammi la parte che mi spetta delle mie sostanze. Come dire, voglio farne quello che voglio, voglio andarmene per conto. Il peccato è questo. Il peccato è, come dire, prendere ciò che Dio ci dà come dono e trasformarlo come nostra proprietà, esclusiva, indipendentemente da Lui. È innanzitutto un atto, un gesto di mancata riconoscenza nei confronti di Dio.
E Dio, per esempio, ci ha dato il dono dell'intelligenza, e la superbia lo trasforma in una conquista personale. Dio ci ha dato il dono della sessualità, che è fatta per amore, che è fatta per amare, e noi con il peccato la trasformiamo in una forma di egoismo, di possesso, qualche volta di depravazione. Dio ci ha dato i beni della natura, ci ha dato le ricchezze del mondo, perché noi ce ne serviamo per il bene, e spesso diventano un modo per arricchirsi a danno e sfruttando gli altri. Ecco, nella parabola del figlio il prodigo, del figlio degenere, noi cogliamo l'essenza del peccato, un allontanarsi da Dio, uno scegliere di prendere ciò che è di Dio e che ha destinato per noi e trasformarlo in qualcosa di cui noi vogliamo disporre autonomamente, in modo come noi vogliamo, indipendentemente dalla volontà di Dio, un distacco. E adesso puntiamo gli occhi un po' più su questo figlio degenere per capire un altro aspetto importante del peccato. Spende tutto quello che ha, come dice il Vangelo, in modo disonesto, con le prostitute spende tutto. E qui possiamo dire che sono tre le radici profonde che ramificano tutti i peccati: l'avere, il potere, il piacere. Sono le tre radici di tutti i mali dell'essere umano. E i nostri peccati stanno proprio nel trasformare ciò che è un dono in un possesso nostro. Ciò che ci viene dato per servire gli altri in un potere, e ciò che ci viene dato perché possa essere condivisione di gioia nell'amore diventa ricerca pura, egoistica del piacere. E qui l'immagine del figlio degenere ci porta a considerare l'aspetto del peccato più triste. Sembra di aver toccato la felicità e sperimenta il baratro della tristezza e della solitudine. È in quel momento però che si rialza e va da suo padre, pentito, colpito, ormai rattristato nel profondo, consapevole di aver sbagliato tutto. In quel momento potrebbe disperarsi e invece ha il coraggio di ritornare da suo padre. E quando suo padre lo vede da lontano, non gli permette nemmeno di parlare, gli va incontro, dice il Vangelo, gli si getta al collo, lo abbraccia. E qui noi vediamo la straordinaria bellezza dell'amore misericordioso di Dio. Il sacramento della confessione, della penitenza, della riconciliazione è l'esperienza straordinaria di questo abbraccio. Focalizzerei molto l'attenzione su questo abbraccio, l'abbraccio del padre e del figlio che ritorna. Non è importante il peccato, è importante l'amore che ti riporta a casa. E nella confessione la parte più importante non è la lista dei peccati, ma il moto interiore che ti fa ripartire verso il padre. E sì, perché qualche volta ci può essere la tentazione della disperazione, la tentazione della sfiducia, la tentazione di ripiegarsi su se stessi. La confessione è una medicina, perché nel inginocchiarci davanti al sacerdote, che in quel momento è un uomo nel quale agisce la potenza del Signore Gesù misericordioso, è un abbracciare le ginocchia del padre, come questo figlio che gli si butta ai piedi e il padre lo rialza subito. Nella confessione l'accento va messo non tanto sul peccatore che si avvicina, quanto piuttosto sul padre che lo abbraccia. E questo avviene ogni volta che noi ci confessiamo. Quanto è importante allora prepararsi. Andarsi a confessare senza sentire dentro di sé il bisogno di chiedere perdono, la consapevolezza di aver fatto del male, senza sentire il bisogno di chiedere perdono,
a che serve confessarsi? La confessione diventa un fatto meccanico e proprio perché meccanico non influisce, non agisce in profondità nel nostro cuore. Tenete sempre davanti agli occhi questa immagine, il padre che abbraccia questo figlio. E quali sono quindi le condizioni importanti perché la confessione possa avere l'effetto straordinario che può cambiare la vita? Innanzitutto, la consapevolezza di essere caduti in basso. Finché il figlio al prodigo non tocca il fondo della sua miseria, non sente il bisogno di risalire. E quando sperimenta l'amarezza della solitudine, dello sbaglio, l'amarezza del disastro che ha causato con le sue scelte, è lì che riparte. E lì deve vincere la vergogna. Deve vincere dentro di sé quel sentimento molto legato al nostro egoismo che ci porta ad una forma di autodifesa di noi stessi, la paura di esporci così come siamo nella nostra più misera realtà. Ecco, questo è ciò che è indispensabile, l'umiltà e il coraggio della verità della nostra vita. E quando con il coraggio della verità della nostra vita, con questa umiltà, noi ci inchiniamo davanti al Signore, non abbiamo paura di dire il nostro peccato. Perché gridare il nostro peccato, perché dire il nostro peccato, significa proprio riconoscere la nostra debolezza, ma anche riconoscere l'amore del Padre che tutto perdona, che tutto abbraccia. La seconda, ovviamente, attitudine importante, oltre questo, è la decisa volontà, il proposito di non ripetere, di non ricominciare da capo. Ma qualche volta qualcuno dice, vabbè, ma io poi rifaccio sempre gli stessi peccati. Ringrazia il Signore che non fai qualcosa di peggio, perché quando noi facciamo gli stessi peccati, però ogni volta ricominciamo, noi riceviamo un perdono che continuamente ci rinnova. E poi in terzo luogo, la voglia matta di amare. La confessione è un grande gesto di amore. Amore riceviamo dal Signore nel sacramento della confessione, amore dobbiamo dare agli altri. Così come siamo perdonati, dobbiamo imparare a perdonare. E la nostra capacità di perdonare gli altri deve essere proporzionata al perdono che noi riceviamo da parte di Dio. Allora voi vedete come la confessione non è un qualcosa di sterile per alcuni perché non cambia la vita, ma è qualcosa di profondamente efficace e riesce a cambiare la nostra vita e a farci diventare più attenti agli altri, più pronti a perdonare, più pronti a comprendere. Insomma, l'effetto di una buona confessione è imparare ad amare. E l'amore cancella tutto. L'amore è ciò che distrugge dentro di noi le radici più profonde dell'egoismo. L'amore vero. Amore che si chiama perdono. Perdono ricevuto, perdono condiviso, perdono donato. Il dono più grande che Gesù ha fatto sulla croce è stato proprio il perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ed il perdono entrato nella nostra vita può renderci uomini, donne nuove, capaci di amare alla maniera di Gesù.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Siamo qui, ci ritroviamo, una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo, per parlare di un altro argomento. Oggi parleremo della creazione della vita. Se nella puntata precedente abbiamo analizzato la creazione dell'universo, sia dal punto di vista della scienza che delle sacre scritture, oggi vogliamo meditare allo stesso modo sulla creazione della vita sulla Terra. Si tratta di un argomento che ha suscitato e suscita ancora oggi molte polemiche ed ipotesi scientifiche che sono alle volte discordanti. Noi vogliamo analizzare queste ipotesi alla luce della nostra intelligenza, guidata anche però dalla fede. Come la creazione dell'universo, anche in questo caso vi sono in effetti due binari che vengono seguiti, quello scientifico e quello delle sacre scritture. Vediamo innanzitutto cosa propone lo studio scientifico per spiegare l'origine della vita sulla Terra. Allora, dobbiamo iniziare dicendo che la teoria darwiniana, ossia la teoria esposta da Charles Darwin attraverso il suo manuale sull'origine della specie per elezione naturale, fu scritta nel 1864 ed esponeva la sua nuova teoria. Con essa definì che le varie specie animali e vegetali si sono evolute nel tempo a causa del loro adattamento all'ambiente che le circondava, in cui erano immerse, per garantire appunto la sopravvivenza della specie. Uno degli esempi che si trovano più diffusamente all'interno dei libri è l'esempio delle giraffe, dell'allungamento del collo delle giraffe nel tempo per selezione naturale. In che cosa consiste? Secondo questa teoria, le giraffe col collo più lungo avevano una maggiore probabilità di sopravvivere di quelle col collo più corto, perché le prime, cioè quelle col collo più lungo, riuscivano a cibarsi delle foglie degli alberi che si trovavano più in alto. Queste quindi avevano più cibo e una probabilità maggiore di sopravvivere di quelle invece che potevano mangiare solamente le foglie che si trovavano più in basso. Per questo, per questa teoria appunto, la situazione ambientale ha giocato, giocava e gioca un ruolo fondamentale nella selezione naturale, quindi nell'evoluzione di una certa specie. Questa è la teoria darwiniana. Questa teoria evoluzionistica interpreta bene l'evoluzione dei vegetali, degli animali, della vita in generale, in condizioni appunto generali. Ma presenta però delle gravi falle per l'interpretazione di situazioni particolari che vogliamo appunto andare ad analizzare. Si è voluto infatti forzare, purtroppo, questa teoria per spiegare la nascita della vita sulla Terra e allo stesso modo per spiegare la comparsa dell'uomo sapiens sapiens, ossia della nostra specie. Ma perché questa teoria non è valida? Vediamo i due punti che ci interessano in modo fondamentale e separatamente. Il primo punto è quello della nascita della vita sulla Terra, appunto come ho detto, e il secondo punto è quello della comparsa dell'uomo sapiens sapiens. E vediamo il primo, quello della nascita della vita sulla Terra. Ci troviamo sulla Terra circa 3 miliardi di anni fa, e in questo momento la Terra si sta raffreddando. Le piogge cadevano sulla roccia calda, che in parte quindi rievaporava, e vi erano vulcani che continuavano a derrotare la lava, l'acqua, però che scendeva, iniziava a trovare dei punti più freddi della crosta terrestre e quindi riusciva a liquefarsi e diventare liquida e raccogliersi nei punti più freddi e più bassi, andando a formare i primi laghi e i primi mari. All'interno di questa acqua che si andava accumulando vi erano disciolti molti minerali e molti gas. Il sole iniziava a penetrare attraverso le nubi che erano molto dense e scure e quindi la luce iniziava ad arrivare sulla Terra.
In più c'erano delle forme di energia, ovviamente, che erano quelle dei lampi e dei fulmini che cadevano sulla Terra e dei terremoti. In questo ambiente andavano a formarsi delle prime sostanze. Vediamo come. Andiamo a leggere per la formazione di queste sostanze un libro che è Invertebrati, una nuova sintesi, che è stato scritto da Barnes, Kahlo e Olive, ovviamente un libro inizialmente, diciamo, pubblicato in inglese e poi ripubblicato dalla Zanichelli in Italia nel 1988. È un testo piuttosto importante. In questo libro si vuole cercare di spiegare la teoria della nascita della vita per evoluzione e selezione naturale, cioè con il sistema darwiniano. Vediamo alcuni estratti da questo libro e li andiamo direttamente a leggere. La caratteristica fondamentale dei sistemi viventi è che essi sono capaci di persistere in uno stato ordinato ed organizzato attraverso un processo programmato di replicazione e di riproduzione. Ma come è stato possibile che un sistema di questo tipo abbia avuto origine? Scoprire l'origine delle molecole che compongono gli organismi costituisce solo una risposta parziale a questa domanda. Dobbiamo infatti immaginare in quali modi plausibili esse si siano organizzati in sistemi in grado di autoreplicarsi. Dobbiamo infatti distinguere le molecole che compongono la vita, quindi i primi organismi unicellulari, dall'organismo unicellulare stesso. È questo che il libro sta dicendo. Si può dire che le molecole a base di carbonio sono i mattoni che compongono gli organismi viventi, ma l'organismo con tutte le sue funzioni è paragonabile ad una macchina estremamente complessa che nella sua forma più semplice può essere per esempio un batterio o un organismo unicellulare, i cui metabolismi non sono ancora stati completamente capiti anche dalla scienza moderna. Ribadiamo la differenza comunque tra la molecola

cioè i mattoni che compongono l'organismo, e l'organismo stesso, anche se fosse unicellulare, composto comunque da migliaia o milioni di molecole organizzate in questo modo. Il libro ci sta dicendo

biologia molecolare. Comunque la sintesi controllata dell'urea non può spiegare l'origine spontanea dei polisaccaridi, dei lipidi, delle proteine e degli acidi nucleici. Ci sta dicendo che l'urea è un composto molto semplice che è stato sintetizzato da Wohler, però un'origine spontanea di altri mattoncini, chiamiamoli così, più complessi, non è immaginabile. Qui parla di lipidi, polisaccaridi e acidi nucleici. Attenzione, perché questa ultima frase indica che il DNA, ossia la spirale dove sono immagazzinate tutte le informazioni degli esseri viventi che si trova all'interno del nucleo della cellula, il DNA, è formato da acidi nucleici, di cui si dice che non è possibile la loro origine spontanea. Poi continua nel libro. Numerosi esperimenti hanno mostrato che in questa condizione, ossia in un'atmosfera contenente misture gassose come quelle emesse dai vulcani, note di redazione, quasi ogni fonte di energia come i fulmini e le onde d'urto, la radiazione ultravioletta o il riscaldamento dovuto alle ceneri vulcaniche avrebbe portato alla sintesi probiotica di una varietà di monomeri organici, zuccheri, amminoacidi, acidi grassi e persino nucleotidi. Tutte queste sostanze si sono probabilmente concentrate nell'oceano a formare il famoso brodo primordiale. Cos'è questo brodo primordiale? È un insieme di questi mattoncini, di queste molecole organiche che si sono ipoteticamente raccolte all'interno dell'acqua negli oceani e essendo l'una vicino all'altra hanno formato questo brodo primordiale. Da questo punto il testo del libro diventa nebuloso, cercando di spiegare la formazione della vita per ipotesi non dimostrate. Non riescono in effetti a spiegare come da questi mattoni si sia formato il DNA e, se abbiamo ascoltato bene, non si è nemmeno riusciti a dimostrare come si sono formati questi mattoni, non solo il DNA che è composto dai mattoni, ma i mattoni stessi. Leggiamo alcuni passi ancora. Dato che i precursori dei nucleotidi, i mattoni del DNA, sono più ardui da sintetizzare dei ribonucleotidi, cioè i mattoni dell'RNA, e dato che l'RNA gioca un ruolo centrale nella moderna sintesi proteica, un'ipotesi ampiamente ma non universalmente accettata ritiene che questi polimeri primitivi autoreplicanti fossero degli RNA di dimensione ridotta. Cioè, a questo punto ritornano un po' indietro dicendo vabbè, non riusciamo a spiegare il DNA, però forse riusciamo a spiegare l'RNA, ci proviamo perché l'RNA è più semplice, l'RNA all'interno non ha tutte le informazioni per la duplicazione di una cellula, di una forma vitale, l'RNA serve semplicemente per la rigenerazione di alcune proteine e questa comunque quindi non costituisce la vita. Quindi, non potendo spiegare, rileggo, come il DNA si possa essere formato, si ripiega dicendo che forse si è formato prima l'RNA che ha in sé le informazioni per la produzione di proteine, ma non della vita. E si continuano dicendo, le tappe successive verso la sintetizzazione della vita sono più difficili da immaginare. A temperature normali la replicazione spontanea descritta sarebbe stata lenta ed il tasso di errori alto. L'associazione con una replicasi, una proteina capace di facilitare la replicazione, avrebbe sveltito il processo. Non è chiaro però come questo si sia potuto originare. Quindi si è partiti dall'ipotesi, che non da tutti è condivisa, della formazione prima dell'RNA piuttosto che del DNA. Si è continuato dicendo che la replicazione dell'RNA non sarebbe stata possibile se non in determinate condizioni,
di cui non si capisce

come si siano potute verificare. In pratica si dice che non si conosce proprio come si è potuta generare la vita. Questo è un testo di base della Zanichelli che viene utilizzato nei corsi di biologia universitaria, quindi è una fonte oltre che attendibile di basilare importanza negli studi di biologia. La probabilità che da questo brodo primordiale in cui erano presenti tutti i mattoni della vita si sia formato un organismo anche solo unicellulare capace di nutrirsi e replicarsi è pari alla seguente probabilità. Allora, sistemiamo all'interno di un hangar, un grande magazzino, tutti i pezzi che appartengono ad un grande aereo. Ipotizziamo per esempio un Boeing 747, un aereo transoceanico. Li mettiamo tutti belli stipati all'interno di questo hangar e sono centinaia e migliaia di pezzi, sono lì, li abbiamo messi tutti. E tutti questi pezzi servono per costruire un Boeing 747. Invece di metterci lì a costruirlo, mettiamo una bomba all'interno dell'hangar. Facciamo saltare in aria il magazzino. La probabilità che dall'esplosione i pezzi dell'aereo saltati in aria cadano, componendo l'aereo finito e anche funzionante ovviamente, è la stessa probabilità che dal brodo primordiale si generi un organismo vivente. Questo è un esempio pratico per capire quanto realmente sia probabile la formazione della vita in modo spontaneo. Quando vi è un sistema come quello del brodo primordiale, esso tende al massimo disordine per il secondo principio della termodinamica. Lo stesso per l'esplosione dei pezzi dell'aereo. Dopo l'esplosione ci aspettiamo che i pezzi che avevano prima un ordine, quello di essere tutti sistemati all'interno di un hangar, perlomeno erano tutti raccolti all'interno di questo magazzino, dopo saranno completamente dispersi nelle vicinanze dell'esplosione e quindi con un disordine maggiore della situazione iniziale. Questo avviene sempre in natura. A meno che non vi siano delle leggi che siano appunto naturali che facciano in modo che ciò non avvenga, oppure ci sia una mano, ovviamente il meccanico che costruisce l'aereo, che ha un'intelligenza logica che mette insieme i pezzi in modo che questi siano assemblati e assurgano ad una certa funzionalità. In questo caso però non esistono leggi per cui la vita si possa creare spontaneamente e anche vi fosse una legge, sicuramente questa legge l'avrà pensata qualcuno, questo lo dico anche se la legge non esiste e quindi sarebbe una legge che va contro il secondo principio della termodinamica. Rimane quindi il dilemma: chi ha creato la vita se non si è creata spontaneamente, come abbiamo anche visto scritto in questo testo scientifico universitario? Qualcuno sposta il dilemma dicendo che la vita è giunta da oltre la Terra, magari ibernata in qualche cometa caduta sul nostro pianeta in quel periodo, diciamo. Ma dicendo questo, però non si fa che spostare il dilemma dalla Terra ad un altro pianeta, ad un altro sistema, a qualche altro ambiente. E quindi rimane il dilemma di chi ha creato la vita anche in quest'altro ambiente. Non abbiamo risolto nulla. Ecco, noi invece che ci troviamo a parlare di questo argomento oggi, vediamo una mano esterna, una mano divina, un insieme di eventi straordinari, o meglio miracolosi, che hanno fatto sì che si creasse quell'ordine che oggi vediamo all'interno della natura e che va oltre ogni aspettativa. Una creazione vera e propria che ha creato la prima forma di vita che nasce, si alimenta,
si riproduce e muore, secondo un equilibrio che va oltre le leggi naturali della formazione dell'universo. Ma ora facciamo una breve pausa per approfondire di più questo argomento e poi per vedere anche la possibilità dell'arrivo dell'uomo sulla faccia della Terra. Per ora vi lascio, fra un istante ci rivediamo. Pace e bene.

Pace e bene, eccoci qua in questa seconda parte di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e stavamo parlando della nascita della vita sulla terra. Abbiamo visto da varie fonti che non è dimostrato che la vita sulla terra sia nata evolvendosi secondo la teoria darwiniana. Però la prima forma di vita è venuta alla luce sulla terra. E da questo momento in poi possiamo dire che si possono essere formate tutte le altre forme di vita da questa prima per evoluzione darwiniana e quindi evoluzione naturale, secondo la selezione appunto della specie. Qui la selezione darwiniana può essere utilizzata per vedere che in effetti questa evoluzione può essere andata avanti seguendo appunto la selezione naturale secondo l'ambiente in cui si trovava. E questo è il modo giusto di interpretare quindi l'evoluzione darwiniana. Vediamo cosa ci dice, cosa scrive anche Papa Pio XII. Benché la ragione umana, assolutamente parlando, con le sue forze e con la sua luce naturale possa effettivamente arrivare alla conoscenza vera e certa di Dio, unica e personale, che con la sua provvidenza sostiene e governa il mondo, e anche alla conoscenza della legge naturale impressa dal Creatore nelle nostre anime, tuttavia non pochi sono gli ostacoli che impediscono alla nostra ragione di servirsi con efficacia e con frutto di questo suo naturale potere. Pio XII riportava queste parole nella lettera enciclica Humani Generis del 1950, che ha come sottotitolo circa alcune false opinioni che minacciano di sovvertire i fondamenti della dottrina cattolica. Sempre dalla stessa enciclica, chiunque osservi il mondo odierno che è fuori dall'ovile di Cristo, facilmente potrà vedere le principali vie per le quali i dotti si sono incamminati. Alcuni senza prudenza né discernimento omettono e fanno valere per origine di tutte le cose il sistema evoluzionistico, pur non essendo esso indiscutibilmente provato nel campo stesso delle scienze naturali. E con temerarietà sostengono l'ipotesi monistica e panteistica di un universo soggetto a continua evoluzione. Di questa ipotesi volentieri si servono i fautori del comunismo per farsi difensori e propagandisti del loro materialismo dialettico e togliere dalle menti ogni nozione di Dio. Pio XII quindi mette in guardia dal considerare il sistema evoluzionistico senza prudenza e senza discernimento. In effetti abbiamo visto che l'origine della vita non è scientificamente provato, però Pio XII non mette completamente in dubbio l'utilizzo di questa teoria evoluzionistica, dice solo che bisogna utilizzare discernimento. Vediamo cosa dicono le Sacre Scritture circa la creazione delle prime forme di vita. Genesi 1:20-26. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, e il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona». Da questi passi leggiamo una certa corrispondenza con la scienza per la creazione della vita.
Infatti, anche secondo le ipotesi scientifiche, le prime forme di vita si sono create nei mari, come abbiamo visto nella Bibbia, anche se la scienza non si vuole piegare a definire questa creazione di origine divina. Si contrappongono in questi passi la teoria evoluzionistica, in effetti, e darwiniana, con quella creazionistica proveniente dall'interpretazione letterale della Genesi. Abbiamo visto che nella Genesi Dio crea ogni forma di vita, e prima partendo dai mari, poi arrivando sulla terra. E quindi questa è una teoria creazionistica. Ogni essere vivente è stato creato singolarmente. Invece nella teoria evoluzionistica si evidenzia la formazione di un essere vivente primordiale, anche unicellulare, e da questo uno sviluppo poi della vita secondo la selezione naturale. Queste due teorie sono ovviamente opposte. A questo proposito riportiamo un commento di Benedetto XVI espresso nel 2007 circa questa controversia. Benedetto XVI diceva: «Vedo attualmente in Germania, ma anche negli Stati Uniti, un dibattito abbastanza accanito tra il cosiddetto creazionismo e evoluzionismo, presentati come fossero alternative che si escludono. Chi crede nel creatore non potrebbe pensare all'evoluzione, e chi invece afferma l'evoluzione dovrebbe escludere Dio. Questa contrapposizione è un'assurdità, perché da una parte ci sono tante prove scientifiche in favore di un'evoluzione che appare come una realtà che dobbiamo vedere e che arricchisce la nostra conoscenza della vita e dell'essere come tale. Ma la dottrina dell'evoluzione non risponde a tutti quei quesiti e non risponde soprattutto al grande quesito filosofico da dove viene tutto e come il tutto prende un cammino che arriva finalmente all'uomo». Quindi anche Benedetto XVI metteva in evidenza che c'è da prendere del buono dalla teoria evoluzionistica e c'è da prendere qualcosa dalla Genesi, invece, dove si descrive il come è stata creata la vita nel primo istante, che la scienza non riesce a dimostrare. Ecco allora la verità che si potrebbe trovare con l'intelletto illuminato dalla grazia: una creazione avvenuta con l'intervento divino e quindi assolutamente irripetibile scientificamente, ed una evoluzione animale vegetale successiva che segue la logica dell'evoluzione della specie secondo le osservazioni scientifiche e le prove riscontrate. Ma la trattazione della creazione non si esaurisce solamente all'argomento, appunto, riguardante la creazione della vita sulla Terra, ma dobbiamo andare avanti per vedere come l'uomo si sia inserito all'interno di questa creazione, all'interno di questa storia primitiva della vita sulla Terra. Leggiamo dalla Bibbia la Genesi 1:26-27. E Dio disse: facciamo l'uomo a sua immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. In Genesi 2 vediamo in modo più particolareggiato la creazione dell'uomo e della donna, il cui trattamento è molto diverso dagli esseri viventi di altro tipo. Si dice infatti che esso, l'uomo, viene plasmato dalla polvere del suolo e gli viene soffiato nelle narici lo spirito vitale, divenendo così un essere vivente a immagine e somiglianza di Dio, come viene detto anche in Genesi 1. Dall'uomo viene generata la donna, anche essa ad immagine e somiglianza di Dio creatore. L'uomo e la donna hanno subito un trattamento di favore, sono immersi in una natura che non è ostile.
possono vivere in un giardino che procura loro tutto il necessario, ma allo stesso tempo hanno delle regole da rispettare. Sono messi alla prova. Non possono prendere dell'albero della vita che si trova al centro del giardino e dell'albero della conoscenza del bene e del male. Come sappiamo, essi non rispetteranno queste regole e, ingannati dal serpente, mangeranno dell'albero della conoscenza. E per questo peccato, che è peccato originale, saranno cacciati da questo giardino protetto e condannati invece alla sopravvivenza nel mondo, lavorando con fatica e soffrendo per la propria sopravvivenza e per la procreazione. Questo racconto della Genesi non si riesce a collocare all'interno della storia della Terra, ma si tratta di un evento che la nostra intelligenza, illuminata dalla fede, dalla grazia di Dio, ci dice che è reale, è vero, perché è reale la presenza del peccato originale che ci condanna alla sofferenza nella nostra sopravvivenza, ci condanna al peccato che continuiamo a commettere, alla malattia e ci condanna alla morte. Inoltre è anche vero che siamo creati in immagine di Dio, e questo è indiscutibile. Perché? Che cosa vuol dire questo? In che cosa somigliamo a Dio in effetti? Qual è l'immagine di Dio che noi abbiamo? Siamo stati creati da Lui, il quale si è umiliato a prendere del fango per modellarci. Siamo fatti della materia più umile e minore che Dio ha creato, cioè dal fango, dalla terra. Dalla terra la nostra carne. Dio ha soffiato nel nostro corpo una parte che è però divina, che è lo spirito vitale e la nostra anima. Ha scritto nel nostro cuore la sua legge, ci ha dato la capacità di amare, di scegliere di amare, oltre i nostri istinti. E questa caratteristica ci dà la possibilità di amare l'amore assoluto, che è Dio. In questo aspetto, quello dell'amore gratuito verso Dio e verso gli altri, siamo a sua immagine e somiglianza. Un'immagine seppur imperfetta, una lontana somiglianza. In prima istanza l'amore verso Dio che Lui ci fa ricercare è una direzione, un rapporto che indica appunto la verticalità della nostra esistenza. Senza questo rapporto, non riconoscendo l'esistenza di Dio come nostro creatore, la vita umana non ha senso in se stessa e perde di significato. Allora il rapporto della nostra esistenza con Dio, legata alla nostra creazione, in cui noi siamo ad immagine e somiglianza di Dio, dà una direzione verticale alla nostra esistenza, la quale identifica la nostra essenza, la nostra umanità, vera umanità. Conseguenza di questa nostra completezza umana, riconosciamo l'importanza di sostenere, di aiutare, di amare anche il nostro prossimo, che definisce la direzione orizzontale nel nostro sentire, del nostro sentire immanente, trasferendo il nostro rapporto con Dio al rapporto con gli altri, perché Dio, che è il rapporto con noi, può agire attraverso di noi e con noi. San Pietro Crisologo scriveva nella sua opera Discorsi: «Il Creatore ha stampato in te la sua immagine perché l'immagine visibile rendesse presente al mondo il Creatore invisibile e ti ha posto in terra a fare le sue veci». L'uomo quindi è chiamato a cercare Dio per dare una completezza alla sua umanità e ad amarlo per il dono della vita, per tutto quello che possiede e per le proprie capacità. L'uomo che cerca Dio è un uomo che è consapevole dei suoi limiti e capisce che solo con l'aiuto di Dio può capire e superare le proprie difficoltà. Si instaura quindi un rapporto in cui Dio ascolta il suo figlio ed il figlio ama il padre che lo protegge. Ecco allora che tutte queste motivazioni ci differenziano nella creazione degli esseri viventi dal resto appunto del creato, e questa nostra differenza è irrinunciabile. Ci rivediamo nella terza parte fra pochissimi minuti.

Pace e bene, cari fratelli e sorelle in Cristo, siamo nella terza parte del risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e in questa puntata stiamo parlando della creazione della vita sulla terra. Siamo arrivati al punto in cui vediamo la comparsa dell'uomo sulla terra e secondo la Genesi l'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza non è appunto stato creato come tutti gli altri esseri viventi, come gli altri animali. E abbiamo visto dal punto di vista teologico la differenziazione appunto tra l'uomo e tutte le altre forme di vita che vi sono sulla terra. Ma andiamo a vedere altre motivazioni per cui l'uomo non sarebbe il frutto dell'evoluzione biologica da altre forme animali. L'uomo quindi non può essere frutto delle evoluzioni dagli altri esseri viventi semplicemente perché, pur avendo un corpo con una biologia simile agli animali, non è un animale, l'uomo è partecipe di se stesso, ricerca per questo un senso alla propria vita, è svincolato dagli impulsi istintivi che riesce a dominare con la propria volontà, ha nel proprio cuore scritti i valori del bene e del male, può scegliere liberamente tra il bene e il male e seguire appunto la sua volontà secondo un libero arbitrio. L'uomo si rende conto dell'esistenza di una dimensione trascendente anche all'interno di se stesso, che definisce come sua anima, e riesce a sentire una presenza superiore che è il suo creatore. Tutto questo rende l'uomo un individuo che si distacca completamente dalla natura in cui è immerso, che la domina, che la modifica. Antonio Zichichi, che è noto scienziato, ha scritto vari libri che riguardano la fede e la scienza, e tra questi il libro più conosciuto, Perché io credo in colui che ha fatto il mondo. Da questo libro leggiamo alcuni passaggi che esprimono altre indicazioni con le quali si ribadisce questa verità, ossia che l'uomo è il frutto di un intervento divino. Andiamo quindi a leggere le parole di Antonio Zichichi. Si fa credere a tutti che la scienza e la fede siano nemiche, che scienza e tecnica siano la stessa cosa, che lo scientismo sia nato nel cuore della scienza, che la logica matematica abbia scoperto tutto e che se la matematica non scopre il teorema di Dio è perché Dio non esiste. Che sull'evoluzione biologica nella specie umana non ci sono problemi di alcun tipo, ma certezze scientifiche, che siamo figli del caos, essendo questa l'ultima frontiera della scienza, il caos. La verità è ben diversa, eccola. Scienza e fede sono in comunione, non esiste antitesi. L'uso della scienza, che è la tecnologia, cioè l'uso della scienza è la tecnologia, non è più scienza. Né la matematica né la scienza può scoprire Dio per il semplice fatto che entrambe queste conquiste dell'intelletto umano operano nell'immanente, ossia nel mondo, e non potrebbero mai scalfire il trascendente, ossia la dimensione spirituale. Né la matematica né la scienza hanno capito tutto. Non è vero che l'evoluzione biologica della specie umana sia basata su certezze scientifiche. Essa non è ancora nemmeno entrata nell'edificio della scienza rigorosa dei fenomeni riproducibili. L'uomo è una delle numerose forme di materia vivente che esistono su questo pianeta. In che cosa questa forma di materia si distingue dalle altre? Se fosse possibile usare argomenti legati alla sfera trascendentale, quella che ho usato prima io, dimostrando che sentiamo l'esigenza di un Dio, che sentiamo qualcosa di trascendente anche all'interno del nostro corpo, quindi la nostra anima, lui dice: se volessimo usare questa sfera trascendente della nostra esistenza, la risposta sarebbe immediata. L'uomo è l'unica forma di materia vivente che riesce a concepire Dio. Questa risposta non può essere accettata da un ateo, per il fatto semplicissimo che lui in Dio non ci crede.
Se non fosse per la scienza, il discorso tra credenti e non credenti si fermerebbe qui. Allora Zichichi, che cosa indica come differenza sostanziale che distingue l'uomo dagli animali? Nessuna specie animale sente l'esigenza e il bisogno di capire la logica della natura. Quando lo scienziato lavora è come se fosse in colloquio diretto con Dio che ha fatto il mondo. Se non fosse per la scienza sarebbe impossibile nell'immanente distinguere l'uomo da tutte le altre forme di materia vivente. Quindi anche questa argomentazione di Zichichi ci conducono a dire che l'uomo non ha seguito l'evoluzione delle altre specie viventi e che in qualche modo, in qualche luogo e in qualche tempo è accaduto ciò che viene narrato nella Bibbia. Ancora Zichichi. La teoria dell'evoluzione biologica della specie umana non è scienza galileiana. Essa pretende di andare molto al di là dei fatti accertati. Questi ci dicono che i fatti accertati sono questi. La Terra esiste da circa 5 miliardi di anni. Gli organismi semplici cellulari risalgono a quasi 3 miliardi e mezzo di anni. Gli organismi multicellulari esistono da circa 700 milioni di anni. I vertebrati da 400 milioni di anni. I mammiferi da 70 milioni di anni. Si arriva così ai primati 70 milioni di anni fa. La famiglia Hominoidea inizia con la scimmia primitiva Dryopithecus circa 20 milioni di anni fa e si sdoppia in un ramo, il Pongidoe, che porta agli scimpanzé, ai gorilla, agli orangotanghi, un altro ramo, l'Hominoidae, che dovrebbe portare a noi attraverso la sequenza Homo habilis, età della pietra, Homo erectus, età del fuoco, Homo sapiens neanderthalensis, fino all'Homo sapiens che porta a noi. Questa catena ha però tanti anelli mancanti e ha bisogno di ricorrere a uno sviluppo miracoloso del cervello occorso circa 2 milioni di anni fa. Arrivati all'Homo sapiens neanderthalensis 100.000 anni fa circa, con un cervello di volume superiore al nostro addirittura, la teoria dell'evoluzione biologica della specie umana ci dice che 40 milioni di anni fa l'Homo sapiens neanderthalensis si estingue in modo inspiegabile e compare infine in modo altrettanto inspiegabile 20.000 anni fa circa l'Homo sapiens sapiens, cioè noi. Una teoria con anelli mancanti, sviluppi miracolosi, inspiegabili, estinzioni, improvvise scomparse, non è una scienza galileiana. Eppure l'uomo della strada è convinto che Charles Darwin abbia dimostrato la nostra diretta discendenza dalle scimmie. Per la cultura dominante, non credere alla teoria dell'evoluzione della specie umana è un atto gravissimo, oscurantismo paragonabile ad ostinarsi nel credere che il Sole sia a girare intorno con la Terra ferma al centro del mondo. È vero l'esatto contrario. Gli oscurantisti sono coloro che pretendono di fare assurgere al rango di verità scientifica una teoria priva di una pura elementare struttura matematica e senza alcuna prova sperimentale di stampo galileiano. Queste sono parole di Zichichi, non le mie. Se l'uomo dei nostri tempi avesse una cultura veramente moderna, dovrebbe sapere che la teoria evoluzionistica non fa parte della scienza galileiana. Ad essa mancano i due pilastri che hanno permesso la grande svolta del 1600, la riproducibilità ed il rigore. Insomma, mettere in discussione l'esistenza di Dio sulla base di quanto gli evoluzionisti hanno fino oggi scoperto non ha nulla a che fare con la scienza, con l'oscurantismo moderno sì. Quindi, ritornando alla lettera enciclica Humani Generis del 1950 di Papa Pio XII, leggiamo:
Le false affermazioni di siffatto evoluzionismo, per cui viene ripudiato quanto vi è di assoluto, fermo ed immutabile, hanno preparato la strada alle aberrazioni di una nuova filosofia, che facendo concorrenza all'idealismo, all'immanentismo, al pragmatismo, ha preso il nome di esistenzialismo, perché ripudiate le essenze immutabili delle cose, si preoccupa solo dell'esistenza dei singoli individui. Ora, queste tendenze, che più o meno deviano dalla retta strada, non possono essere ignorate o trascurate dai filosofi e dai teologi cattolici, che hanno il grave compito di difendere la verità divina e umana e farle penetrare nelle menti degli uomini. Anzi, essi devono conoscere bene queste opinioni, sì, perché le malattie non si possono curare se prima non sono bene conosciute, sia perché qualche volta nelle stesse false affermazioni si nasconde un po' di verità, sia infine perché gli stessi errori spingono la mente nostra ad investigare e a scrutare con più diligenza alcune verità sia filosofiche che teologiche. Quindi la dimensione della fede e la dimensione della ragione devono stare insieme. È indispensabile sia alla luce della grazia che arriva attraverso la fede, sia una mente scientifica. Questo per saper decifrare le leggi del cosmo, le leggi dell'animo umano, le verità dello spirito, che sono in comunione con Dio e con il Creatore. A conclusione di questa trattazione, possiamo dire che la teoria dell'evoluzione può essere considerata valida in alcuni ambiti dello sviluppo della vita, ma non in altri. La prima forma di vita è stata creata per intervento divino e poi si può essere sviluppata secondo le teorie evoluzionistiche. La comparsa dell'uomo sulla Terra non può essere frutto di una semplice applicazione della teoria evoluzionistica dei primati. Lo dice la Sacra Scrittura, la meditazione teologica, e non lo può dimostrare la scienza. Quindi con queste considerazioni siamo arrivati al termine di questa puntata del Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Vi rimando al prossimo appuntamento per un nuovo argomento. Sia lodato Gesù Cristo, e sempre sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Ti

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi.

bussarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni, e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro.

0: cibo e parole, e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. che Dio lo reprima

lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano? Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti

0: Crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Iniziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo Rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. E con una bellissima pagina del Vangelo in questa 13ª domenica del tempo ordinario, continuando ad ascoltare Matteo, che è l'evangelista di quest'anno. Ecco, in questa domenica cominciamo a leggere il capitolo 13, è il capitolo dove Gesù parla in parabole, il discorso in parabole, uno dei 5 grandi discorsi del Vangelo di Matteo. Sono 7 le parabole che si raccolgono in questo capitolo. In questa domenica abbiamo ascoltato la prima. Le parabole, vorrei dire qualcosa riguardo le parabole, che sono veri capolavori letterari. Sono racconti che attirano l'attenzione della gente semplice, racconti che fanno riflettere. Perché? Perché sono carichi di significati, di insegnamenti, racconti che provocano la riflessione. E qui, in questa parabola, una grande riflessione. Gesù paragona la parola di Dio alla semente che il seminatore sparge nel suo campo. Parola che ha la capacità di dare frutto, ma la sua efficacia dipende anche dalla disposizione di chi la coglie o la rifiuta. Si constata nella parabola la fatica del seminatore. E se spesso sprecata in 3 parti del campo che non portano frutto, ma come abbiamo ascoltato a conclusione è anche vero che una parte porta frutto abbondante. Ecco, mi piace dare immediatamente attenzione nella prima parte della parabola a ciò che Gesù sottolinea, e sottolinea la presenza del seminatore. Ecco, la parabola attira subito l'attenzione sul seminatore. A chi è rivolta questa prima parte della parabola, ci chiediamo? E questa prima parte della parabola è rivolta ai predicatori, possiamo dire noi sacerdoti, ma non solo, tutti i cristiani che sono chiamati a dare testimonianza, ma direi anche a tutti gli educatori, a tutti coloro che si impegnano nell'educare ogni giorno e gli altri. Pensiamo anche alle famiglie, ai genitori che sono i primi educatori. Questo più che agli ascoltatori, sono parole che mirano non alle ragioni dei molti fallimenti, ma a un atteggiamento di fondo, fondamentale, l'atteggiamento di fiducia. L'annunciatore della parola, il predicatore, l'educatore, deve assumere questo atteggiamento, la fiducia, soprattutto quando incontra i fallimenti. Quindi, primo grande insegnamento della parabola è l'assoluta fiducia nell'efficacia della parola, anche se i fallimenti sono numerosi. Fiducia non rivolta al futuro, ma al presente.
Nella stessa

stessa semina, nello stesso tempo, fallimenti e successi costituiscono la sorte del seme. Sapendo che da qualche parte il seme già ora frutta, porta frutto. Ecco, questo offre la possibilità di guardare al di là dei fallimenti, per accorgersi che la parola è già efficace, per accorgersi, e questo è importante, per accorgersi che la parola è già efficace occorrono certamente occhi particolari, occhi che sanno vedere. Perché chi vede soltanto il buio deve interrogarsi. E chi vuole essere un contadino come Dio, a chi vuole essere un contadino come Dio, non resta che una scelta intelligente: seminare dovunque. Questo è l'insegnamento. Solo chi ha questa disponibilità e generosità è un vero seminatore del Vangelo. È un vero seminatore del Vangelo. Allora il senso che sorregge il lavoro del seminatore è che la parola è efficace, ma è efficace a modo suo. La parola di Dio raggiunge il suo scopo, ma non ci è dato di sapere dove o come. L'importante è seminare. Ecco, a tutti quelli che, ripeto, sono i predicatori, i testimoni, gli educatori, questa parola oggi è molto, molto incoraggiante di fronte ai fallimenti. Ci troviamo in un luogo particolare che è la cappella che custodisce le spoglie mortali di un seminatore della parola di Dio e del beato Gabriele Maria Allegra, apostolo della parola in Cina, traduttore della Bibbia in cinese. Ecco, mi piace vederlo come testimone in questi tempi che sono tempi difficili, tempi di grandi fallimenti, anche di grandi delusioni. Lui non si è deluso mai, non si è fatto raggiungere mai dagli sconvolgimenti e dai fallimenti, ma è andato sempre avanti, confidando solo ed esclusivamente nell'efficacia della parola di Dio. E se oggi il popolo cinese può leggere la parola di Dio è grazie a questa sua fede, a questa sua fedeltà. E concludendo la seconda parte della parabola, la spiegazione. Se la prima parte era una catechesi per i predicatori, la seconda parte certamente è una catechesi per gli ascoltatori. Perché la parabola insiste sulla necessità di alcune disposizioni interiori e personali. Sì, è vero che la parola di Dio produce, fa frutto, porta frutto, ma è anche vero che dobbiamo essere terreno accogliente, cioè c'è bisogno di disposizioni interiori perché il seme attecchisca e produca il suo frutto, perché la parola ascoltata venga capita e cresca. Allora l'uomo, dice Gesù, deve innanzitutto capire. L'uomo che ascolta senza capire non può portare frutto, così come l'uomo che si entusiasma ma poi la sua fragilità prende il sopravvento non può portare frutto, così come l'uomo che è ansioso per i suoi affari e che è attratto dalle ricchezze non può dare spazio al seme della parola di Dio. E invece quel terreno buono, descritto con quei meravigliosi quattro verbi, ascoltare, capire, fruttificare, fare, ecco, quell'uomo è quel terreno buono che il Signore ci invita ad essere. Ecco, noi dobbiamo essere questo terreno buono. E allora chiediamo al Signore in questa domenica che ci doni questa capacità sempre di ascoltarlo e di far fruttificare in noi il seme della parola. Buona domenica a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.